Avete ascoltato Granada di Agustín Lara. Ha cantato il tenore José Carreras. La English Chamber Orchestra era diretta da Roberto Benzi. Ascoltiamo ora il delizioso preludio dell'operetta Paganini di Franz Lehár. Alfonso Modesti, violino. L'orchestra Cetra è diretta dal maestro Cesare Gallino.

Abbiamo ascoltato il preludio dell'operetta Paganini di Franz Lehár. L'orchestra Cetra, diretta da Cesare Gallino, ha accompagnato il violinista Alfonso Modesti. Il nostro programma prosegue con Tango, composizione del musicista spagnolo Isaac Albéniz, Pierre Fournier violoncello, orchestra Concert de Paris, Jean-Marie Aubertson direttore.

Abbiamo ascoltato Tango di Isaac Albéniz, violoncellista Pierre Fournier. L'orchestra Concert de Paris era diretta da Jean-Marie Aubertson. Eccovi ora il notissimo valzer I pattinatori di Emil Waldteufel per l'esecuzione dell'orchestra dell'Opera di Stato di Vienna diretta da Anton Paulick.

L'Orchestra dell'Opera di Stato di Vienna, diretta da Anton Paulik, ha eseguito I pattinatori di Emil Waldeufel. E siamo all'ultimo brano di oggi. Vi saluto, vi aspetto al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Torno alla canzone napoletana con Fenesta Calucive. Il musicista è anonimo, ma qualche autorevole critico parla addirittura di Vincenzo Bellini. Ascoltiamola ora cantata da Pavarotti, accompagnato dall'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Giancarlo Chiaramello. Grazie a voi tutti e a risentirci da parte di Giovanni Consonni.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dove andranno a finire i palloncini quando sfuggono di mano ai bambini?
1: Così... Dimmi come gioca tuo figlio e ti dirò che uomo diventerà. È proprio mentre si divertono, infatti, che i bambini sviluppano la fantasia, la creatività, la socialità che li fa crescere. E ogni età ha i suoi balocchi. Ecco dunque una mini guida all'acquisto giusto.

i bambini il gioco è un vero e proprio lavoro. Non per nulla psicologi e pedagoghi lo paragonano a ciò che per gli adulti è la ricerca scientifica. È infatti nello svolgere questa attività per loro tanto impegnativa. Avete mai notato con quanta serietà e con quanto rigore i ragazzi giocano? Che i cuccioli d'uomo buttano le basi della loro vita futura, che acquisiscono la capacità di intrattenere rapporti con il mondo che li circonda e con chi sta loro vicino, grandi o coetanei, che sviluppano doti di creatività e di fantasia, che stimolano la capacità di osservazione, che allenano la memoria, che imparano a fare. E i giocattoli sono gli indispensabili attrezzi del mestiere. Proprio per questo, dunque, la loro scelta non deve essere casuale, così come non deve essere dettata dal desiderio di dare ai propri figli quanto di più bello, di più nuovo, di più costoso ci sia. Ma deve piuttosto rispondere a esigenze ben precise, legate all'età del piccolo, al suo carattere, ai suoi desideri. Al momento dell'acquisto bisogna ricordare che un giocattolo sbagliato è un giocattolo inutile, nella migliore delle ipotesi, perché altrimenti potrebbe essere dannoso in quella estrema. Ma come orientarsi nel mare di proposte che il mercato offre? Come comportarsi per una giusta scelta? Beh, innanzitutto bisogna osservare il piccolo destinatario, studiandone il comportamento, tenendo conto delle sue propensioni naturali e soprattutto ascoltandolo. Importante è anche presentare il giocattolo al bambino, spiegargliene cioè le modalità d'uso, non tanto quelle più strettamente tecniche. I bambini hanno uno straordinario fiuto che gli permette di cavarsela da soli, quanto quelle legate all'immaginazione e al divertimento che se ne può trarre. Stimolare i nostri figli al gioco, dividerlo con loro, è la strada da seguire. E il giocattolo rappresenta lo strumento che lega l'adulto al bimbo, non un mezzo per tenerlo buono e perché non dia fastidio.

i genitori per le loro trovate tecnologiche, ma che lasciano indifferenti i bambini. No ai giochi che per tipologia, modo d'uso, dimensioni non corrispondono alle reali esigenze dei più piccoli. No a trastulli e balocchi che impongano ai bambini ruoli stereotipati. No al ruolo della mammina, no alla padrona di casa, no al maestro. No ai troppi giocattoli, perché si trasformano in un eccesso di stimoli per il bambino e perdono il loro ruolo di strumento educativo e di crescita.

Insomma, già da queste piccole brevi premesse si capisce come l'importanza del gioco e del giocattolo, mezzo e strumento con cui il gioco il più delle volte si manifesta, sia grandissima e come tale va considerata, pur tenendo presente le diverse valenze che il gioco assume a seconda dell'età del bambino.

Dalla nascita a 2 anni, così come segnala il professor Marcello Giovannini, direttore della clinica pediatrica Quinta Ospedale San Paolo Milano, il bambino comincia a sperimentare le sue capacità, cioè ascolta, guarda, tocca, si muove. Ha bisogno di giocattoli da esplorare, da smontare, da manipolare. I materiali preferiti sono il legno, la gomma, il sughero e i colori devono essere vivaci, le forme e il peso facilmente dominabili. Il giocattolo è lo stimolo alla sua curiosità. Da 2 a 5 anni vuole fare anche lui quello che fanno i grandi, vuole entrare in un più stretto contatto con la realtà che lo circonda. È il momento dei giochi di imitazione, quindi imita la mamma con i pentolini, il papà con i giornali, il dottore con la valigetta. Da 6 a 8 anni, questa è l'età del movimento, dell'azione, delle corse, del pallone. Il bambino usa il gioco per diventare più agile e forte, ma anche per creare con le mani castelli di sabbia, oggetti con la plastilina e con la fantasia. Da 9 a 14 anni non si accontenta più di giocare da solo, ma ricerca la presenza degli amici con cui dividere le esperienze sia della scuola che del tempo libero. In questa fase il bambino, ormai quasi un ragazzo, mette alla prova la sua intelligenza ed è molto attratto dai giochi cosiddetti educativi che richiedono abilità e concentrazione.

Parliamo di un aspetto molto importante che riguarda l'acquisto di un giocattolo. Se è vero come è vero che ogni anno più di 10.000 bambini europei rimangono vittime di incidenti che avvengono al riparo delle mura domestiche durante i momenti di svago. Parliamo dunque dei bambini e della loro sicurezza, dei giocattoli e della loro sicurezza. Troppo spesso infatti i giocattoli sono pericolosi. Purtroppo la casistica è vasta, si passa dal trenino con i bordi taglienti ai peluche che si infiammano, ai passeggini per bambola che all'improvviso si richiudono su se stessi incastrando le manine di chi li spinge, alle pistole con pallottole quasi autentiche. Un giocattolo diventa rischioso anche quando viene maneggiato da bambini ai quali, per età, non era destinato, oppure perché è utilizzato per uno scopo diverso da quello per cui era stato concepito. La sorveglianza dei genitori deve essere sempre molto presente, ma non basta. Quindi ecco qua una guida all'acquisto di un giocattolo sicuro. Sono due le principali regole da rispettare quando si decide di comprare un giocattolo. In primo luogo bisogna leggere con estrema attenzione le etichette su cui deve comparire la dichiarazione di conformità alla legge numero 46 del 18 febbraio 1983, che vieta la produzione, l'importazione e la vendita di giocattoli non rispondenti alle norme di sicurezza internazionali. Se tale dichiarazione manca, il giocattolo non è neppure da prendere in considerazione. Inoltre, ogni scritta riportata in etichetta, come istruzioni per l'uso e fascia di età a cui il giocattolo è diretto, deve essere leggibile in italiano per evitare errate interpretazioni. Attenzione in particolare ai giocattoli destinati alla prima infanzia. Se riportano la scritta "non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi", sono subito da scartare. Una volta scelto il giocattolo all'apparenza valido, tenendo conto dell'età, della personalità e dei gusti del bambino, bisogna dunque accertarsi che sia sicuro. L'unico elemento in grado di dare questa certezza è il bollino Giocattoli Sicuri, rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. La sua presenza certifica che il giocattolo in questione ha superato tutte le severe prove previste dalle norme sulla sicurezza. Ma cosa bisogna controllare in un giocattolo? Beh, ai bambini non interessa che un giocattolo sia bello, appariscente e costoso, ma piuttosto che li diverta e non gli faccia male. Aspetta ai genitori il compito di esaminare con scrupolo che la struttura del giocattolo, quindi materiale, tinture, ingranaggi, corde di trascinamento, sia fatta a regola d'arte. Se tutto funziona, si può dare il via al gioco. Parliamo dei giocattoli per i più piccoli. Le giostrine sonore che si appendono sopra la culla del neonato devono essere fissate stabilmente con corde o nastrini di lunghezza appropriata, in modo che il bambino non corre il rischio di rimanere impigliato nelle loro estremità. La posizione di giostrine e carillon deve essere tale da impedire al bambino di afferrarli e tirarli verso di sé quando viene lasciato solo. I sonagli che il bambino è in grado di maneggiare verso i 4-5 mesi devono essere solidi e resistenti anche agli urti più violenti. Le palline che di solito si trovano al loro interno devono essere lisce. I giocattoli soffici e a superficie pelosa devono essere costruiti con materiale ignifugo. E se volete accertarvene potete fare da soli una piccola prova. Strappate qualche pelo e avvicinatelo a un fiammifero. Se si ritira senza bruciare, significa che la bambola o l'orsacchiotto è ininfiammabile. Gli occhi, il naso e i bottoni dei pupazzi devono resistere sia alle mani che ai denti del bambino. Se si tratta di pupazzi di pezza, il materiale di imbottitura deve essere integro. Le dimensioni di tutti i giocattoli e delle parti staccabili, se ce ne sono, devono essere tali da evitare qualunque pericolo di soffocamento quando il bambino li porta alla bocca. Secondo la legge, la loro grandezza non deve essere compresa tra i 17 e i 32 mm. Se la parte è più piccola di 17 mm, una volta ingoiata, dovrebbe essere espulsa naturalmente. Se invece è più grande di 32 mm, difficilmente può essere ingurgitata. (Susurra)
accenno ai giocattoli per i più grandi. I giocattoli da trascinare, come telefono di plastica, animali di legno, devono essere provvisti di corde di lunghezza e spessore tali da non procurare lesioni al bambino. Naturalmente i giocattoli con bordi o punte taglienti, come ad esempio le macchine da cucire e il traforo, si possono usare, ma solo sotto diretta e attentissima sorveglianza dei genitori. Tutti i giocattoli meccanici devono essere costruiti in modo tale che gli ingranaggi non siano mai accessibili anche per il bambino più curioso. Le lamiere dei giocattoli in ferro devono avere bordi ben orlati e privi di segni di ruggine. Le frecce e i dardi devono avere la punta arrotondata, preferibilmente in morbido sughero o protetta da una ventosa ben fissata. I ferri da stiro, i trenini e tutti gli altri giocattoli elettrici devono funzionare con trasformatore di corrente esterno. Dispositivo salvavita a bassissima tensione di sicurezza, massimo 24 volts. È buona regola comprare solo i giochi elettrici su cui compare il marchio IMQ, cioè Istituto del Marchio di Qualità. Per scongiurare l'eventualità di scosse, assicuratevi poi che non vi siano fili scoperti e che la spina sia ben collegata anche per i giocattoli muniti di elementi riscaldanti, che vanno bene per i bambini di più di 8 anni. Tricicli e biciclettine devono essere solidi e duraturi nel tempo. Se vengono spesso lasciati all'aperto, conviene controllare che la carrozzeria non abbia subito danni a causa delle intemperie e che non si sia formata qualche traccia di ruggine. Le tende da indiano da piantare in giardino o le casette per le bambole, in cui i bambini amano rifugiarsi, devono essere arieggiati e privi di chiusure automatiche. Attenzione anche agli imballaggi dei vari giocattoli, che facilmente i bambini sono tentati di mettersi in testa. Eliminateli subito dopo averli aperti. Le vernici usate per colorare i giocattoli e i materiali che formano i pastelli o gli acquerelli possono cedere delle sostanze pericolose, cadmio, mercurio, arsenico, quando vengono a contatto con la saliva dei bambini. In Italia non c'è nessuna legge che imponga il controllo, ma per fortuna sono numerose le aziende che hanno da tempo deciso di utilizzare sostanze atossiche e lo indicano in etichetta. È sempre meglio preferire questi prodotti agli altri.

ancora qualche raccomandazione. Se acquistate un giocattolo per un bambino di 8-9 anni, sorvegliate che non cada nelle mani inesperte del fratellino minore di 3 anni. Non si insiste mai abbastanza sul fatto che un giocattolo adatto ad un bambino grande possa diventare un pericolo per un bambino più piccolo. Verificate periodicamente lo stato di salute dei giocattoli, se ci sono delle schegge che si staccano dalle superfici in legno o delle sospette rotture negli ingranaggi interni con punte che fuoriescono, non esitate a buttare il giocattolo, spiegando il perché al bambino. E non cercate di riparare in modo approssimativo o comunque inadeguato i giocattoli rotti. Creerete un maggiore pericolo. Abituate il bambino ad avere cura dei suoi giocattoli e a riporli dopo averli usati. Potrà servirsi di una cassa di legno in cartone, di una cesta o di una semplice borsa. In qualunque caso, i ripostigli devono essere privi di scheggiature e di bordi taglienti. In più, la cassa deve essere provvista di fori per l'aria e di un coperchio che non possa inavvertitamente richiudersi sul bambino. E lo scaffale deve essere abbastanza stabile da non ricadere sulla testa del bimbo quando vi ripone i giochi. Ricordate infine che il controllo di un adulto è una necessità anche per i giocattoli in regola con le norme di sicurezza.

Altro capitolo. Regalare oppure no armi giocattolo ai nostri figli? Cesare Musatti, padre storico della psicanalisi italiana, si è dichiarato più volte a favore delle armi giocattolo. A chi se ne stupiva diceva: una certa aggressività insita nei bambini è necessaria al loro sviluppo. Se la esplicano in giochi di guerra, finiranno forse con l'accettare di meno la guerra stessa. A un parere così autorevole hanno fatto e continuano a fare riscontro opinioni diametralmente opposte. Dove sta la verità? Sull'argomento non esistono studi o ricerche capaci di darci una risposta risolutiva, spiega la dottoressa Doris Vergani, psicologa comportamentale. È dunque un campo da affrontare con buon senso più che con consolidate certezze. Certo, a mio figlio preferirei regalare un giocattolo più creativo, ma non per questo sono contraria alle armi come gioco. E poi negarle drasticamente è rischioso, potrebbe infatti contribuire a renderle ancora più desiderabili agli occhi del bambino. Semmai si dovrebbero preferire pistole d'acqua o fucili dichiaratamente falsi, piuttosto che modelli troppo realistici, perché i primi sottintendono una certa dose di ironia, perché non danneggiano, non distruggono. Ecco, il vero nodo della questione, secondo me, è la smitizzazione delle armi.

parliamo dei nuovi mostri, giocattoli brutti, anzi spaventosi, eppure piacciono, perché rappresentano il mondo del fantastico e della magia, e come tali sono benefici al di là del loro aspetto un po' raccapricciante. Orchi e streghe, grandi protagonisti delle favole di una volta, hanno ceduto ormai il passo, infatti, a nuovi personaggi fantastici. In comune hanno un'immagine a dir poco orripilante. Anzi, ammesso che questo sia possibile, i contemporanei superano in bruttezza i loro predecessori. Eppure piacciono, perché sono l'espressione del fantastico, spiegano gli studiosi di psicologia infantile. Dice ancora la dottoressa Vergani: il lato negativo non sta tanto nell'aspetto spaventevole di questi mostri quanto nel fatto che sono troppo definiti nei nomi, nella fisionomia, nelle funzioni, quindi lasciano poco spazio all'immaginazione del piccolo. Gli orchi della nostra infanzia, se vogliamo fare un paragone, erano più personalizzati e i loro artifici nascevano da capacità individuali, usavano pozioni magiche che solo loro sapevano fare. I giocattoli horror di adesso ricorrono a una tecnologia standardizzata. Tutti uguali, sono decisamente meno creativi. Ma a parte questo, perché metterli al bando? Non dobbiamo dimenticare che i bambini sono condizionati. Se la televisione trasmette cartoni animati popolati da mostriciattoli, da questi i bambini saranno affascinati.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere. Giocattoli per crescere meglio. Testo di Maddalena Noceto. In studio Giancarla Paladini, che vi ringrazia per l'ascolto.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di università, parliamo di internazionalizzazione dell'università, in particolare ci soffermeremo sull'Università Cattolica e lo facciamo come al solito con due ospiti. Abbiamo con noi la professoressa Laura Zoni, vicepreside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Campus Cremona Piacenza, benvenuta.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di essere qui. E la professoressa Ilaria Galavotti, docente di economia aziendale, sempre dell'Università Cattolica. Bentrovata.
2: Grazie, grazie Andrea, grazie
0: caso,
2: mille.
0: Bentornata, con un tema diverso stavolta però, rispetto alla volta precedente. Ora abbiamo tutto quello che ci serve, il tema lo raccontiamo tra poco, ci resta solo una cosa da fare prima di iniziare. Ci affacciamo? Ci affacciamo!

0: L'abbiamo detto in apertura, parliamo di università, di internazionalizzazione, lo facciamo a partire da una notizia. Quindi apriamo subito la nostra prima rubrica, l'Osservatorio. Notizia che leggo, poi commenteremo anche i dati di questa notizia. La Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha ottenuto l'esclusivo accreditamento in ambito business di AACSB International. Partiamo da qui. Un riconoscimento di altissimo livello. So che lei l'ha seguito in tutto e per tutto questa procedura, quindi lascio la parola a lei.
1: Sì, grazie. Allora, la notizia è una notizia che secondo me deve renderci tutti quanti orgogliosi. Io sono stata dall'inizio a bordo del progetto. Stiamo parlando di quasi 10 anni fa, quando l'allora preside Maurizio Baussola, assolutamente convinto che occorresse internazionalizzare la educazione secondaria universitaria sostanzialmente, ha iniziato a prendere i primi contatti con questa associazione che ha 110 anni di storia ed è un ente che accredita le scuole internazionalmente, proponendo loro dei percorsi di qualità, di miglioramento della qualità su delle direttrici che sono i cosiddetti standard. Ci sono 9 standard ai quali l'università devono aderire fondamentalmente, mostrando la loro qualità dei processi e quindi la qualità di quello che producono. Ricerca, formazione, engagement, quindi con tutti gli stakeholder e quindi anche impatto sui territori e sulla società.
0: Parliamo di un'eccellenza perché meno del 6% delle istituzioni che offrono programmi di laurea sono accreditate.
1: Allora, sono sicuramente meno del 6% a livello internazionale. Ma quello che secondo me è ancora più ci rende ancora più orgogliosi è il fatto che in Italia siamo i quarti. E siamo i quarti dopo Bocconi School of Management, dopo Lewis Business School e dopo abbiamo Bocconi e MIP, il Politecnico di Milano, la Business School. È un accreditamento che riguarda la Business School, quindi tendenzialmente per quasi tutti i primi 3 istituti che ho citato si tratta di corsi di laurea magistrale e corsi executive. Quindi quello che ci rende ancora più particolare è che noi abbiamo accreditato tutti i livelli, quindi le triennali, le magistrali, il dottorato, non abbiamo corsi executive, ma fondamentalmente i corsi di cui si compone un'università.
0: Tutta la proposta didattica
1: sì, esattamente,
0: è stata
1: esattamente
0: coinvolta.
1: Quindi doppiamente contenti.
0: Non male, direi.
1: non male, sì.
0: Ilaria, do 2 numeri al volo, sì. Siamo a 1086 istituzioni tra 71 paesi. E 195 istituzioni dispongono di un accreditamento supplementare. Come ci si sente essere parte di questo gruppo? Ristretto, direi, lo sentivamo
2: allora,
0: prima.
2: Sicuramente un grande moto di orgoglio da parte di tutti noi, nel senso che è un processo che chiaramente è durato tanto, che abbiamo sul quale come facoltà, come team, abbiamo tutti quanti profuso grandi sforzi, grande dedizione nel corso del tempo, quindi è un obiettivo che ci ha molto accomunati e motivati tutti insieme, quindi è anche un qualcosa che abbiamo vissuto nel nostro quotidiano lavorativo in maniera molto, molto sentita, quindi è un orgoglio non soltanto per questi numeri, che chiaramente lo rendono ancora più di valore, ma anche proprio perché ci sentiamo di esserci arrivati tutti insieme. Quindi questo sicuramente, ed è anche un orgoglio poterlo portare nelle aule e fare di questo una sorta di patto di valore anche nei confronti degli studenti. Noi abbiamo una grandissima attenzione verso gli studenti e quindi questo è un qualcosa che con grande appunto gioia poi andiamo nelle aule a riferire, perché
0: vedo la professoressa Zoni annuire
1: assolutamente perché dovete sapere che il percorso che appunto è iniziato tanti anni fa di adesione, quindi adeguamento dei processi, delle strutture, delle regole che ci siamo dati, quindi strutturazione, formalizzazione, poi culmina con con una visita di tre, diciamo, chiamiamoli dean, sono presidi, sono la massima autorità delle business school, di tre business school internazionali che vengono a fare visita. E durante la visita noi abbiamo intervistato insieme a loro più o meno 100 persone. Di queste 100 persone, 16 erano studenti, hanno partecipato a queste interviste con una motivazione mai vista, anche loro assolutamente parte di questo sforzo corale, e quando poi abbiamo dato la notizia scrivevano i vari docenti dicendo ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti, dice grandissimo, anche perché devo dire la verità, fino all'ultimo non sapevamo se ci avrebbero promosso o bocciato, se ci avessero, no, bocciato no, dico, però promosso.
0: Il brivido degli studenti.
1: Promosso, prima esattamente, promosso oppure rimandati a settembre, c'era anche questa possibilità di essere rimandati a settembre perché magari qualche cosa poteva sfuggire, insomma, comunque siamo arrivati preparatissimi, abbiamo preso il nostro 30 lode e ce lo siamo messo in tasca.
0: L'ho messo nel libretto, firmiamo e via.
1: Esattamente.
0: Se parliamo di internazionalizzazione, è un tema sicuramente molto attuale e molto, molto caro, oserei dire. Come si concretizza questa dinamica di internazionalizzazione? Partiamo appunto dall'accreditamento, ma c'è un di più, immagino, o meglio, c'è un prima che ha portato all'accreditamento. Qui vale per entrambe la domanda. Decidete voi come dividervela, anzi.
1: Beh, allora, io dico semplicemente che all'accreditamento siamo arrivati perché volevamo fortemente internazionalizzarci. Questo che adesso, in questo momento, è anche, ma non solo adesso, uno dei temi del piano strategico che propone tra l'altro l'accreditamento delle facoltà, per noi è cominciato 25 anni fa, quando abbiamo lanciato il primo percorso di doppia laurea, cioè quindi da lì che è incominciato tutto, frequentando i nostri partner che sono diciamo, collegati in un network che si chiama International Partnership of Business School. Noi vedevamo gli altri accreditati, capivamo che potevamo farcela anche noi, che avremmo avuto vantaggio nel farlo proprio anche operativo. E quindi abbiamo iniziato questo percorso che poi ci ha portato all'accreditamento, però evidentemente fa parte di un percorso di internazionalizzazione che è stato voluto fortemente proprio dal preside Maurizio Bausola, che mi sento veramente di ringraziare per la lungimiranza che ha avuto tanti anni fa.
0: Gli effetti si vedono ancora adesso.
1: Sì, sì.
0: Ilaria, internazionalizzazione spesso si pensa a studenti che magari vanno a frequentare un semestre all'estero, che portano avanti un percorso di studi all'estero, immagino però ci sia anche tutto un discorso legato ai docenti.
2: Certo, sì, infatti questo è molto complementare a questo processo di internazionalizzazione, perché questo accreditamento non è soltanto, diciamo, il bollino di una school di eccellenza, ma anche di una facoltà che ha portato, diciamo, profili, competenze e pubblicazioni che chiaramente rispondevano a determinati requisiti, no? di valore a livello di formazione, di didattica chiaramente erogata, ma anche di ricerca, che è un po' uno dei nostri pilastri, ovviamente. E quindi questo sicuramente, insomma, rappresenta anche per noi una forma di riconoscimento rispetto a figure, diciamo, professionali, lato nostro, lato docenti, che si sono formate a tutto tondo, quindi portando avanti tutti i pilastri che caratterizzano la nostra professione, quindi non soltanto il momento di didattica in aula, ma anche la ricerca, con tutta una parte di internazionalizzazione che sta nella ricerca, quindi i convegni all'estero, piuttosto che la partecipazione a accademie internazionali, e poi chiaramente il tassello della terza missione che porta tutto questo anche in un impatto sul territorio.
0: E ci arriviamo,
2: quindi.
0: E poi
2: assolutamente
0: c'è
2: un po'
0: sì.
2: Un mix.
0: Assolutamente sì. Anche la ricerca è uno dei temi fondamentali per questo accreditamento.
1: Assolutamente,
0: no?
1: È uno dei pilastri fondamentali, di quei nove standard. Almeno un paio sono dedicati alla ricerca, dove per esempio i nostri pari hanno valutato la qualità della nostra ricerca secondo dei criteri internazionali, cioè noi avevamo fatto le nostre valutazioni secondo i criteri nazionali, ANVUR, VQR e quant'altro, lo hanno detto benissimo,
0: belli,
1: adesso
0: però,
1: ci date il vostro elenco delle pubblicazioni e noi li valutiamo secondo i nostri standard, cioè, ce l'aspettavamo, non è che non ce l'aspettavamo,
0: certo.
1: Tanto che appunto Ilaria dice il fatto di internazionalizzarsi ha portato anche i docenti ad un livello internazionale di pubblicazione, non pubblichiamo solo localmente su giornali, giornali, riviste domestiche, ma anche su quelle internazionali, e quindi ha fatto bene a tutti diciamo questo processo di internazionalizzazione.
0: Possiamo ufficialmente dire che i docenti del campus Piacenza Cremona sono docenti di livello internazionale,
1: assolutamente,
0: questa è
1: assolutamente
0: una cosa che possiamo dire. Che prospettive si aprono adesso?
1: Sempre futuro.
0: Nell'ambito internazionalizzazione, certo.
1: Allora, nel futuro abbiamo sicuramente delle prospettive stando a casa nostra oppure andando diciamo all'estero. Stando a casa nostra diciamo, è evidente che i corsi di laurea saranno sempre per la maggior parte erogati in lingua inglese. Il che non è per fare diciamo per far vedere che sappiamo l'inglese, esatto, che brilliamo nell'inglese, nella lingua inglese, ma perché così potremmo attrarre anche studenti che vengono dall'estero, i cosiddetti degree seeking, okay? Quindi è una tendenza che è in corso e quindi noi faremo questo passaggio con un po' di gradualità, ovviamente, per non lasciare comunque i nostri studenti italiani da soli, ma diciamo, il livello di uscita di una scuola superiore di inglese è il B2, quindi non stiamo discriminando, secondo me,
0: certo,
1: nessuno. Ecco, e questa è una cosa. Altra cosa invece che si sta pensando proprio a livello anche di Ateneo, proprio perché è un tema nel piano strategico, è quello di creare delle partnership forti, strategiche, con diciamo, Atenei nel mondo. Allora là si parlerà degree, joint degree, dove diciamo, la mobilità degli studenti è una parte embedded, no? Quindi
0: okay,
1: è già pianificata, è già dentro by design.
0: Integrata, insomma, perché
1: integrata,
0: ci segue,
1: esatto,
0: B2.
1: È già integrata nel piano studi, insomma, nell'offerta formativa. E questo sarà molto critica perché c'è un passaggio molto critico perché dovremo capire dove, come, quando, no? Con chi e in quali paesi eventualmente fare queste alleanze che non sono solo lo scambio di studenti. Allora, fino adesso abbiamo fatto scambio di studenti anche double degree, ma dobbiamo fare un passaggio
0: un po' più.
1: Sì, esatto.
0: Ilaria, ti abbiamo presentato come docente, perché in aula ci vai,
1: sì,
0: effettivamente. Questo respiro internazionale,
2: sì,
0: si percepisce andando in aula?
2: Sì, assolutamente. Io personalmente, dei vari prodotti formativi della nostra offerta formativa, regolarmente ho in aula studenti stranieri, insegno in lingua inglese, quindi questo è un qualcosa che nel mio specifico è proprio molto presente, direi, su base quotidiana. Tanti studenti anche all'estero che seguiamo in tesi, dottorandi, perché come diceva la professoressa Zoni abbiamo accreditato un'intera filiera fino ad arrivare alle scuole di dottorato, quindi il dottorato è uno di quei, il vertice, no? L'eccellenza della formazione che attira sempre di più studenti dall'estero, quindi abbiamo dei programmi di dottorato che chiaramente richiedono una certa, come dire, sono molto competitivi da questo punto di vista. Poi mi sento di aggiungere anche questa considerazione: è vero che è un accreditamento che abbiamo acquisito, ma è anche vero che non è soltanto un punto di arrivo, cioè richiede un continuo lavoro su questo, un mantenimento e un miglioramento costante, quindi è un qualcosa che nel futuro potrà solo che, come dire,
0: cioè,
2: essere portato avanti. L'abbiamo
0: conquistato,
2: però è chiaro che il lavoro grosso d'ora in avanti sarà anche mantenerlo e magari alzare sempre più l'asticella. Prospettive ce ne sono tante.
0: Tra l'altro so che tutte e due avete un passato da studentesse
2: all'estero.
0: Cioè questo ha influito un pochino nel vostro modo di...
1: Tantissimo, parlo per me. Io ho fatto l'exchange student nel 1987 a Michigan, okay. Ann Arbor, che cioè, non sapevo neanche dove ero sulla cartina sostanzialmente. E credo che quel momento, cioè quel momento di scambio al tempo fatto così tanti anni fa, veramente mi ha cambiato la vita. Uno, perché ho iniziato a parlare l'inglese non, cioè io,
0: per necessità.
1: Ero arrivata dicendo the pen is on the table, e dopodiché quando mi chiamavano in aula e si rivolgevano a me, Laura, e io mi giravo dietro perché dicevo non sta parlando con me perché non so cosa rispondere. E quindi quell'inglese imparato bene 40 anni fa faceva la differenza, non più adesso. E però veramente ho visto un mondo universitario che mi ha, come dire, ammagliato al tempo, e ho deciso di fare il lavoro che faccio proprio in quel momento lì.
0: Ilaria?
2: Sì, allora anch'io devo dire mi ha profondamente anche formata, non soltanto in

0: teso nell'aula, ma proprio formata come persona in ottica di apertura al diverso, alla cultura, a abitudini differenti, modi diversi di fare le stesse cose. Io, per esempio, una delle esperienze internazionali più belle che ho avuto è stata in realtà abbastanza recente, in realtà, insomma, durante il dottorato, quando ormai ero, insomma, più alla fine del percorso, e vedere come altri territori, altri atenei, altre facoltà approcciano la ricerca, approcciano lo studente, le idee sui programmi, su progetti, ha molto, come dire, mi ha dato l'imprinting rispetto a come io poi stessa sono tornata a casa e quello che mi sono portata come bagaglio mio personale, ecco, quindi sì.
1: Beh, su questo arriviamo al nostro ultimo macro tema. È interessante che, cioè, stiamo parlando di Michigan, stiamo parlando di resto d'Europa e di Piacenza e Cremona, cioè,
0: certo,
1: due puntini sulla cartina italiana, però che tipo di scambio si sta vivendo con il nostro territorio? Cioè, come l'internazionalizzazione può portare beneficio al nostro territorio, ma immagino anche viceversa, perché uno studente straniero che viene a Cremona, a Piacenza, o che sia a Santa Monica, appunto che sia a Piacenza, vive un'interazione con un territorio diverso che apparentemente magari sembra, nel parlare, abbia poco da dare,
0: certo,
1: però in realtà, dicevate, c'è un coinvolgimento del territorio a 360 gradi.
2: Mm-hmm. Ma io inizierei dal coinvolgimento che abbiamo attraverso questo progetto di internazionalizzazione con anche le imprese. Abbiamo generato, diplomato, laureato studenti che hanno fatto il percorso estero, ma poi sono tornati nel territorio e hanno delle imprese, cioè stanno governando delle imprese locali. Quindi secondo me questo è un risultato grandissimo, nel senso che non sono limitati ad andare all'estero, imparare, essere formati come persone, ma poi vogliono restituire, e questa secondo me è una grandissima soddisfazione. Sono persone che hanno capito, che sono tornate, stanno facendo, e che ci aiutano a formare una nuova coorte di studenti che abbiano queste caratteristiche. Quindi di questo io sono anche molto orgogliosa, no? Il fatto che alla fine siano tornati. Gli studenti che vengono invece dall'estero e che stanno con noi apprezzano e sono apprezzati anche loro dalle aziende locali, perché gli studenti che vengono da noi poi esteri, soprattutto quelli della doppia laurea, devono fare uno stage di 6 mesi in Italia, e quindi hanno modo di incontrare anche loro le aziende, essere apprezzati. Quindi c'è questo scambio nei due sensi che però arricchisce assolutamente tutti, insomma. Io credo che arricchisca il territorio, arricchisce le persone che ne fanno parte e anche noi come università.
1: Ilaria, tu sei coinvolta,
0: sì,
1: in prima persona sempre.
0: Sì,
1: no,
0: sì, è vero, e devo dire che è veramente un ecosistema di fatto, cioè siamo parte di un ecosistema. Questo accreditamento secondo me ci dà anche un altro segnale, ci dice che, appunto, come dicevi, magari Piacenza e Cremona sembrano due puntini, no, sulla cartina, ci dice che l'eccellenza non per forza è solo nelle metropoli o nelle grandi città, o può essere anche in culle di eccellenza che coltivano questa eccellenza, la portano in aula quotidianamente e anche all'interno dei propri progetti di ricerca. Quindi sicuramente poi è ovvio che tutto questo crea delle ricadute sul territorio, dalle aziende, come diceva la professoressa Zoni, ma anche le parti sociali, stakeholder di vario tipo, il territorio stesso, il sociale, perché poi i nostri studenti vengono molto, come dire, abituati a ragionare sempre sull'impatto. Loro studiano business, studiano management, ma sono abituati sempre più a ragionare sull'impatto che le loro scelte, quello che faranno nel futuro, anche a livello di attività impresa, potrà avere all'interno di un mondo che ha sempre più bisogno di approcci socialmente sostenibili, cioè qualcosa che dia anche un ritorno tangibile alla comunità in cui si inseriscono. Quindi assolutamente è un ecosistema che al momento sta funzionando benissimo, un grande ingranaggio.
1: Permettetemi, me la concedete una battuta fuori programma? Cioè, posso, sì, posso spingermi, chiedo anche, sarò veramente molto... Ah, siamo in un momento storico in cui la tentazione è sempre quella di guardare solo in casa propria, forse a scapito di chi sta fuori. Che sapore ha alla luce di questo? A livello parlavi di sostenibilità, che parliamo di sostenibilità ambientale, ma tante volte sociale, viene dimenticata la sostenibilità sociale. Che valore ha a livello educativo per un'università, quindi nell'incontro con gli studenti, valorizzare così tanto l'internazionalizzazione, quindi il contatto con chi sta fuori dai nostri confini? Cioè, è una prospettiva educativa rilevante?
2: Io credo assolutamente di sì, sono proprio assolutamente convinta. Ricordo solo che uno dei 9 standard di ECCSB si chiama Societal Impact, quindi l'impatto sociale, l'impatto sulla società anche attraverso questi percorsi internazionali di accreditamento, cioè in quel caso è stato un percorso di accreditamento che ci ha, come dire, anche legittimato, formalizzato il percorso di internazionalizzazione che facevamo con i nostri studenti, quindi secondo me è assolutamente importante, insomma, critico.
0: Sì, poi mi sento anche di aggiungere, cioè noi ovviamente nel nostro ruolo di docenti ci sentiamo, anche se gli studenti sono grandi, ci sentiamo un po' educatori e quindi al di là di, sai,
2: comunità
0: nozioni
2: educante.
0: Cioè siamo una comunità educante e quindi ci teniamo molto a abituare gli studenti a un modo di ragionare che va oltre la nozione tecnica, chiaramente la devono possedere, ma che li abitui a pensare in grande, a tener conto dell'impatto a 360 gradi di quello che andranno a fare un domani, quindi l'intento chiaramente, è chiaro che fa piacere trattenerli, no, il più vicino a noi possibili, ma sappiamo che ovunque andranno avranno ricevuto una formazione che non è soltanto di alto livello perché è di grande contenuto, ma è una formazione di alto livello perché li aiuta anche a pensare in una maniera, come dire, di sensibilità rispetto al prossimo, rispetto a tematiche che hanno delle ricadute molto forti sul sociale, che è un qualcosa che oggi è molto importante.
1: Allora, io vi ringrazio anche a nome di chi ci ascolta. Recupero un passaggio suo, perché l'abbiamo citato in una delle puntate l'anno scorso, parlando appunto dei giovani e del territorio, e uno dei nostri ospiti disse: ma ben venga la, tra virgolette, fuga dei cervelli, perché si arricchiscono. Cioè, chi esce a studiare, a imparare, a formarsi, anche a lavorare per qualche anno all'estero, si arricchisce. Il nostro compito è quello di avere un territorio capace di essere
0: attirare,
1: attrattivo, perché vengano a rispendere, a rigiocare quelle risorse che hanno acquisito. E il fatto che sia stato citato questo aspetto da voi, secondo me è molto bello e ci dà l'idea di che cosa voglia dire davvero internazionalizzazione per una realtà educante. Quindi io vi ringrazio ancora, grazie professoressa Laura Zoni, grazie professoressa Ilaria Galavotti,
0: grazie
1: di essere stati con noi.
0: Grazie.
1: Grazie a tutti voi che ci seguite. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: Galleria di personaggi.
1: Giacomo Puccini, un'unica vocazione, il teatro. Testi di Renzo Allegri, adattamento radiofonico e voce di Giancarla Paladini e Betty Cattaneo.

Nato il 22 dicembre 1858 a Lucca, Giacomo Puccini apparteneva a una illustre dinastia di musicisti che da quattro generazioni si tramandava di padre in figlio le più prestigiose cariche musicali della città. Il capostipite era stato Giacomo Puccini, figlio di un anonimo cittadino, trasferitosi a Lucca dal contado di Celle, nel comune di Pescaglia. Giacomo era venuto al mondo nel 1712 e suo padre lo aveva fatto studiare musica. Era diventato così bravo che la Serenissima Repubblica di Lucca lo aveva nominato, ancor giovanissimo, primo organista della cattedrale e direttore della Cappella Palatina. Alla sua morte, avvenuta nel 1781, il prestigioso posto era passato al figlio Antonio, poi al nipote Domenico, poi al pronipote Michele. Alla morte di Michele, quel posto sarebbe dovuto andare a Giacomo Junior, ma questi aveva solo 6 anni, e allora fu dato allo zio, Fortunato Maggi. Solo temporaneamente però, cioè finché il vero titolare fosse stato in grado di svolgere quell'attività.

Giacomino, come tutti lo chiamavano, non aveva intenzione di seguire la carriera dei suoi avi. Viveva coccolato da 5 sorelle più grandi di lui. La madre, Albina Magi, rimasta vedova a 33 anni, era preoccupata. Tentò di vincere l'indolenza del figlio mandandolo a studiare.

0: Giacomino cambiò completamente condotta, cominciò a studiare con passione, diventando in poco tempo un bravo organista, tanto da ottenere l'incarico ufficiale di suonare durante le funzioni religiose in 3 chiese della città. Restò però un tipo inquieto e scapestrato. Aveva preso il vizio del fumo e correva dietro alle donne. I vizi costavano. Per fare soldi, d'estate andava a suonare il pianoforte nei luoghi di villeggiatura. Una volta rubò alcune canne di un organo e le vendette per pagare debiti di gioco. Il cambiamento definitivo di Giacomo avvenne all'improvviso, nel marzo 1876. A Pisa si rappresentava la Ida di Verdi. Era un avvenimento, Puccini decise di andarla a vedere, ma non avendo denaro, con 2 amici raggiunse Pisa a piedi. L'ascolto della musica di Verdi ebbe l'effetto di una sferzata sul suo animo. Quell'enorme costruzione musicale, piena di fantasia e di passione, con cori poderosi, romanze suggestive e il dramma della dolce Aida, così denso e travolgente, svegliarono la sua natura musicale. Per la prima volta sentì potentissimo il richiamo dei suoi avi e quella notte, mentre tornava a piedi da Pisa, decise che sarebbe diventato musicista anche lui.
1: Non voleva però restare a Lucca, voleva conquistare il mondo e per questo bisognava emigrare a Milano, capitale della musica, dove c'erano la Scala, Ricordi, il più importante editore musicale, impresari e tanti artisti. Il suo era un sogno quasi impossibile. Per realizzarlo occorrevano molti soldi, la sua famiglia era povera. Giacomino si confidò con la madre e Albina, orgogliosa dell'aspirazione del figlio, non ebbe esitazioni. Chiese aiuto a tutti, ricorse a un vecchio zio, il dottor Cerù, e fece giungere una petizione alla regina Margherita. Scrisse quella lettera con il cuore di una madre che crede profondamente nelle capacità del proprio figlio e la risposta della regina fu positiva. Giacomo avrebbe ricevuto 100 lire al mese per un anno. Il giovane partì per il capoluogo lombardo nell'ottobre del 1880. Dopo aver superato un esame, venne ammesso al conservatorio. Tra i suoi insegnanti c'erano Antonio Bazzini, grande violinista e compositore di musiche strumentali, e Amilcare Ponchielli, l'autore della Gioconda.

Frequentando la Scala, passeggiando per la galleria, Giacomo incontrava maestri, compositori e cantanti. Conobbe Alfredo Catalani, suo concittadino, Arrigo Boito, librettista di Verdi e autore del Mefistofele. Strinse amicizia con Mascagni e Leoncavallo, compagni di conservatorio. Quel mondo artistico lo incantava, ma quanta fame e quanti sacrifici. Scriveva lunghe lettere alla madre, alla quale confidava tutto. Vado spesso da Catalani, che è gentilissimo. La sera, quando ho palanche, vado al caffè, ma passano molte sere che non ci vado perché un punch costa 40 centesimi. Vado a letto presto. Mi stufo a girare su e giù per la galleria. Mangio maletto, ma mi riempio di minestroni. Lontano da casa, aveva anche rimorso delle scappatelle commesse e scrisse alla madre: non può credere quanto io desidero vederla, e se l'ho fatta arrabbiare tante volte non è mica perché non le voglio bene, ma è perché sono stato una bestia e un birbante.

0: Me lo riconosco da me. Tanto io desidero vederla. E se l'ho fatta arrabbiare tante volte non è mica perché non le voglio bene, ma è perché sono stata una bestia e un birbante. Me lo riconosco da me.
1: Lo studio procedeva benissimo, Puccini si impegnava al massimo, i suoi insegnanti erano soddisfatti. Per il saggio finale in conservatorio presentò Capriccio Sinfonico, una composizione che meravigliò tutti i suoi professori. Fu promosso e ottenne la medaglia di bronzo. Alcuni giorni dopo la sua composizione venne eseguita in pubblico con la direzione di Franco Faccio, che era uno dei maggiori direttori d'orchestra del tempo. Filippo Filippi, critico illustre e temuto, scrisse: Puccini è un deciso, rarissimo temperamento musicale, specialmente sinfonista. L'articolo fu letto anche da Verdi, che si informò subito sul giovane compositore. Ora tutti volevano aiutare Giacomo, che sentendosi al centro dell'attenzione pensava di essere già fermato.

La casa editrice Sonzugno aveva indetto in quei giorni un concorso per un'opera in un atto. «Devi partecipare», disse Ponchielli, e gli procurò un libretto, Le Villi. Giacomo si mise al lavoro. Il tempo a disposizione era poco. Per arrivare entro la data stabilita, consegnò lo spartito senza ricopiarlo. E la pessima grafia gli fu fatale. La giuria, vedendo quegli scarabocchi, non li prese neppure in considerazione. Per il giovane Puccini fu uno smacco. Aveva coscienza di avere scritto un bel lavoro. Di questa opinione erano anche i suoi amici, i quali decisero che l'opera doveva essere rappresentata e fecero una sottoscrizione per trovare i fondi necessari.

La prima di Le Villi fu data al Teatro Dal Verme il 31 maggio 1884. Il successo fu grande e inatteso. Giacomo telegrafò alla madre: 18 chiamate, ripetuto 3 volte il finale, sono felice. Filippo Filippi scrisse: Puccini alle stelle, Le Villi entusiasmano, a nostro avviso l'opera è un piccolo e prezioso capolavoro. Giacomo Puccini aveva dimostrato di possedere qualità eccezionali, ora bisognava agguantare la grande affermazione. L'editore Ricordi credeva in lui, aveva acquistato i diritti di Le Villi e aveva commissionato a Puccini una nuova opera, Edgar. Perché il maestro potesse lavorare tranquillo, gli passava uno stipendio che poi gli avrebbe detratto dai compensi sui futuri diritti d'autore. Giacomo era felice, ma ai primi di giugno arrivò da Lucca una lettera che lo sconvolse. Sua madre stava molto male. Giacomo partì subito per Lucca. Arrivò a casa con il cuore in gola. La madre aveva un tumore, i medici le davano poche settimane di vita. Morì il 17 luglio 1884. Aveva 54 anni. Per Giacomo fu un colpo tremendo. Non riusciva a rassegnarsi. Non aveva più voglia di lavorare. Non voleva tornare a Milano. Se ne andava in giro per Lucca ozioso, taciturno, cupo.

0: Andava a trovare un amico, Narciso Gemignani, commerciante, appassionato di lirica. Questi si era sposato da poco con Elvira Bonturi e aveva due bambini piccoli, Renato e Fosca. Elvira, 24 anni, non era bellissima, ma possedeva un corpo perfetto. Quando passava per le vie di Lucca, attirava lo sguardo degli uomini. Giacomo stava volentieri in sua compagnia. Verso la fine di quell'anno Narciso dovette assentarsi da Lucca per una settimana e pregò l'amico di prendersi cura dei suoi familiari. «Non ti preoccupare, verrò a trovarli», rispose Giacomo. E quella sera stessa, tra lui ed Elvira, scoppiò un'improvvisa e focosa passione. Giacomo godeva fama di donnaiolo. A Lucca e a Milano aveva avuto molte avventure. Odiava però i legami definitivi e diceva che disturbavano il suo lavoro e per questo non aveva mai pensato di sposarsi. Ma non riusciva a stare lontano da Elvira. Per raggiungerla affrontava viaggi, viveva di paure, di sotterfugi, di bugie. La sua esistenza era diventata un inferno.
1: Nella primavera del 1886 Elvira rimase incinta. Non era più possibile tenere nascosta la relazione. Elvira decise. Prese con sé la figlia Fosca, abbandonò il marito e il figlio Renato e fuggì a Milano per vivere con Giacomo. La società di quel tempo era impietosa con i concubini. A Lucca scoppiò uno scandalo tremendo. Giacomo fu ripudiato perfino dai suoi familiari. Il vecchio zio Cerù chiese la restituzione del denaro che le aveva dato per studiare. A Milano la situazione divenne critica. Giacomo viveva con i pochi soldi che gli passava ricordi. Non erano sufficienti per lui, immaginarsi per tre. Nella piccola abitazione, con due bambini che spesso piangevano, Puccini non riusciva a lavorare. Cercava di farlo di notte, ma i vicini si lamentavano e fu costretto a cambiare spesso alloggio. La composizione dell'Edgar andava a rilento. Elvira lo rimproverava, il maestro si arrabbiava. Finalmente l'opera fu conclusa e il 21 aprile 1889 venne rappresentata alla Scala, ma non ebbe successo. Puccini aveva fatto tanti sogni su quel lavoro e ora si trovava nei pasticci. Il consiglio d'amministrazione della casa editrice non voleva più dargli soldi. Era la fine. Ma fu salvato da Giulio Ricordi, che si impegnò a risarcire di tasca propria la casa editrice, se Puccini avesse fallito ancora.

Il periodo dall'insuccesso di Edgar del 1889 alla prima di Manon nel 1893 fu durissimo per il musicista. Vedeva i suoi amici affermarsi. Nel 1890 trionfò a Mascagni con Cavalleria Rusticana. Nel 92 Leon Cavallo con i Pagliacci. Grande successo ebbero due opere di Catalani, Lorelai e La Vallée. Solo lui non riusciva a ingranare. Scriveva: «Sono stufo di lottare sempre con la miseria». E in un'altra lettera: «Stanotte ho lavorato fino alle 3, poi ho cenato con un mazzo di cipolle».

I suoi debiti a Milano erano diventati pesanti, bisognava scappare. Elvira andò a vivere a Firenze presso una sorella. Lui passava da una casa all'altra dei suoi pochi amici. Nel giugno 1891 scoprì Torre del Lago, una contrada piccola e sperduta, 10 case, 50 persone, un luogo ideale per nascondersi. Prese in affitto una baracca e si stabilì in quel luogo.

La sera del 1 febbraio 1893 c'era grande fermento al Teatro Regio di Torino. Il programma prevedeva la prima di una nuova opera, ma non Lescaut, e a quei tempi la prima di un melodramma era un avvenimento straordinario, capace di polarizzare l'attenzione e l'interesse di tutti, anche della gente semplice, che non poteva permettersi di andare a teatro. Quella prima però era tutta particolare. Le indiscrezioni trapelate da coloro che avevano assistito alle prove avevano eccitato la fantasia e la curiosità. Si parlava di capolavoro, di avvenimento musicale storico. Anche l'autore destava molto interesse. Era un certo Giacomo Puccini, toscano, non più giovanissimo. Aveva già 35 anni, ma negli ambienti musicali il suo nome circolava da molto tempo e veniva pronunciato con rispetto. Fino a quel momento Puccini non aveva combinato quasi nulla, ma quell'opera, assicuravano gli esperti, lo avrebbe reso celebre.

Il sipario si alzò alle 21 precise. Sul podio c'era Alessandro Pomé, un direttore anziano ed esperto. La compagnia di canto era guidata da Cesira Ferrani, un delizioso giovane soprano molto amato a Torino, che era la sua città natale. Si intuì subito che questa volta Puccini aveva fatto centro. Dopo il primo duetto d'amore tra Manon e De Grieux, un duetto pieno di passione e di abbandono, il pubblico era già in piedi ad applaudire, chiamando a gran voce l'autore. Al termine dell'opera per Puccini vi fu un autentico trionfo, 30 chiamate.

Puccini ringraziava Compito. Dai suoi occhi non traspariva alcuna emozione. Gli artisti lo guardavano meravigliati e non riuscivano a capire come un uomo potesse mantenersi freddo fra tanto entusiasmo. In realtà, il maestro era tutt'altro che freddo e indifferente. Il suo animo e il suo cuore erano sconvolti, ma non amava mostrare i suoi sentimenti. La natura lo aveva dotato di un temperamento sensibile, vivace, cordiale. Ma le sofferenze, la privazione, la fame, le umiliazioni e le incredibili traversie di cui era stata già piena la sua esistenza ne avevano fatto un uomo introverso, sospettoso, egoista. «Non sei contento?» gli chiese il direttore d'orchestra Alessandro Pomé. «Sì», rispose Puccini con un lampo negli occhi. «Ora potrò finalmente pagare i debiti e cominciare a vivere».

Il trionfo di Manon nel febbraio 1893 aveva cancellato di colpo sacrifici, umiliazioni, fame, le ristrettezze di ogni genere durante tanti anni. La nuova opera aveva fruttato a Puccini 40.000 lire e con quella somma il maestro pagò i debiti a Ricordi che erano arrivati a 18.000 lire. Pagò lo zio Cerù, comperò la catapecchia presa in affitto a Torre del Lago, la fece demolire e vi fece costruire sopra una bella villa.

0: Puccini avrebbe potuto mettersi finalmente a vivere tranquillo, sereno per godersi il successo, i soldi, l'intimità della famiglia, l'amore della donna che per lui aveva sfidato i terribili tabù della società di quel tempo. Ma non lo fece. Sembrava che dopo il successo nel suo cuore fosse entrato l'inferno. Ora era più inquieto, torvo, insofferente di quando faceva la fame. Il suo amore per Elvira si era raffreddato, cercava di stare a casa il meno possibile. Si trovava bene solo tra i contadini e i pescatori del lago. Cercava di attirare la loro attenzione con atteggiamenti da snob, usando un linguaggio scurrile, bestemmiando, pavoneggiandosi per le conquiste femminili, scrivendo poesie volgari e oscene e organizzando addirittura gare di bestemmia. Stava lavorando a Bohème, l'opera più delicata e romantica che mai sia stata composta. Ebbene, quelle immortali melodie nascevano spesso dal frastuono dei suoi chiassosi convegni con gli amici. Puccini amava comporre di notte. In quel periodo il maestro aveva preso una cotta terribile per una giovane signora. Poteva andare a trovarla in casa perché il marito lavorava a Roma, ma come fare per eludere la sorveglianza di Elvira? Chiese aiuto al suo amico Gingino, che era un formidabile cacciatore e sapeva anche strimpellare il piano. Gli insegnò i motivi principali della Bohème. E la sera, quando Elvira saliva in camera per andare a letto, Gingino entrava nello studio e prendeva il posto del maestro al pianoforte. Di tanto in tanto faceva qualche arpeggio, qualche accordo, come se stesse componendo. Puccini intanto stava con la sua innamorata. Verso le 3 del mattino Giacomo tornava e Gingino se ne andava a casa.
1: L'inganno continuò per quasi un mese. Una notte, ascoltando con più attenzione del solito, Elvira sentì che Giacomo continuava a ripetere gli stessi accordi. Scese per fargli un caffè, ma al posto del maestro trovò Gingino. La rabbia della donna scoppiò violenta, picchiò Gingino e poi lo costrinse a restare a casa finché tornò Giacomo, che ricevette anche lui la sua dose di botte.

0: Avete ascoltato Galleria di personaggi.
1: Giacomo Puccini, un'unica vocazione, il teatro. Testi di Renzo Allegri, adattamento radiofonico e voce di Giancarla Paladini e Betty Cattaneo.
0: Prima parte.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: A Chiavari, in Liguria, l'associazione Amici di Simone ODV organizza attività per bambini con diversi tipi di disabilità intellettiva e offre alle loro famiglie uno spazio di incontro, scambio di reciproche conoscenze e distensione dalle preoccupazioni quotidiane.
2: L'associazione Amici di Simone nasce nel 2006, a un anno dalla partenza in cielo del piccolo Simone. Noi siamo ancora tutt'ora un gruppo di amici che sente proprio la presenza di Simone in qualsiasi momento. E quindi da qui è nata proprio l'esigenza di fare compagnia a questo gruppo di famiglie, che prima erano le prime quattro amici che si vedevano, con figli con vari tipi di disabilità, fino al raggiungimento di queste 20-25 famiglie che sono adesso.
1: Angelo Bedini è uno dei fondatori dell'associazione, oggi membro del consiglio di amministrazione. Ci racconta i progetti portati avanti negli anni attraverso le attività dei laboratori.
2: Il punto principale è la musicoterapia. Abbiamo trovato un'ottima musicoterapeuta che segue questi ragazzi, che li divide in gruppo secondo le varie disabilità che hanno, secondo l'età, e quindi viene fuori tutto un lavoro molto importante e principale per questi ragazzi, che poi fanno dei loro saggi quando è Natale, quando è Pasqua.
3: Porto solo gli strumenti, tu dai e tu lasci. Okay.
1: Anna Forloni ci spiega come si svolge questa attività.
4: È un percorso di incontri settimanali dove i ragazzi vengono suddivisi in gruppi un po' in base a quelle che sono le loro difficoltà, e quello che si chiede è semplicemente di imparare a stare insieme attraverso il musicale, che non è solo fatto di suonare, cantare, ma anche muoversi sulla musica, portare le proprie musiche da dedicare agli altri e imparare ad accettare le proprie diversità nello stare insieme. Io penso che sia un po' un modo per scaricare tante delle tensioni, proprio perché non riconoscendole le tengono dentro, quindi non riescono a tirarle fuori, e tante volte è anche un modo per dare un nome sempre a quelle emozioni di cui parlavamo prima, che loro percepiscono e sentono in una canzone, ma che non sanno appunto riconoscere.
1: Giacomo e Vitali sono due giovani frequentatori dei laboratori.
5: Cantiamo, balliamo, sono xilofonista, suono, accompagno le persone che amano cantare, questa passione che mi è venuta suonando il campane.
6: È un bel gruppo, e vi dico qua la ballata la miti, grazie Anna da tutto il cuore, grazie Anna.
4: La cosa che più mi emoziona è vedere quanto si prendono cura l'uno dell'altro, cioè se uno un giorno arriva che è una giornata no, gli altri se ne accorgono immediatamente e si dedicano con estrema attenzione a questa persona.
1: L'associazione Amici di Simone ha potuto ampliare la sua offerta attivando, oltre alla musicoterapia, anche i laboratori di arte, cucina, fotografia, grazie al contributo dei fondi dell'8x1000 assegnati dalla diocesi di Chiavari.
2: Noi nel nostro piccolo, da ormai fra un po' faremo 20 anni, riusciamo a fare questo grazie a dei progetti, e grazie, ripeto, veramente quest'anno c'è stato un grosso aiuto da parte della diocesi per un contributo che riesce a farci lavorare ancora meglio e dare questa soddisfazione.
1: Con la tua firma dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Essere amico di Gesù comincia con essere amico. È molto importante imparare a essere amici tutti, a rispettare gli uni gli altri e vedere che bello è avere una vera amicizia. Poi, amico di Gesù significa conoscere Gesù. Non possiamo essere amici con qualcuno che non conosciamo. Essere amici vuol dire cercare di conoscere l'altro e che l'altro conosca a me stesso. E quindi il dialogo con Gesù, che soprattutto si dà nella preghiera, è un elemento importante. La sincerità. Nessuna amicizia è buona se non c'è verità e sincerità.
2: Ciao ragazzi e bentornati a Caro Gesù. Oggi il Papa ci parla di un tema che sicuramente vi sta molto molto a cuore, cioè l'amicizia. Come si fa a essere amici? E soprattutto ci parla di un'amicizia speciale, che è l'amicizia con Gesù. Vediamo di capirci meglio qualcosa con i nostri meravigliosi compagni di viaggio. Benvenute, come state? Siete pronte?
3: Sì.
2: Molto molto bene. Sentite, ma come si fa a essere amici di qualcuno?
3: Fare dei gesti d'amore e aiutare quando stai in difficoltà.
2: Certo, quando un amico è in difficoltà lo aiutiamo. Poi che cos'altro bisogna fare?
3: Possiamo pure chiamarlo al telefono.
2: Certo. E quando lo chiami al telefono di che cosa si può parlare?
3: Se vogliamo andare al parco.
2: Per esempio. Quindi per essere amici, ho capito bene, bisogna conoscere bene la persona con cui si è amico, parlarci, sapere per esempio come è fatto, qual è il suo carattere, quali sono le sue passioni. Ma secondo voi la stessa cosa vale con Gesù?
3: Sì.
2: Quindi dobbiamo conoscerlo?
3: Sì.
2: Bene, e allora io oggi con voi vorrei fare una sorta di identikit di Gesù, capire bene come è fatto Gesù. Ma che cos'è un identikit, lo sapete? In genere chi è che fanno proprio l'identikit quando bisogna cercare qualcuno, bisogna ricostruire il suo volto?
3: I detective,
2: esattamente, la polizia, gli investigatori cercano di capire com'è quella persona che è ricercata. E se ci pensiamo bene, Gesù è il più ricercato della storia. Sapete che, vedete, qui abbiamo un'icona molto bella del suo volto. Il volto di Gesù è il volto più ritratto, più dipinto di tutta la storia dell'arte. È veramente la persona più ricercata del mondo. E allora vediamo insieme. Io so che avete delle buste con degli indizi. Quindi sì, Apriremo le buste e vediamo di fare insieme questo identikit. Vai, primo indizio. Scarta la busta.
3: Occhi.
2: Secondo voi che occhi aveva Gesù? Com'era a guardarlo?
3: Lo guardavi. Secondo me ci si poteva fidare di lui. Sentirsi più a casa, fidarsi.
2: Sì, ci si poteva fidare. È una persona di cui ti puoi fidare, con cui ti senti a casa. Sapete che si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima. Secondo indizio, andiamo avanti.
4: Come si vestiva?
2: Attenzione, parliamo di moda. Come si vestiva Gesù, secondo voi? Vai.
3: Si vestiva sempre di bianco.
2: Si vestiva sempre di bianco perché nelle raffigurazioni lo vediamo sempre vestito di bianco. In realtà nel Vangelo noi abbiamo dei... Vai.
3: Si vestiva sempre di bianco.
2: Si vestiva sempre di bianco perché nelle raffigurazioni lo vediamo sempre vestito di bianco. In realtà nel Vangelo noi abbiamo degli indizi per capire come si vestiva Gesù. C'è un brano del Vangelo di una donna che si avvicina a lui, che è malata e vuole guarire e vuole toccare il suo mantello. E si capisce che è un mantello con dei fiocchi. E quello era il mantello che portavano gli ebrei che osservavano la legge, i maestri. E Gesù era un maestro, era un rabbì. E poi aveva una tunica. Vi ricordate dove si parla della tunica? Durante la passione, sapete che cosa succede? Che ci sono dei soldati che si vogliono dividere le vesti di Gesù e trovano la sua tunica che è tessuta tutta ad un pezzo, senza cuciture. E sapete chi portava quelle tuniche che erano molto preziose? le portavano i re, i principi. Quindi Gesù era come un re, era un principe, portava una tunica molto preziosa. Terzo indizio, andiamo avanti.
3: Allora, il terzo indizio sì. È la voce.
2: La voce. Che voce aveva Gesù, secondo voi?
3: Secondo me era una voce serena, non troppo agitata, che tipo diciamo affrettata, che aveva una voce anche molto simpatica e secondo me anche un po' divertente.
2: Guarda, sicuramente era una voce molto attraente. Pensate che nel Vangelo noi sappiamo che si radunavano intorno a Gesù delle folle immense di gente, quindi era bello ascoltarle. Qualcuno diceva, ascoltandolo, nessuno parla come quest'uomo. Andiamo avanti, quarto indizio.
3: Il naso.
2: Questa è una cosa un po' strana, cioè dobbiamo cercare di ricostruire il naso di Gesù, ma perché è così importante? Beh, in realtà sì, sapete, voi avete mai sentito un'espressione che si utilizza quando si dice sai che quella persona ha naso? Che vuol dire? Ha fiuto. Significa che ha intuito, riesce a capire le cose. Beh, Gesù che fiuto aveva? Che naso aveva? Aveva la capacità di sentire dove c'è il Padre. Pensate che nel Tempio, a un certo punto, lui arriva, vede che ci sono dei mercanti che stanno facendo la compravendita e il Tempio è la casa di suo padre. Lui si arrabbia tantissimo perché sente che lì c'è qualcosa che non va. Nel Tempio non ci può stare il commercio. E allora lui si arrabbia tanto e sente che lì non c'è il profumo del Padre. Ultimo indizio.
3: Orecchie.
2: Cioè, Gesù che cosa ascoltava?
3: Secondo me lui ascoltava profondamente, diciamo che quando qualcuno gli stava parlando di qualcosa, lui ascoltava molto bene.
2: C'erano delle parole che Gesù non voleva ascoltare, secondo voi?
3: Sì.
2: Sì, quali secondo te?
3: Le parole più brutte.
2: E da chi vengono? Da chi possono venire
3: tipo
2: le parole più brutte?
3: I peccati.
2: Per esempio nel deserto, quando incontra il diavolo gli parla e lui non lo vuole proprio sentire. Quindi preferiva ascoltare delle altre parole, quelle per esempio di Dio, di suo padre. Beh, allora oggi abbiamo provato a fare una ricerca, abbiamo provato a ricostruire il volto di Gesù, a fare un identikit, però in realtà questa ricerca non finisce mai, dura tutta la vita. E sapete che cosa hanno fatto i grandi santi?

0: hanno cercato il volto di Gesù nelle persone che gli stavano intorno. Magari l'hanno trovato in dei poveri, o l'hanno trovato in dei bambini come voi, in dei ragazzi, oppure in dei carcerati. La ricerca più bella nella vita è questa: cercare il volto di Gesù, fare il suo identikit. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!
1: C'era una volta! Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Isacco aveva due figli.

allontanerà da qui. Per un piatto di lenticchie Esau cede la sua eredità. Dalla mano di suo padre Isacco la benedizione non avrà. Aiutato da Rebecca, Giacobbe il padre cieco ingannerà. E la sua benedizione prima di morire lui riceverà. Esau e Giacobbe. E dove eravamo rimasti? Ah, a Isacco, figlio di Abramo e Sara. Si era fatto grande e aveva sposato la bellissima Rebecca. Ebbene, dal loro amore erano nati due fratelli gemelli, diversissimi tra di loro. Figuratevi che già litigavano nel ventre della loro madre. Pensate come si muoveva la pancia. Al momento del parto, per primo uscì un bambino rossiccio, tutto coperto di peli, che si chiamò Esau. Subito dopo nacque il fratellino gemello che era attaccato al suo piede e i genitori decisero di chiamarlo Giacobbe, che significava proprio colui che ti tiene per i piedi. Passarono gli anni, i fratelli divennero grandi ed Esau divenne abile nella caccia, uomo della steppa, mentre Giacobbe rimase un ragazzo tranquillo che viveva e lavorava con la sua famiglia. Isacco prediligeva Esau perché più abile nella cacciagione, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe, più timido e intelligente. Un giorno Giacobbe, rimasto nella sua tenda, stava preparandosi una minestra di lenticchie e quando Esau tornò dalla campagna stanco morto gli disse: dammi un po' di quella minestra, sono stanco morto, ho una fame! Ma Giacobbe rispose: ti darò la minestra solo a una condizione, che io potrò essere il primogenito. Dovrai giurarmelo. Esau non ci pensò un secondo. Pur di avere la minestra di lenticchie, decise di giurare e così Giacobbe diede a Esau il pane e la zuppa. Lui mangiò, bevve, poi si alzò e andò via. Ma a tutti gli effetti non era più il primogenito. Gli anni passarono, i fratelli erano ormai grandi e il loro padre Isacco diventò vecchio e cieco. Un giorno chiamò il figlio maggiore Esau e gli disse: «Io sono vecchio e cieco, figlio mio. Prendi le armi, la faretra, l'arco, vai in campagna, prendi della selvaggina per me, preparami un piatto di mio gusto, cucinamelo e portamelo affinché io possa mangiarlo e io ti benedirò prima di morire». Esau obbedì e si mise in cammino. Nel frattempo però Rebecca, che aveva ascoltato la loro conversazione, chiamò Giacobbe e gli disse: «Figlio mio, obbedisci al mio ordine, vai subito al gregge, prendi due capretti, portali a me, io li cucinerò per tuo padre, tu gli porterai da mangiare, così lui ti benedirà prima della sua morte». Ma Giacobbe disse alla madre che Esau era coperto di peli, mentre lui aveva la pelle liscia. Isacco si sarebbe accorto della differenza e che lo stavano imbrogliando. Attirerò su di me una maledizione invece che una benedizione. Ma sua madre gli disse: ricada su di me la tua maledizione. Obbedisci al mio ordine, vai, prendi i capretti. Così fece. Andò a prenderli e li portò alla madre, che ne fece un piatto profumato e prelibato. Rebecca prese i vestiti migliori del suo figlio maggiore Esau e li fece indossare al figlio minore Giacobbe. Con le pelli dei capretti rivestì le sue braccia e il suo collo. Poi mise in mano a suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. Giacobbe andò da suo padre e lo chiamò: «Padre, eccomi. Chi sei tu, figlio mio?» Giacobbe rispose: «Io sono Esau, il tuo primogenito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati e vieni a mangiare la mia selvaggina perché tu mi benedica». Isacco si complimentò con Giacobbe perché era stato molto veloce nella caccia, ma nonostante questo gli chiese di avvicinarsi e di farsi toccare per essere sicuro che quel figlio fosse proprio Esau. La voce infatti gli sembrava quella di Giacobbe, ma le braccia erano di Esau, pelose come le aveva lui. Gli chiese allora di porgergli da mangiare e quindi lo benedisse. Fatto questo, però gli disse ancora: avvicinati e baciami, figlio mio. Aspirò l'odore dei suoi abiti e lo benedisse. Ecco l'odore del mio figliuolo, si pieghino davanti a te tutte le genti. Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe quando arrivò dalla caccia suo fratello Esau. Anche lui aveva preparato un piatto, lo aveva portato al padre e gli aveva detto: «Padre, alzati, ecco, mangia la selvaggina di tuo figlio perché tu mi benedica». «Chi sei tu?» rispose. «Io sono il tuo figlio primogenito, Esau». Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: «Chi era dunque colui che ha preso la selvaggina e me l'ha portata? Io ne ho mangiato prima che tu venissi, poi l'ho benedetto e benedetto resterà!»
Quando Esaù sentì le parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida e disse: «Benedici anche me, padre mio! È venuto tuo fratello con l'inganno e ha carpito la tua benedizione. Ecco, io l'ho costituito tuo signore, gli ho dato frumento e vino per te. Che cosa mai potrò fare, figlio mio?» Esaù rispose: «Hai una sola benedizione? Benedici anche me!» Ma Isacco taceva, ed Esaù alzò la voce e pianse. Allora Isacco gli disse: «Abiterai lontano da qui, vivrai della tua spada e servirai tuo fratello, ma poi ti riscuoterai e spezzerai le catene che ti legano a lui». Esaù riuscirà a perdonare suo fratello e a placare la sua rabbia? Continuate ad ascoltarmi e vi racconterò tutta la storia.

0: Caro Gesù. Caro Gesù.
1: Quanta fantasia hanno i nostri bambini e oggi avrete sicuramente capito di che cosa parleremo. Hai capito, Tomasino?
2: Ma certo, era battesimo! Chiaro.
1: Hanno dato tante risposte su quello che è il battesimo, i nostri, però non hanno detto la cosa più importante, che il battesimo è un sacramento. Allora, cari bambini, chiediamo al nostro amico Tomasino se conosce quanti sono i sacramenti e quali sono. Vediamo un po', Tomasino.
2: Allora,
1: esame oggi.
2: Allora,
1: quanti sono i sacramenti?
2: 1, 2, 3, 4, riporto 2, qualcosa. 7, sono
1: bravissimo,
2: sette.
1: Perfetto. Iniziamo a raccontarli.
2: Battesimo,
1: ok.
2: Cresima,
1: bene.
2: Eucaristia,
1: benissimo.
2: Penitenza,
1: perfetto.
2: Unzione degli infermi,
1: impeccabile.
2: Tu che sei per ordine,
1: bravissimo.
2: Ordine. Matrimonio,
1: bravissimo. E li conosce veramente tutti. 7 sacramenti, tutti importantissimi. Allora, oggi entriamo in un contesto molto particolare, andiamo nel deserto e conosciamo un uomo particolare che è Giovanni Battista, un tipo strano, ve lo premetto, un tipo che vestiva con peli di cammello, cioè un vestito un po' particolare, una cintura di pelle, mangiava le cavallette, il miele selvatico, Tomasino.
2: Ma pensa un po'.
1: Potrebbe essere il tuo menù preferito questo, perché a te non dispiace.
2: Il menù
1: però per
2: Battista.
1: I nostri bambini sicuramente non andranno benissimo. Lui si trovava nel deserto e tante persone andavano da Giovanni Battista per farsi battezzare. Ma badate bene, il battesimo che faceva Giovanni Battista era un battesimo molto particolare. Si chiama battesimo di conversione, vale a dire ricevevano questa purificazione e la loro vita in qualche modo doveva cambiare. Lui era nel deserto e gridava a tutti di cambiare, di mettersi in cammino, di convertirsi. Insomma, era un uomo che aveva una voce talmente forte che aveva bisogno di uno spazio tanto ampio per raccontarsi e farsi sentire. Tant'è vero che tanti andavano lì. Ma badate bene quello che verrà dopo, anche se era più piccolo di lui.

0: Gesù farà un battesimo completamente diverso, che è il battesimo di fuoco, il battesimo dello Spirito, quello che ognuno di noi ha ricevuto, quello che abbiamo ricevuto quando eravamo piccoli, quando siamo andati in chiesa e ci hanno portato i nostri genitori, che con il rito del battesimo, che è pieno di tanti significati e tanta bellezza, quando capitate in chiesa e c'è un battesimo, notate tutti i dettagli perché sono bellissimi: l'unzione con l'olio crismale, l'unzione con l'olio dei catecumeni, l'accensione della candela al cero pasquale, la piccola veste bianca, tutti segni molto molto molto belli che ci riportano l'importanza e il significato fondamentale del nostro battesimo. Bene, Giovanni Battista ci apre le strade a qualche cosa di più grande che poi Gesù porterà nella nostra vita. Questo è il battesimo che abbiamo ricevuto noi, ma il battesimo di Giovanni Battista era quello che abbiamo raccontato oggi. Piaciuta questa storia, che è la storia della salvezza, Tommasino?
1: Ma mi è piaciuta tantissimo, Dodino!
0: Allora, bambini, fate una cosa oggi. Fatevi raccontare dai vostri genitori la storia del vostro battesimo, il giorno, perché in tanti sappiamo quando siamo nati, ma pochi si ricordano il giorno del loro battesimo. Quindi indagate su questo, mi raccomando, e noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre sulla nostra barca e sempre con la parola di Dio. Ciao bambini!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao!
2: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Sant'Agostino dice che il suono delle nostre parole percuote le orecchie, ma il vero maestro sta dentro. E poi aggiunge: quelli che lo Spirito non istruisce internamente se ne vanno via senza aver nulla appreso. Ci ricorda così che è un errore pensare che per insegnare bastino belle parole o buone aule scolastiche, laboratori e biblioteche. Questi sono solo mezzi e spazi fisici, certamente utili, ma il maestro è dentro. La verità non circola attraverso suoni, muri e corridoi, ma nell'incontro profondo delle persone, senza il quale qualsiasi proposta educativa è destinata a fallire.
2: Ciao ragazzi e bentrovati a Caro Gesù. Avete sentito di che cosa ci parla oggi Papa Leone? Ci parla di un tema che vi sta molto a cuore, e cioè la scuola, insegnanti, maestri. E io sono qui con i nostri splendidi amici Livia, Beatrice, Leonardo, Giulia e Giulia. Bentrovati! Come state?
3: Bene.
2: Siete pronti?
3: Sì.
2: Allora, oggi facciamo un viaggio un po' particolare in un mondo che conoscete benissimo, e cioè il mondo della scuola, degli insegnanti, dei maestri. Allora, che si fa a scuola? Vabbè.
3: Si impara.
2: Si impara, E ci sono dei maestri o delle maestre che sono i vostri preferiti?
3: Sì.
2: Sì, senza fare nomi, sennò chissà che succede.
3: Sì.
2: Ma dici un po' perché.
3: Perché insegnano bene, materie che mi piacciono.
2: E che vuol dire insegnano bene? Cioè,
3: spiegano bene le questioni di cui devono parlare.
2: Quindi hanno passione nello spiegare e le spiegano bene.
3: Anch'io sì. Perché mi piace la materia, anche per me spiegano bene, insegnano bene.
2: E senti, ma ci sono invece dei maestri che non vi piacciono per niente, degli insegnanti che...
3: Sì.
2: Sempre senza fare nomi,
4: Sì, sì. Ci sono.
2: Ci sono.
4: Perché delle volte sono un po' troppo severi e danno troppi compiti.
2: Quindi non ti piace quando qualcuno è severo?
3: Io invece no. Non è in sé la maestra. Non è né in sé la materia. Cioè, non è in sé come spiega, ma è la materia.
2: E sentite, ma cosa vi piace della scuola? Se c'è qualcosa che vi piace,
3: sì.
2: Ma spero di sì.
3: Sì.
2: Vai.
3: Stare in classe? I compagni, divertirsi. Poi, ecco, certe maestre sono pure divertenti, ti fanno.
2: Sì, sono divertenti. Quindi si sta bene con loro. Beh, allora oggi Papa Leone ci parla di un maestro eccezionale, un maestro molto particolare che troviamo dentro di noi, un maestro con la M maiuscola. E sapete chi è? Lo Spirito Santo. È un maestro particolare perché non è un maestro severo, come dici tu, non è un maestro che rimprovera, che dà ordini, ma ci suggerisce, ci dà dei consigli. E diciamo, i maestri, i vostri insegnanti cosa insegnano? Cosa vi...
4: Delle materie.
2: E questo maestro interiore, che è lo Spirito Santo, cosa ci insegna?
3: Quelle piccole cose o anche grandi che non sappiamo su Dio e sulle informazioni di quello
2: ma
3: che
2: ci... Ma non solo, aspetta, tu dici ci insegnano delle cose su Dio, ma forse ci insegna anche qualcosa di più lo Spirito Santo dentro.

0: Sì,
1: è una radio.
0: È una radio. Come funziona la radio?
1: Che tu premi un pulsante, giri un pulsante e o delle notizie o puoi sentirci la musica.
0: Esatto, ci sono delle frequenze, delle onde che viaggiano e poi c'è un'antenna, vedete, che riesce a captare queste, a prendere queste onde e la radio funziona. Vogliamo provare? Vediamo se funziona?
1: Sì.
0: La accendo, vediamo un po'. Provo a girare. Vedete, bisogna prendere la stazione giusta, sintonizzarsi. Vediamo se ci riusciamo. Ah, abbiamo trovato la stazione giusta?
1: Sì.
0: Ma, tra l'altro con una musica bellissima, direi quasi celestiale. Vi piace questa musica?
1: Sì.
0: Beh, guardate, diciamo la verità, anche il nostro cuore funziona un po' come una radio, ha delle antenne. E se riusciamo a sintonizzarci con la stazione giusta, riusciamo a scoprire, a conoscere questo, lo Spirito Santo che parla dentro di noi, che parla dentro il nostro cuore. Sapete, è come se noi avessimo una piccola stanzetta in cui parla solo Dio. Perché noi come siamo fatti? Come è fatto un essere umano? La prima cosa che vedi in una persona qual è?
1: Il corpo.
0: Il suo corpo, certamente. Però non siamo solo corpo, perché abbiamo anche delle emozioni, dei sentimenti. Dove stanno?
1: Dentro il nostro cervello.
0: Dentro il nostro cervello, dentro la nostra mente. Quindi siamo fatti di corpo, di anima, ma non solo, c'è anche una terza cosa.
1: Di spirito.
0: Di spirito, bravissima. Dentro di noi, che è quella cosa che chiamiamo il cuore, cioè la parte più profonda di noi. E nello spirito chi parla?
1: Lo Spirito Santo.
0: Bravissima, se si chiama spirito, parla lo Spirito Santo. E che ci dice?
1: Ci insegna certe cose, tipo, ad esempio, tu tratti male una persona, no? Dopo ti senti in colpa, lo Spirito Santo ti dà un consiglio, possiamo dire così.
0: Sì, e te lo dà sempre in maniera gentile. Lo Spirito Santo è molto rispettoso di noi. E dentro di noi sapete che cosa ripete in continuazione? Una parola, la parola papà, perché ci dice che Dio è nostro padre e che ci vuole tanto bene. Adesso direi che è il momento di presentare i nostri amici Banzai. Vediamo un po' cosa ci propongono oggi. Pronti a ballare?
2: Sì.
0: Ero in bottega, lo conoscete? C'è tutta una preparazione,
3: Ero in bottega tipica a rubacchiare tipica senza pensare tipica alla prigione tipica.
0: Ma bravissime.
3: La polizia tipica mi portò via tipica da casa mia tipica.
0: Ma direi bravissime. E allora vediamo i nostri amici Banzai e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
4: C'era una volta.
5: Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Padre Abramo era già vecchio, ma voleva per suo figlio ancora di più una moglie valorosa che appartenesse alla sua tribù. Chiese al servo di tornare là in quella terra che un dì lasciò. Lì era sicuro ci

Isacco e Rebecca. Quella che vi racconterò oggi è la storia di Isacco, il figlio di Abramo e Sara, e della donna che è stata scelta per essere sua moglie, Rebecca. Sapete che cosa vuol dire Rebecca? Che avvince per la sua bellezza. Vediamo allora di conoscerla. Abramo era ormai vecchio e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. Così un giorno disse al suo servo, il più anziano della sua casa e che aveva potere su tutti i suoi beni, dammi la tua mano e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai per mio figlio Isacco una moglie tra le figlie della terra di Canaan, dove io abito adesso, ma che andrai al mio paese, nella mia patria, a scegliere una moglie per lui. Il servo gli rispose, e se la donna non vorrà raggiungermi, porterò Isacco lì, nel paese che voi avete lasciato, per vivere qui? Gli rispose Abramo, no, non dovrai assolutamente farlo, perché il Signore mi ha promesso che la mia discendenza apparterrà a questo paese e che avrebbe mandato il suo angelo davanti a te perché tu possa prendere una moglie per Isacco della mia terra natia.

Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto, ma non devi ricondurre là il mio figlio. Il servo giurò davanti ad Abramo, poi prese 10 cammelli e molti oggetti preziosi del suo padrone e si mise in viaggio verso il paese dei due fiumi, in Mesopotamia. Al tramonto fece inginocchiare i cammelli fuori della città, presso un pozzo dove andavano le donne ad attingere l'acqua, e disse: «Signore, Dio del mio padrone Abramo, fa che oggi possa fare un incontro fortunato. La ragazza alla quale dirò abbassa l'anfora e lasciami bere, e che risponderà bevi e darò da bere anche ai tuoi cammelli, quella sarà la donna che tu hai destinato al tuo servo Isacco. Da questo la riconoscerò e capirò la tua volontà». Non aveva ancora finito di parlare quando ecco Rebecca uscì con l'anfora sulla spalla. La ragazza era molto bella e non era ancora sposata. Due occhi neri incantavano chi la guardava. Scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse: «Fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora». Rebecca subito inclinò l'anfora e disse: «Bevi, bevi, mio signore». E aggiunse: «Darò da bere anche a tutti i tuoi cammelli». In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e fece bere tutti i cammelli. Quell'uomo la contemplava in silenzio. Era lei la predestinata! Il Signore aveva dato buon esito al suo viaggio. E quando i cammelli finirono di bere, regalò a Rebecca un anello d'oro e dei braccialetti molto preziosi e disse: «Di chi sei figlia? C'è posto nella casa di tuo padre per trascorrere la notte?» Rebecca rispose che c'era paglia e foraggio in quantità e posto sufficiente per riposare al sicuro. Quell'uomo si inginocchiò e disse: «Sia benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha smesso di mostrare il suo bene e la sua fedeltà». Rebecca corse ad annunciare a sua madre tutto quello che era successo e suo fratello Labano, avendo visto i doni che aveva ricevuto la sorella, corse per invitare l'uomo ad entrare nella loro casa per offrirgli ospitalità e cibo. Era un buon partito, ma lui disse: «Non mangerò finché non avrò detto ciò che devo dire». E così raccontò il motivo per cui era lì, poi aggiunse: «Ora, se intendete rispondere all'invito del mio padrone, fatemelo sapere, o altrimenti fatemi sapere il contrario affinché io possa cercare altrove». La risposta fu immediata: «Ecco, Rebecca davanti a te, prendila e va, sia la moglie del figlio del tuo padrone come ha parlato il Signore». Quando il servo di Abramo udì le loro parole, ringraziò Dio, poi tirò fuori oggetti d'argento e d'oro e vesti e li diede a Rebecca. Riempì di doni preziosi anche il fratello e la madre di lei. Poi mangiarono, bevvero, e in quella casa lui e i suoi uomini passarono la notte. La mattina, quando erano pronti per partire, Labano e la madre di Rebecca chiesero di lasciare la ragazza ancora una decina di giorni a casa, poi, trascorso quel tempo, sarebbe potuta andare via. «Chiediamo a Rebecca cosa preferisce fare». Ma Rebecca rispose: «Andrò via adesso». La lasciarono partire con la nutrice e qualche amica e con il servo di Abramo e i suoi uomini. E benedicendola le dissero: «Tu, sorella nostra, possa avere figli belli e potenti, e la tua stirpe vinca su tutti i suoi nemici». Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Qualche giorno dopo, Isacco, che era rimasto nella sua terra, all'ora del tramonto uscì così per svagarsi e, alzando gli occhi, vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca e vide Isacco e scese subito dal cammello chiedendo al servo chi fosse quell'uomo che le veniva incontro attraverso la campagna. «È il mio padrone!» disse il servo. Rebecca allora prese il velo e si coprì. Il servo raccontò tutte le cose che erano successe a Isacco e Isacco, felice, decise che lei sarebbe stata la donna della sua vita, per sempre. Un colpo di fulmine. Parlò con suo padre, fece entrare Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara e la sposò.

0: Caro Gesù. Caro Gesù.
1: Ed eccoci tornati, cari bambini. I nostri bambini sono prontissimi su chi erano i Magi. Hanno dato tante risposte, ma sicuramente quella che più ci ha convinto è che i Magi erano veramente degli uomini sapienti e saggi. E tu, Tommasino, che mi dici sui Magi?
2: Certo, io li conosco benissimo. Allora, Romolo, Numa Pompilio,
1: no,
2: e Tullio
1: No, quelli Silio. Erano i re di Roma. No. Ricominciamo. Innanzitutto, partiamo dal numero. Quanti erano?
2: Tre.
1: Questo sul numero ci siamo. I nomi, dai.
2: Dottor
1: allora,
2: Piso, no.
1: Baldassare, ok.
2: E poi
1: Gaspare
2: e Merlino, il mago,
1: non eri attento. Melchiorre, erano i tre Magi. Allora, raccontiamo brevemente quello che succede. Allora, queste tre figure misteriose, che non erano altro che degli scienziati che sapevano leggere il cielo, da Erode vengono mandati: andate immediatamente a Betlemme perché ho saputo che è nato un re, e questo re io voglio conoscerlo, ditemi l'esatta posizione così che vada anche io a trovarlo. Bene, loro partono, si rendono conto di quello che hanno davanti, che è il re di Israele. Veramente era nato in quella piccola culla ed era un bambino, ed è bello perché chiude il Vangelo dicendo: per un'altra strada fecero ritorno, non la stessa che avevano percorso, quasi a dire che quel passaggio, quel camminare, quel mettersi in cammino un po' da pellegrini, li aveva cambiati, gli aveva trasformato un pochino il cuore. Quel cuore era diventato qualcosa di diverso. Ecco perché fecero ritorno per un'altra strada. E noi sappiamo che quel ritorno per un'altra strada cambia completamente le sorti della storia, e noi siamo felicissimi di questo. Ed i nostri bambini hanno dato tante risposte, quasi tutte esatte. Con i nomi hanno fatto un po' di confusione, ma li giustifichiamo perché hanno dei nomi un po' particolari. Però erano veramente degli uomini di fede, degli uomini santi. Sono veramente dei santi i nostri Magi, e quei doni che portano, l'oro, l'incenso e la mirra, sono il segno concreto di quell'amore che nutrono nei confronti del Signore, e sono un aspetto molto molto bello. Quindi i doni non sono un dettaglio. Noi facciamo un dono, perché facciamo un dono, Tommasino?
2: Perché ci vogliamo bene, io ti voglio bene e ti faccio un dono.
1: E che cosa ci insegnano fondamentalmente i nostri amici Magi? A cercare, cari bambini, a cercare. Noi dobbiamo cercare come coloro che cercano in continuazione, e dobbiamo trovare, diceva Sant'Agostino, come coloro che vogliono cercare ancora. È bello il senso della ricerca eterna. Noi dobbiamo partire proprio da questo. Allora, essere dei buoni pellegrini, attenti come i Magi, Tommasino, che qualche volta decidono di fare ritorno per una strada diversa. Sei pronto a percorrere questa strada, Tommasino?
2: Io sono pronto, ma se fossi stato un Magio avrei portato anche delle noccioline, oltre all'oro, l'incenso e la mirra.
1: Non mancano mai le noccioline con Tommasino. E voi bambini siete pronti a percorrere la stessa strada? Bene, allora, con Dondino e Tommasino ogni settimana ci ritroviamo qui per entrare nel Vangelo e assaporarne la bellezza. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao bambini!
2: Ciao!
0: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù! Caro Gesù.

turn it up.

sognare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte,

di misericordia vedrai, sarai contento. Dio di misericordia vedrai, sarai contento.

0: Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». Salomone disse: «Signore mio Dio, concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso?» Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?» Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».
2: Di fronte alla scoperta inaspettata, tanto il contadino quanto il mercante si rendono conto di avere davanti un'occasione unica da non lasciarsi sfuggire. Pertanto vendono tutto quello che possiedono. La valutazione del valore inestimabile del tesoro porta a una decisione che implica anche sacrificio, distacchi e rinunce. Quando il tesoro e la perla sono stati scoperti, quando cioè abbiamo trovato il Signore, occorre non lasciare sterile questa scoperta, ma sacrificare ad essa ogni altra cosa. Non si tratta di disprezzare il resto, ma di subordinarlo a Gesù, ponendo Lui al primo posto, la grazia al primo posto. Il discepolo di Cristo non è uno che si è privato di qualcosa di essenziale, è uno che ha trovato molto di più. Ha trovato la gioia piena che solo il Signore può donare. È la gioia evangelica dei malati guariti, dei peccatori perdonati, del ladrone a cui si apre la porta del paradiso. Oggi siamo esortati a contemplare la gioia del contadino e del mercante delle parabole. È la gioia di ognuno di noi quando scopriamo la vicinanza e la presenza consolante di Gesù nella nostra vita. Una presenza che trasforma il cuore e ci apre alle necessità e all'accoglienza dei fratelli, specialmente quelli più deboli.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Gesù ci invita a prenderci cura della Zoè, di questa super vita, del sé autentico che non finirà, che nessuno può toccare, che neppure la morte può scalfire. Prendetevi cura del bios, certo, alimentate il corpo, lavorate, amate, soffrite, guadagnate e perdete, ma fatelo sapendo che non siete solo questo, perché il bios è destinato a passare. Rimanete nelle profondità. Scegliete di vivere a partire dalla vostra radice. Ricordate chi siete. Voi siete vita eterna, essenza che non svanisce. E questa identità profonda è rivelata persino dal simbolo della trasfigurazione, il bianco. Il bianco era il colore dello spirito, della luce primordiale. Le vesti di Gesù, bianchissime, come nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle, dicono proprio questo. Rivelano la natura divina, la trasparenza, la purezza originaria da cui veniamo. Quelle vesti sono il simbolo del nostro volto più vero, il volto che per un istante possiamo riconoscere e che, riconosciuto, può trasformare per sempre il nostro modo di vivere. Tra le guarigioni operate da Gesù, così come i Vangeli ce le consegnano, ce ne sono alcune che si collocano su un piano del tutto singolare, quelle in cui una persona già morta viene riportata alla vita. Non dovremmo chiamarle risurrezioni, perché la risurrezione, in senso stretto, è un evento definitivo, un ingresso nella vita che non muore più. Queste, piuttosto, sono rianimazioni, ritorni temporanei alla vita biologica. Un giorno, chi viene ridestato morirà ancora, attraverserà di nuovo il varco della fine. E tuttavia, proprio perché non sono vere risurrezioni, diventano segni potentissimi, aprono uno spiraglio, preannunciano l'oltre, rendono visibile per un attimo la forza della vita che abita in Dio. Tra questi episodi, il caso di Lazzaro, che troviamo solo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, è la vetta più alta. Una narrazione densa, stratificata, intrisa di simboli e di profondità mistica, come tutto il quarto Vangelo. La scena si apre con un messaggio che raggiunge Gesù mentre si trova al di là del Giordano, luogo simbolico del limite, della soglia, dell'attesa. Marta e Maria, le sue amiche di Betania, la casa dove spesso ha trovato riposo, intimità, accoglienza, gli mandano a dire: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. È significativo. Non dicono Lazzaro, non dicono il tuo amico, non aggiungono dettagli, dicono semplicemente colui che tu ami. È come se l'identità di Lazzaro fosse tutta contenuta in quell'amore. Lazzaro è colui che Gesù ama. Il racconto potrebbe già terminare qui e avremmo capito tutto. Nella prospettiva del quarto Vangelo, la vita, e la vita eterna, non si definisce per ciò che si fa o per ciò che si realizza, ma per chi ci ama e da chi siamo amati. Il messaggio, in fondo, è già una confessione di fede. Tu lo ami, dunque non può andare perduto. Ed è a partire da questo legame, da questo nodo di affetto e di intimità, che il racconto di Lazzaro si dispiega, conducendoci nel cuore stesso del mistero della vita e della morte. Il comportamento di Gesù appare strano. Invece di precipitarsi dall'amico in pericolo di vita, per due giorni resta dov'è. A me pare che in questo modo lui mostri l'immagine di un Dio che non interviene per modificare il naturale corso delle cose. Una visione che troviamo anche nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Dio è presente nel più intimo di ogni cosa, senza condizionare l'autonomia della sua creatura, e anche questo dà luogo alla legittima autonomia delle realtà terrene. Qui il rimando a Pierre Teilhard de Chardin è immediato. Teologo,
paleontologo mistico della materia, Teilhard, soprattutto nel suo testo L'ambiente divino, formula una delle intuizioni più audaci del pensiero cristiano contemporaneo. Dio non fa le cose, fa in modo che le cose si facciano. Dio non interviene dall'esterno come un artigiano che corregge e ritocca. Egli piuttosto dona l'essere, suscita processi, avvia cammini. E poi lascia che la realtà, la materia, la vita proseguano il loro corso. Dio, scrive Papa Francesco, è presente nel più intimo di ogni cosa, non fuori, non al margine, non in un cielo separato, ma al centro pulsante dell'esistenza, nella trama delle particelle, nel corpo vivente, nel respiro, nelle cellule, nella storia, nelle relazioni. Non vi è alcun Dio capriccioso che a volte salva e a volte no, che guarisce in alcuni casi e in altri resta immobile, quasi fosse vittima di un'ispirazione intermittente. Non c'è un Dio che interviene quando gli va, né uno che si mostra arbitrariamente potente un giorno e sorprendentemente muto il giorno dopo, proprio quando ai nostri occhi sarebbe più opportuno un miracolo. Le storie evangeliche, lette alla luce di questa visione, non mettono in scena un Dio che viola il mondo, ma un Dio che opera dall'interno del mondo, rispettandone le dinamiche, le leggi, i tempi. E ciò che accade a Lazzaro non è tanto il segno di un intervento magico su una realtà sospesa, quanto la manifestazione di una forza divina che agisce nel cuore stesso della realtà, spingendola oltre se stessa. E allora il segno di Lazzaro diventa un'immagine teologica potentissima. Non rappresenta un atto che contraddice la natura, ma un atto che porta la natura alla sua soglia più alta. La vita che ritorna non è un sopruso sulla morte, ma una dichiarazione sul fatto che la vita è più profonda della morte e la attraversa. Il miracolo non è una sospensione delle leggi del mondo, è una rivelazione. Rivela ciò che da sempre abita la realtà, ciò che la sostiene, ciò che la muove. Una presenza che non sostituisce, ma accompagna, che non annulla, ma compie, che non forza, ma suscita. Il racconto di Lazzaro diventa allora un'icona di questo modo di Dio di stare nelle cose, non come un dominatore che interviene dall'alto, ma come una presenza che vive nel più intimo del reale e da lì, silenziosamente, lo fa sbocciare oltre i confini che noi crediamo invalicabili.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

tanto, altre volte troppo, ma forse il troppo che sai dare si trasforma facilmente in niente, o l'equazione superficiale che compie chi non sente, chi non apprezza semplicemente mente.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre vi conceda la sapienza del Regno, tutto concorre al bene di quanti lo amano, e la sua pace sia con tutti voi. Io invece non ti dimenticherò mai, e questo è il tema della sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che il Papa affida alla nostra riflessione. Oggi è anche la 17ª domenica del tempo ordinario, e concluderemo il discorso delle parabole del Regno di Dio. Disponiamoci fin dall'inizio della celebrazione di questi santi misteri a cercare il tesoro nascosto e la perla preziosa del Regno di Dio. E chiediamo perdono delle nostre superficialità e pigrizie. Sapienza del Padre che pervade l'universo, Kyrie Eleison. Risorto dai morti che ci hai in te glorificati, Christe Eleison. Parola eterna fatta carne e via della vita, Kyrie Eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ci vediamo e benediciamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria in Cristo. Signore Dio, Padre del cielo. Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ti hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché tra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal primo libro dei Re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.

0: Ripetiamo insieme. Quanto amo la tua legge, Signore. Quanto amo la tua legge, Signore. La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto amo la tua legge, Signore. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Quanto amo la tua legge, Signore. Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Quanto amo la tua legge, Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Quanto amo la tua legge, Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. Parola di Dio.
1: Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovato una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva. Si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.
1: Parole di Dio abbiamo ascoltato, e gesti d'amore vedemmo tra noi, la nostra

Ecco, è così. Abbiamo ascoltato parole di vita. Il Signore Gesù, che ancora anche in questa domenica ci parla attraverso le parabole. E se domenica scorsa ci aveva insegnato cose bellissime, che Dio è abbondante nel suo dono, che noi possiamo davvero accogliere e vivere questo miracolo che è la parola che cresce in noi, se ci liberiamo da tutte le cose che ci impediscono di far spazio, di cogliere tutto. Oggi va avanti e ci dice: tu però ci devi mettere il cuore, lo devi volere questo dono, questa presenza di Dio nella tua storia, nella tua vita, perché è questo il Regno dei Cieli, incontrare il Signore, cominciare ad assomigliargli davvero. In un certo modo ce l'hanno detto le prime due letture, dove abbiamo sentito la storia che fa partire la grandiosa esperienza piena di luminosa sapienza e proprio di profonda capacità di scoprire le cose più nascoste e più complicate, che è quella di Salomone. Questo giovane re che in sogno, di fronte a Dio che gli chiede cosa vuoi per essere davvero un buon re, lui, lo sottolinea Dio stesso, non chiede di avere una strada spianata, di avere tanta ricchezza, tanta fortuna, tanta vita, di essere liberato da tutti i nemici, non chiede niente per sé stesso, ma si mette nel gioco di Dio. Ecco, il regno di Dio comincia quando tu ti predisponi ad accogliere questo dono meraviglioso, questo incontro che ti rende nuovo dentro. E lui chiede allora la sapienza, cioè di avere un cuore docile, che sa ascoltare, che sa far spazio, che sa imparare da Dio, un cuore che assomiglia a quello di Dio, cioè capace di distinguere in maniera vera e chiara dove è il bene e cosa è davvero il male. E allora con questa profonda lucidità, questo sapere profondo, perché sapere deriva dal sapore, dal gustare davvero cosa c'è di fronte a noi e dentro di noi. Ecco, lui chiede il dono dell'intelletto, del leggere dentro il cuore dei fratelli, il cuore della vita. E Dio gli dice: bravo, hai capito tutto, hai capito che devi imparare prima di tutto ad avere il mio stesso sguardo, ad assomigliare a me, a farmi spazio, perché anche tu diventerai portatore della mia presenza. E ce l'ha detto questo anche la lettera ai Romani, questo passaggio molto bello che Paolo ci regala, dove dice: in fondo noi siamo stati fatti apposta per essere segno della presenza di Gesù, coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Lui ha su di noi il disegno di volerci rendere portatori e quindi capaci di far vivere Cristo dentro la nostra storia, dentro la mia storia personale, dentro ogni incontro e ogni parola. E allora ecco che Paolo va avanti e dice: perché noi siamo stati fatti così. Lui usa la parola predestinati. A volte noi pensiamo che se uno è predestinato è obbligato a fare qualcosa perché è già stabilito. Esattamente il contrario, il significato vero di questa parola. Predestinato vuol dire che tu hai la capacità, se vuoi, se ti impegni, se ti metti in gioco come ha fatto Salomone, se impari, se hai un cuore docile, tu hai la possibilità, la capacità, tutto quello che ti serve per essere come Gesù, come Cristo. Cioè quindi per imitare e rendere ancora oggi presente il suo amore. E allora questo dono di capacità che lui ci ha fatto ci porta ad essere davvero gente che si sente chiamata, quindi messa nel posto giusto, giustificata, e allora tu puoi davvero diventare un segno della sua bellezza, sei glorificato. Ecco allora che possiamo capire meglio e accogliere in maniera ancora più profonda il dono delle piccole parabole che Gesù ci regala, che non sono storie messe lì così tanto per far capire qualcosa in più, ma entrano proprio nel cuore del nostro percorso verso il Signore, che è quello di dire che il Regno dei Cieli è simile a un tesoro. Il Regno dei Cieli è simile alla perla più preziosa di tutte. Il Regno dei Cieli è simile a una rete che raccoglie tutti. È
Ecco, c'è questa cosa grande e bella, che il Regno dei Cieli è una cosa fantastica, è una cosa che ci deve interessare tantissimo, che dobbiamo tenerci davvero a scoprire chi è il Signore e chi siamo noi per Lui, perché il Regno dei Cieli è l'incontro con Lui, è la scoperta che Lui non è fuori dalla nostra vita, ma è lì, dentro la tua storia, come quell'uomo che mentre sta lavorando, quindi non è padrone del campo, trova un tesoro, trova qualcosa che gli cambia la vita, che lo riempie di gioia, allora lascia tutto il resto, vende tutto, perché la cosa più importante è lì, è quel tesoro, quindi vuole quella vita lì, quel campo lì, dove al centro c'è l'amor di Dio, che è tutto quello che serve per essere felici, il resto viene dopo, tutto il resto lo posso vendere. E lo stesso fa anche il mercante, che pur avendo tante pietre preziose, tante perle, quando trova quella più bella di tutte, più preziosa di tutte, le altre le vende, non gli servono più, perché ha trovato il cuore, ha trovato il centro, ha trovato il motivo della gioia. Ed è bello vedere che tutti e due, sia l'uomo che compra il campo, sia questo che vende tutto per avere la perla, lo fanno con gioia. Ecco, noi tante volte ci dimentichiamo questo particolare, che non è per niente marginale, che vuole dire: il cristianesimo è un cammino che nasce dalla gioia. Se non siamo contenti di essere cristiani, probabilmente non lo siamo mai stati e non lo siamo ancora, perché il cristianesimo non è fondato sulle rinunce, sulle penitenze, quello viene dopo, se ti allontani, se ti accorgi che hai perso la strada, se devi tornare a una comunione che hai dissolto in mezzo a mille preoccupazioni. Ma se non c'è l'incontro bello, ecco Gesù che dice: vedi, alla fine il Re dei Cieli ti farà capire chi sei davvero, perché è una rete che raccoglie tutti, e dove alla fine proprio ci renderemo conto di ciò che è davvero bene e ciò che è davvero male, ciò che è stata la nostra vita nel bene e nel male, e il male verrà annientato. Non è solo distruzione di tutti i cattivi, ma del male che c'è dentro ciascuno di noi. E allora lì alla fine Gesù dice: avete capito questo? E loro dicono di sì. Non so se avevano capito perfettamente, però avevano ascoltato. Quelle parole gli erano entrate nel cuore. E chissà, forse Gesù sta dicendo anche a noi: tu cosa hai scelto di fare? Hai scoperto che il dono della tua fede è un dono bellissimo? Che l'incontro con Dio è il centro gioioso e vitale di tutta la tua storia? Oppure hai capito che puoi rinunciare a tutto il resto?

questo per qualcosa, meglio, per qualcuno che vale di più, dobbiamo scegliere Gesù e metterlo al primo posto, ancora una volta. E alla fine Gesù dice, ecco, chi davvero allora capisce e vive così, come ha detto Salomone, come ci ha insegnato San Paolo, come Gesù ci ha detto in maniera molto forte, assomiglia a un uomo intelligente, uno scriba, uno che le cose le sa, che in mezzo a tutto quello che ha vissuto, al suo tesoro, alla ricchezza della sua vita, tira fuori cose nuove e cose antiche. Cioè, capisce che le cose che ha vissuto, gli incontri belli col Signore, non vanno dimenticati, sono preziosi. Dobbiamo tornare lì per ripartire tante volte, ma dobbiamo avere anche il coraggio di metterci su strade nuove, capire che il Signore oggi ci sta dicendo, prova a pensare, quanta gioia c'è in te, quanto sei disposto a pagare, a vendere per far spazio a me. Dobbiamo liberarci dalle mille cose che riempiono i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni, a volte ci sconfortano e ci fanno pensare che Dio non è più con noi o è lontano. Dobbiamo scoprire che Lui è lì, ci sta aspettando ogni giorno, è un tesoro, è una perla immensamente preziosa, è un dono da non dimenticare mai, per cui gioire e per cui continuare a camminare nella fiducia e nella speranza.

0: E ad una parola così forte e coinvolgente rispondiamo con la nostra professione di fede, dimostrando che ci crediamo davvero e vogliamo far spazio al dono del Signore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo. Il Padre prima di tutti i secoli, da Dio luce da lui. Tutte le cose sono state create e gli uomini per la nostra salvezza discesi dal cielo e per opera dello Spirito Santo tornati nel seno della Vergine ho parlato per mezzo dei profeti, la Chiesa una santa. Tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Come Salomone ci rivolgiamo con fiducia al Padre. Ci doni la sapienza di saper cercare il suo regno sopra ogni cosa. Invochiamolo dicendo: venga il tuo regno, Signore.
1: Venga il tuo regno, Signore. Per le chiese di Dio, indichino a tutti dove trovare il vero tesoro, preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per i governanti e i legislatori, Dio doni loro sapienza e discernimento, preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per Giulio, la grazia del battesimo lo accompagni per tutta la vita, preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per gli anziani, il ricordo del tempo passato sia motivo di ringraziamento a Dio e forza per trasmettere fede e senso della vita alle nuove generazioni, preghiamo.
0: Venga il tuo regno.
1: Per noi qui riuniti, perché abbiamo coraggio e speranza per gettare ovunque la rete del regno, preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore. Per tutti i nostri fratelli defunti, coloro che Dio ha chiamato, siano ora in Lui glorificati, preghiamo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dio di misericordia, che i nostri anziani hai fatto dono di una lunga vita, concedi loro la tua benedizione. Fa che sentano la dolcezza e la forza della tua presenza. A te lode e gloria nei secoli.
1: Amen.

Signore Dio dell'Universo, per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, per la terra del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi

0: benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, tutto della tutti del lavoro del uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: e ora pregate per le sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rimbranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, oh Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza e provvidente continui a operare in mezzo a noi. Un tempo con mano potente e braccio teso guidati Israele, il tuo popolo, attraverso il deserto. Oggi con la forza dello Spirito Santo accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina nel mondo e la conduci nei sentieri del tempo, alla gioia eterna del tuo regno, per Cristo Signore nostro. Per questi doni di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.
1: Santo.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, si svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: stesso modo, poi il Senato prese il calice, chiese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto la tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo il suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando nelle sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Antonio, con tutti i Vescovi, i presbiteri e i diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine del peregrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Pietro e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Oggi la Chiesa celebra anche la festa dei Santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù. Per questo noi ricordiamo tutti i nostri nonni, li affidiamo al Signore, vogliamo imparare da loro come si prega, come si va verso Dio, con la sapienza dello scriba che abbiamo sentito nel Vangelo, che sa imparare cose antiche e sa scoprire anche le cose nuove. Con un cuore così, accanto a loro, preghiamo il Padre come ti ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace in ogni giorno. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto agli apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, cambiati di un gesto di comunione fraterna.
1: Agnello di Dio, che gloria ogni peccato del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Pentru o pane, Jesu, căci nici acolo, ne rende cu sigur în notru.

Sei tuo segno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Dio.

0: di Santi Gioacchino e Anna. Alla fine della celebrazione, prima di uscire, c'è la possibilità di partecipare alla colletta nazionale per il Venezuela e quindi abbiamo indicato i nostri vescovi per aiutare i nostri fratelli colpiti dal terremoto. Penso che molti di voi hanno già visto ieri in televisione, sul canale 28 di TV 2000, la puntata di Borghi d'Italia, con proprio l'attenzione centrata sul nostro paese, sulla nostra comunità di Caravaggio. Ci sarà ancora la possibilità di vederlo domenica prossima alle ore 12:15, il 2 di agosto alle 12:15, sempre sul canale 28. Andrà in onda anche sulla versione radio oggi pomeriggio alle ore 14 e su Radio In Blu e alle ore 17 alla Radio Vaticana. Domenica prossima avremo anche la possibilità di un ulteriore dono, il perdono d'Assisi. Da mezzogiorno di sabato, dal 1 di agosto fino alla sera del 2 di agosto, è possibile ottenere l'indulgenza plenaria della Porciuncola. Visitando la chiesa parrocchiale, per le condizioni necessarie occorre essere confessati. Per ricordarlo, come da tradizione, a mezzogiorno dell'1 e del 2 suonerà il concerto delle campane storiche. Ora raccogliamo questi inviti e questi doni del Signore e della comunità per continuare il nostro cammino nella gioia che il Signore ci ha regalato. E allora preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare al mistero eucaristico, memoriale perfetto della passione del tuo Figlio, fa che questo dono del suo ineffabile amore trovi sempre per la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Dio vi ha rivelato i misteri del Regno. Nella vita di ogni giorno cercatelo sopra ogni cosa. Andate in pace. Buona domenica e buona settimana a tutti.
1: 43 è l'ora che pia.
2: Nel piano di Dio, benedetta sei tu, che porti nel mondo il Figlio Gesù. Amore.

dolor, con toda mi sorpresa, con el

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Iniziamo la celebrazione dell'Eucaristia con il canto La creazione giubili numero 64.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Padre vi conceda la sapienza del Regno, tutto concorra al bene di quanti lo amano e la sua pace sia con tutti voi. Io invece non mi dimenticherò mai, è questo il tema della sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che ricorre oggi nella festa dei Santi Gioacchino ed Anna e che il Papa affida alla nostra riflessione. Oggi, 17ª domenica del tempo ordinario, concluderemo il discorso delle parabole del Regno di Dio. Disponiamoci fin dall'inizio della celebrazione di questi santi misteri a cercare il tesoro nascosto e la perla preziosa del Regno. E chiediamo perdono delle nostre superficialità e pigrizie. Sapienza del Padre che pervade l'universo, Kyrie eleison. Risorto dai morti che ci hai in te glorificati, Christe eleison. Parola eterna fatta carne e via della vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal primo libro dei Re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». Salomone disse: «Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso?» Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: La mia parte è il Signore, ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.
1: Quanto amo la tua legge, Signore.
0: Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.
1: Quanto amo la tua legge, Signore.
0: Perciò amo i tuoi comandi più dell'oro, dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.
1: Quanto amo la tua legge, Signore.
0: Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

0: mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

Con queste ultime quattro parabole concludiamo la lettura del discorso in parabole che Gesù ha tenuto secondo il Vangelo di Matteo, il terzo dei grandi discorsi che Matteo riporta nel suo Vangelo. E noi siamo invitati ad essere come quello scriba divenuto discepolo del regno, cioè persone che sanno valorizzare l'antico e il nuovo. E non è perché oggi ricorre la festa dei nonni che sono i depositari dell'antico, della memoria di come si vive un tempo e soprattutto dell'esperienza della vita, perché andando avanti negli anni si impara a riconoscere ciò che davvero vale e ciò che sarebbe meglio lasciar da parte. Lo scriba divenuto discepolo è come un padrone che estrae dal suo tesoro, che non sono le cose che tiene in casa, ma dalla sua sapienza, le cose antiche, ma anche quelle nuove. Non si ferma nell'antico, ma riflette anche, diremmo così, sui tempi nuovi che sono dati da vivere, senza trascurare l'uno e senza perdere l'altro. Vorrei però soffermarmi nella nostra riflessione sulla prima delle parabole che Gesù ci ha messo in evidenza. Se le parabole delle domeniche scorse sottolineavano in modo particolare l'azione di Dio nei nostri confronti, Dio che sparge il suo seme abbondantemente anche sui terreni che non lo ricevono, il seme della sua parola, Dio che tutela il grano anche rispettando la zizzania che si intreccia insieme a quello, in questo caso invece la sottolineatura viene nei nostri confronti. Siamo noi quelli che, avendo trovato il tesoro nel campo, siamo invitati a seguire l'esempio dell'uomo della parabola. Il tesoro del campo non è, diremmo così, la fortuna insperata, il vincere un terno al lotto, cosa che qualche persona si augura costantemente, come se questo potesse risolvere tutti i suoi problemi. E dopo si accorge se per caso arrivano dei soldi non sperati e soprattutto non guadagnati, quanto questo non dà la felicità, anzi genera altre preoccupazioni. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, dice Gesù. Il tesoro è qualcosa, diremmo così, di prezioso, qualcosa che non abbiamo messo lì noi, non è fatto da noi. È il dono di Dio, quel seme buono, quel grano pulito, diciamo così, che cresce in mezzo alla zizzania. Un uomo lo trova. Non stava andando a cercare tesori, non era un archeologo che scavava in luoghi particolari dove sperava di trovare qualcosa. È un uomo che va a lavorare nei campi. Nessuno al tempo di Gesù sarebbe andato in un campo per andare a scavare, a cercare chissà che cosa. Lavora, è la sua quotidianità, le cose che fa normalmente e siccome il campo non è suo, possiamo pensare che sia un bracciante, una persona, diremmo così, coinvolta dal padrone.

lavorare quel campo. E mentre lavora il campo scopre questo tesoro, lo trova, non lo ha inventato, non gli è caduto dal cielo, è in un certo senso dentro il lavoro quotidiano che lui fa. E avendo trovato questo tesoro, allora cambia la prospettiva della sua vita. Dice che vende tutti i suoi averi, compra il campo, perché si rende conto che quel campo è prezioso. E tutto questo lo fa con gioia. Se applichiamo allora la parabola al nostro vissuto, quello che siamo invitati a fare è riconoscere che nella ordinarietà della nostra vita sta nascosto un tesoro prezioso. Cioè non si tratta di fare cose straordinarie, di andare a convertire chissà quali popoli dall'altra parte del mondo o di risolvere i problemi internazionali. Si tratta di capire che il tesoro del regno, la presenza amorevole di Dio che genera profondamente la gioia della nostra vita, sta dentro le cose di tutti i giorni. E lì si tratta di cercarlo, lì si tratta di trovarlo. E se tu trovi la presenza di Dio nella tua quotidianità, allora compri la tua quotidianità. Non compri le vacanze, le cose straordinarie, le cose che ti portano fuori da quello che fai tutti i giorni, perché ti sei reso conto che in quello che compi tutti i giorni, quando lo fai con consapevolezza, con dedizione, con attenzione verso gli altri, sta la fonte vera della gioia. Certo, a volte ci piace fare cose straordinarie, andare a mangiare al ristorante piuttosto che fare qualche giorno di vacanza al mare o in montagna. Ma la gioia vera non è quella che sperimenti là, è quella che si costruisce dentro la quotidianità. E lì rimanda il Signore, purché siamo capaci di vedere che lì dentro c'è il tesoro. E allora con gioia compreremo le cose di tutti i giorni.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose esistenti. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Come Salomone ci rivolgiamo con fiducia al Padre. Ci doni la sapienza di saper cercare il suo regno in ogni cosa e sopra ogni cosa. Invochiamolo dicendo: venga il tuo regno, Signore.
1: Venga il tuo regno, Signore. Per le chiese di Dio, indichino a tutti dove trovare il vero tesoro. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per i governanti e i legislatori, Dio doni loro sapienza e discernimento. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per Giulio, la grazia del battesimo lo accompagni per tutta la vita. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per gli anziani, il ricordo del tempo passato sia motivo di ringraziamento a Dio e forza per trasmettere fede e senso della vita alle nuove generazioni. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per noi qui riuniti, perché abbiamo coraggio e speranza per gettare ovunque la rete del regno. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore. Per i nostri fratelli Pierangelo, Maddalena, Giovanni e Amalio e tutti i nostri defunti, coloro che Dio ha chiamato siano ora in Lui glorificati. Preghiamo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dio di misericordia, che ai nostri anziani hai fatto dono di una lunga vita, concedi loro la tua benedizione. Fa che sentano la dolcezza e la forza della tua presenza. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Se m'accogli 121.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria dei cieli, sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Per questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente e nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare al mistero eucaristico, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che questo dono del suo ineffabile amore giovi sempre per la nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Come già annunciato domenica scorsa, al termine di questa messa, uscendo, possiamo lasciare l'offerta che sarà a sostegno dei terremotati del Venezuela. Abbiamo anche messo qui il quadro che ci ricorda che domenica prossimo, meglio sabato, da mezzogiorno fino a tutta la giornata di domenica, è possibile ottenere il perdon d'Assisi, l'indulgenza che San Francesco ha chiesto per la Porziuncola, facendo la visita nella chiesa parrocchiale alle solite condizioni, compresa la confessione. E poi è stato trasmesso ieri intorno a mezzogiorno e verrà riproposta una puntata promossa da TV 2000, la televisione della CEI, sulla realtà del nostro paese, il borgo di Caravaggio. Ci sono sul foglio gli orari per la possibilità di rivedere in replica la trasmissione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Dio vi ha rivelato i misteri del Regno, nella vita di ogni giorno cercatelo sopra ogni cosa. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: È l'ora che Pia numero 43.

Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Siete in compagnia di Alberto e di Lorenzo per questa domenica 26 luglio. Sono passati 207 giorni dall'inizio dell'anno e ne mancano 158. Il santo del giorno, la Chiesa Cattolica, festeggia i santi Gioacchino e Anna, genitori della Vergine Maria e perciò nonni di Gesù, e si celebra la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Per cui tanti auguri ai nonni, me compreso, mi faccio gli auguri, e anche agli anziani, e anche qui mi faccio gli auguri perché rientro in questa categoria. San Gioacchino è il protettore dei nonni, Sant'Anna è la protettrice di scultori, lavandaie, ricamatrici, sarte, navigatori, minatori, fabbricanti di calze, guanti e scope, cardatori e orefici. Il nome Anna, il nome biblico derivante dall'ebraico Anna, colui che ha ricevuto la grazia di Dio, è tra i nomi più diffusi in Italia e nel mondo. Il proverbio di oggi è: la pioggia di Sant'Anna è una manna.

Accade oggi. Nel 1941 Roosevelt ordina il sequestro dei beni giapponesi negli Stati Uniti in risposta all'occupazione dell'Indocina francese. Nel 1943 nasce Mick Jagger, icona del rock e leader dei Rolling Stones. Nel 1943 le truppe tedesche iniziano ad affluire in Italia dal Brennero dopo la caduta di Mussolini. Nel 1953 Fidel Castro dà il via alla rivoluzione cubana assaltando la caserma Moncada. Nel 1956 tragedia dell'Andrea Doria, il transatlantico italiano viene speronato dalla nave svedese Stockholm, provocando 46 morti. Nel 1956 il leader egiziano Gamal Abdel Nasser nazionalizza il canale di Suez, attirandosi il biasimo internazionale. Nel 1968, guerra del Vietnam, il leader dell'opposizione sudvietnamita, Trung Dinh Du, viene condannato a 5 anni di lavori forzati per aver proposto la formazione di un governo di coalizione come metodo per muoversi verso la fine della guerra. Nel 1970, matrimonio tra Albano e Romina Power. Nel 1976, disastro ambientale a Seveso, nube tossica costringe allo sgombero della popolazione. Nel 1983 l'intensa ondata di calore che interessa gran parte dell'Europa fa registrare in molte città italiane le temperature più elevate della storia. A Firenze la massima raggiunge 42,6 gradi. Nel 2005 a Mumbai cadono in 24 ore 99, centimetri di pioggia, provocando allagamenti che uccideranno 1.094 persone. Nel 2006 lo scudetto 2004-2005 viene revocato alla Juventus per Calciopoli e assegnato all'Inter. Nel 2009 Federica Pellegrini vince l'oro nei 400 metri stile libero ai Mondiali di Roma, prima donna a scendere sotto i 4 minuti, infatti 3 minuti 59 secondi e 15 centesimi. Nel 2016 Hillary Clinton diventa la prima donna di uno dei maggiori partiti politici statunitensi a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti.

anni. Sandra Bullock, attrice, regista e produttrice cinematografica statunitense nel 1964. Damian Russo, attore italiano, 83, e Jagger, cantautore, musicista, attore inglese, componente dello storico dei storici Rolling Stones, nel 1943.

5.24, l'alba alle 5.57. Il tramonto sarà alle 20.57, mentre il crepuscolo serale poi alle 21.31. Le ore di luce a Caravaggio, le ore di luce solare, saranno 15 ore precise, 2 minuti in più rispetto a domani e 5, ben 5 minuti in più rispetto a martedì.

Leggiamo ora gli avvisi parrocchiali della parrocchia Santi Fermo e Rustico, martiri di Caravaggio. Alle 9:30 si è celebrata la messa in memoria di Pierangelo, Maddalena, Giovanni e Amalio. La messa alle 11 poi in parrocchia, la messa pro populo con il ricordo di Don Maurizio De Vicenzi. Alle 11 a San Bernardino un matrimonio Galbosera e Gigatti. Alle 16 in parrocchia la celebrazione di un battesimo e alle 18 a San Bernardino in memoria di Rondelli Faustino. Lunedì alle 8:30 la messa in parrocchia a Masano e a Misano alle ore 9 invece. Alle 18 Vidalengo e alle 20:45 in parrocchia la Santa Messa in suffragio dei defunti del mese. Martedì alle 8:30 in parrocchia, alle 9 a Misano, alle 18 Vidalengo e a San Pietro in memoria di Mombrini Carlo Alberto, alle 20:45 a Masano. Mercoledì alle 8:30 in parrocchia e a Masano, alle 9 a Misano e alle 18 a Vidalengo. Giovedì alle 8:30 in parrocchia e a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 a Santa Liberata e alle 20:30 a Vidalengo. Venerdì 31 luglio, Sant'Ignazio di Loyola, alle 8:30 in parrocchia e a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 a Vidalengo. Arriviamo a sabato 1 settembre, per Don d'Assisi, alle 8:30 in parrocchia, alle 18 a Masano, a Vidalengo, a Misano e in parrocchia, in memoria di Giacomo e defunti da famiglia Torbiani Lazzarini, Giovannetti Angelo, Bacchini Giorgio e Rappetti Mattia. Domenica 2 agosto, alle 8 a San Pietro, in memoria di Aresi Clelia e Efrem, alle 8 a Misano e a Masano, alle 9:30 in parrocchia in memoria di Lidia e Bigio, Amalia e Cesare, alle 9:30 a Calvenzano, alle 10 a Vidalengo, alle 10:30 a Masano e Misano, alle 11 in parrocchia e alle 18 a San Bernardino in memoria di Carminati Cesare. Ricordo che domani 26 luglio, dopo la messa delle 20:45 in parrocchia, seguirà l'adorazione e che sabato 1 agosto ci sarà il rientro dal campo in montagna. Colletta per il Venezuela, oggi al termine delle messe, come indicato dai nostri vescovi, facciamo la raccolta per aiutare la situazione del Venezuela dopo il terremoto. Il perdono d'Assisi. Da mezzogiorno del 1 al 2 agosto è possibile ottenere l'indulgenza plenaria della Porziuncola visitando la chiesa parrocchiale. Tra le condizioni necessarie occorre essere confessati. Per ricordarlo, come da tradizione, a mezzogiorno dell'1 e del 2 suonerà il concerto delle campane storiche. Caravaggio, protagonista di Borghi d'Italia. La puntata sulla nostra città è stata trasmessa ieri, ma sarà in replica su TV 2000, canale 28, domenica prossima. Per cui scusate, no, domenica oggi è già stata trasmessa alle 6:20. Domenica prossima, 2 agosto, sarà ancora trasmessa alle 12:15. La puntata sarà anche in onda nella versione radio domenica 26 luglio, cioè oggi, alle 14 su Radio In Blu e alle 17 su Radio Vaticana. Però vi ricordo anche, questa è una notizia in più, che martedì dopodomani
alle ore 21:28, per cui quasi alle 9:30 circa, sarà trasmessa su RCN, cioè sull'emittente che state ascoltando in questo momento, perché voi sapete che noi siamo Spazio Magnolia, uno spazio all'interno di Radio Cittanova in Blu, RCN, la radio della diocesi di Cremona. Per cui se vi siete persi le puntate di oggi alla radio, potete ascoltare quella di martedì, e comunque c'è sempre domenica prossima la possibilità di vederla alla televisione. Ascoltiamoci ora un'altra canzone di Angelo Branduardi. Prima abbiamo ascoltato La pulce d'acqua, quella che ascolteremo adesso non ve la anticipo perché la conoscete sicuramente tutti.

prosegue il nostro cammino nell'ascolto e nella ricezione della parola di Dio. Oggi molti sono i suggerimenti che le letture ci offrono dal primo libro dei re. Vediamo la storia di Salomone che diventa re in giovane età e chiede al Signore qualcosa, un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al suo popolo, al popolo del Signore. Il Signore gli concede un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te, e queste parole, lo sappiamo, vengono poi riprese da Dante nella Divina Commedia. Quanto amo la tua legge, Signore, meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, questo ci dice il Salmo responsoriale. E ancora la seconda lettura, San Paolo ai Romani, ci dice quella frase famosa e meravigliosa: tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Tutto concorre al bene, tutte le possibilità, anche all'apparenza negative, tutte le sfortune, tutti i pericoli, tutte le crisi possono però essere risolte nel bene se lette alla luce del Vangelo del Signore. E poi Gesù continua nel Vangelo con le parabole: la parabola del tesoro del campo, la parabola del mercante con le perle preziose, la rete gettata nel mare, lo scriba che è un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. E a proposito di cose nuove e cose antiche, leggiamo l'antifona del giorno, che spesso non si recita perché è sostituita dal canto iniziale. Dio sta nella sua santa dimora, a chi è solo fa abitare una casa, dà forza e vigore al suo popolo. Dio sta nella sua santa dimora, la dimora della chiesa spirituale, la dimora della chiesa fisica, all'interno della chiesa fisica il tabernacolo, ognuno di noi. Ma Dio si è costruito veramente una casa, è sceso sulla terra, si è incarnato nel seno di una vergine, è entrato in una famiglia, Giuseppe e Maria, i genitori di Gesù, e i nonni, Gioacchino e Anna, i genitori della Beata Vergine, se non vengono citati nei Vangeli, ma sono destinatari di un culto antichissimo che è stato ben presto riconosciuto dalla Chiesa. Ovviamente sono i nonni di Gesù, nonni di sangue, perché genitori di Maria. E oggi, infatti, si celebra la festa dei nonni. Tanti auguri ai nonni. E anche a noi l'invito per vivere nel loro ricordo gratuitamente. Abbiamo ricevuto molto dai nostri nonni, possiamo dare gratuitamente molto. Gioacchino è un pastore e abita a Gerusalemme, anziano sacerdote, sposato con Anna. I due non avevano figli ed erano una coppia avanti con gli anni. Un giorno, mentre Gioacchino lavora nei campi, gli appare un angelo per annunciargli la nascita di un figlio, che poi sarà una figlia, e anche Maria e anche Anna la stessa visione. Chiamano la loro bambina Maria, che vuol dire amata da Dio. Gioacchino porta di nuovo al tempio i suoi doni, insieme con la bimba 10 agnelli, 12 vitelli e 100 capretti senza macchie. Più tardi Maria è condotta al tempio per essere educata secondo la legge di Mosè. Papa Francesco nel 2021 ha istituito la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, fissandola la quarta domenica di luglio, quindi in prossimità della memoria liturgica dei santi Gioacchino ed Anna. E in realtà quest'anno è capitato che proprio il 26 luglio, nel giorno dei santi Gioacchino ed Anna, noi possiamo festeggiare tutti i nonni e affidarli alla loro intercessione. Allora, veramente, ci affidiamo oggi ai santi Gioacchino e Anna, che hanno potuto insegnare la vita, accogliere come un dono la piccola Maria e poi aiutarla a crescere, questa bambina fin dalle origini amata da Dio, che poi ha rivelato al mondo il Dio amore. Per chi volesse, le storie di Maria, dell'infanzia di Maria, sono raccontate anche in molte chiese,
io ho in mente ad esempio l'Oratorio della Beata Vergine, la Madonna dei Campi di Calvenzano, che ho potuto tra l'altro spiegare ai tempi delle superiori in qualche visita domenicale, che merita sempre attenzione, affrescata da Tommaso Pombioli, pittore cremasco, nel 1623. Allora, affidandoli ai santi Gioacchino ed Anna, tanti auguri a tutti i nonni, compresi i miei genitori, che sono ormai da un anno e 4 mesi nonni e ora nonni per la seconda volta.

facciamo gli auguri anche a tutti coloro che si chiamano Gioacchino e Anna e a tutti coloro che festeggiano oggi una ricorrenza personale o familiare. Oggi anche, ripeto, la festa dei nonni e delle persone

Nello scorso episodio abbiamo iniziato a leggere il primo capitolo dell'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas e riprendiamo con una seconda sezione del primo capitolo. Sapienza della parola e dialogo con le scienze umane. La Chiesa considera come compagni di cammino tutti coloro che cercano sinceramente la verità, la bontà e la bellezza, ritenendoli preziosi alleati nella difesa della dignità di ogni persona e nella custodia del creato. Assumendo lo stile pastorale del Concilio Vaticano II, che invita ad ascoltare, discernere e interpretare i segni dei tempi, la Chiesa, illuminata dalla sapienza della parola, non teme l'incontro con il sapere umano. La parola di Dio offre criteri affidabili per orientare i cammini della giustizia e aprire vie di riconciliazione e di pace tra gli esseri umani. Quando si tratta di declinare questi criteri nelle complesse situazioni del nostro tempo, risulta essenziale il contributo della filosofia delle scienze umane e sociali, che aiutano a comprendere e analizzare più a fondo le dinamiche culturali, economiche e politiche. San Giovanni Paolo II ricordava che la Chiesa accoglie il contributo delle scienze sociali per trarne indicazioni concrete nell'adempimento dei suoi compiti magisteriali. Il confronto con tali saperi non attenua la forza del Vangelo, al contrario consente di individuare con maggiore lucidità ciò che promuove realmente la vita delle persone e delle comunità. Papa Francesco, in continuità con questa prospettiva, sottolineava che su molte questioni specifiche la Chiesa non pretende di offrire una parola definitiva, ma riconosce l'importanza di ascoltare la ricerca scientifica, di favorire un confronto serio e leale tra studiosi, accogliendo la diversità delle opinioni. Nutrita da questo dialogo fecondo tra Vangelo e i saperi umani, la Chiesa ha progressivamente approfondito la propria dottrina sociale, facendo maturare nel tempo un patrimonio sapienziale dotato di una coerenza teologica e antropologica radicata nella visione cristiana della persona. Proprio perché nasce dalla fede e dalla sua intelligenza della realtà, questo patrimonio non si traduce in un repertorio di soluzioni tecniche né in un modello economico o politico da contrapporre ad altri. Appartiene a un livello diverso, quello dei principi che orientano la lettura degli avvenimenti e sostengono un'interpretazione evangelica dei processi storici e delle scelte che questi comportano. È da qui che scaturisce la funzione propria della dottrina sociale, che non pretende di sostituirsi alle responsabilità della politica e delle istituzioni, ma si offre come sostegno al discernimento comune, aiutando a riconoscere e promuovere ciò che serve alla dignità delle persone, alla vitalità delle comunità e al bene di tutti. La dottrina sociale come discernimento comunitario. La comprensione della verità come dono da condividere e non come possesso da rivendicare libera la Chiesa dalla tentazione di rimpiangere forme di presenza.

Francesco nelle note parole secondo cui il tempo è superiore allo spazio. Non conta anzitutto occupare spazi di potere o presidiare roccaforti culturali, ma avviare processi di bene e lasciarli maturare. Così la verità del Vangelo non si impone dall'alto, ma cresce nel tempo, dentro all'intreccio concreto delle vite, delle comunità e delle culture. È una verità che non teme la diversità, ma la accoglie e la ordina, che non elimina i conflitti, ma li trasfigura, che ricompone ciò che la storia tende a disperdere. Da qui anche l'immagine del poliedro, una figura dalle molte facce, nelle quali si riflette, da angolature diverse, la stessa verità del Vangelo. Questo atteggiamento di apertura alla verità, una insieme pluriforme, esprime in profondità la cattolicità della Chiesa, che abbraccia l'intera famiglia umana e allo stesso tempo vive immersa nelle condizioni concrete dei popoli e delle culture. Il Concilio Vaticano II ricorda che proprio in virtù di questa cattolicità le singole parti portano i propri doni alle altre parti e a tutta la Chiesa. Così essa, nel suo insieme, in ogni singola comunità, cresce grazie a uno scambio reciproco e a uno sforzo comune verso una comunione sempre più piena. Ne consegue che il popolo di Dio non è soltanto raccolto da molti popoli, ma al suo interno è tessuto di funzioni, vocazioni, culture, tradizioni diverse, chiamate a sostenersi ed arricchirsi a vicenda. In questa prospettiva San Paolo VI riconosceva che, data la grande varietà delle situazioni storiche, non è realistico pensare che la dottrina sociale possa proporre una risposta unica e valida per tutti i contesti. Per questo invitava ogni comunità cristiana a leggere con lucidità e responsabilità la realtà del proprio paese. La tensione feconda tra universalità della missione e radicamento locale appartiene intimamente alla vita della Chiesa. Essa porta nel suo respiro l'orizzonte del mondo intero, ma assume le domande di ciascun contesto come luogo reale in cui prende corpo il Vangelo. Alla luce di quanto sin qui detto, la dottrina sociale della Chiesa appare nel suo volto più autentico. Non un prontuario di principi enorme da applicare, ma un cammino di discernimento comunitario. Essa nasce dall'incontro tra la verità eterna del Vangelo e le domande della storia. Si lascia interrogare dai silenzi dei tempi, si alimenta del contributo delle scienze, delle culture, delle esperienze umane. Per questo, quando la dignità dei fratelli è sfigurata, quando la politica non risponde ai drammi dell'umanità, quando l'economia si volge contro la persona o la scienza, oltrepassa i limiti del suo metodo, la Chiesa, insieme alle altre confessioni cristiane e credenti di altre religioni, deve far udire la sua voce non per dominare, ma per servire la comunione. Così compresa, la dottrina sociale diventa una teologia della comunione nella storia. Luogo in cui la parola divenuta carne continua a farsi dialogo, memoria e profezia. Parole significative quelle che abbiamo letto del Papa. Nel prossimo episodio cercheremo di capire come è nata e si è sviluppata la dottrina sociale della Chiesa.

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, dal Vangelo di Matteo. E San Francesco Spinelli commenta: in te solo colloco tutti i miei desideri, le mie speranze, il mio bene è stare vicino a te. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata, dal Vangelo di Matteo. E San Francesco Spinelli confonde: tu desideri il possesso dell'anima mia, ma lo desideri per abbellirla e adornarla delle tue divine grazie, o Signore, riformala pure a tuo piacere.

Vi leggo ora un articolo su Nostra Famiglia, la rivista della parrocchia di Caravaggio, alla quale vi invito ad abbonarvi. Sono delle news dall'oratorio, preparativi al Grest 2026, che peraltro, come sapete, è finito ora. L'articolo a cura di Lorenzo Mascheretti. Come ogni anno, gli aspiranti animatori si sono preparati all'esperienza estiva con una serie di incontri di conoscenza e di formazione. Animatori quasi 200 che per 5 intense settimane dedicano mattine e pomeriggi al bene di bambini e ragazzi secondo lo spirito dell'oratorio. Con la serata di lunedì 8 luglio, ultimo giorno di scuola, ha avuto inizio il Grest 2026 intitolato Bella Fra, in onore di San Francesco d'Assisi, di cui quest'anno ricordiamo l'ottavo centenario della morte. Quasi 200 animatori per 5 intense settimane dedicano mattine e pomeriggi al bene di bambini e ragazzi. Si sa, non ci si può improvvisare educatori. Educare è infatti, come insegna San Giovanni Bosco, cosa del cuore. Per questa ragione, come ogni anno, gli aspiranti animatori si sono preparati all'esperienza estiva con una serie di incontri di conoscenza e di formazione. Per presentare la proposta di vivere secondo un'ottica cristiana alle famiglie, il primo incontro è stato aperto anche ai genitori, mentre non Andrea invitava i ragazzi a riflettere sul senso di essere animatori, lo psicologo Mauro Carminati, operatore del progetto Family Pair, attivo in oratorio, presentava il significato di un'esperienza del genere come un'opportunità di crescita per l'intera realtà familiare. Nei giorni successivi il vicario ha incontrato uno per uno tutti gli adolescenti che si candidavano a essere animatori, per capire le motivazioni e gli stimoli che li spingevano a vivere un mese simile, che impiega tempo e risorse, ma regala soprattutto gioie e soddisfazioni indescrivibili. Gli incontri comuni sono poi proseguiti nelle settimane seguenti. In particolare, i catechisti delle classi hanno affidato agli adolescenti i bambini con cui hanno condiviso mesi di riflessione. Non a caso, nel corso degli incontri, i ragazzi sono stati invitati a considerare che cosa rappresenti per loro l'esperienza del Grest. Inoltre, ognuno di loro ha composto una preghiera al Signore, che Don Andrea ha raccolto e molti caravaggini hanno letto, commossi, nel bar dell'oratorio. I ragazzi di prima superiore, che si sono messi in gioco come animatori per la prima volta, hanno partecipato poi a un incontro con la professoressa Mara Comotti, insegnante della sorgente, che forse di un'esperienza didattica e genitoriale, infatti mia madre di 3 figli, ha mostrato con esempi concreti cosa significhi avere una responsabilità nel confronto dei bambini. Un altro momento significativo è stato vissuto domenica 24 a Masano. I futuri animatori si sono trovati con gli adolescenti delle parrocchie sorelle. Con questo spirito e questa consapevolezza, a partire da lunedì 8 giugno, quasi 200 animatori hanno varcato ogni giorno per 5 settimane il cancello dell'oratorio San Luigi, con il sorriso, pronti a divertire e a divertirsi con gli amici e con il buon Dio.

Alberto e Lorenzo vi salutano e vi augurano una serena settimana. Ciao a tutte, ciao a tutti e come sempre vi chiediamo una preghiera per le tante persone che soffrono. Io e Lorenzo venerdì prossimo e domenica prossima non ci saremo in quanto saremo in vacanza. Ciao a tutte, ciao a tutti.

Me encantaría.

0: scusa, supporto, supporto. Una notte sola.
1: Oh.
0: Mamma mia.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre vi conceda la sapienza del regno, tutto concorra al bene di quanti lo amano, e la sua pace sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Io invece non ti dimenticherò mai, e questo è il tema della sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che il Papa affida alla nostra riflessione. Oggi, 17ª domenica del tempo ordinario, concluderemo il discorso delle parabole del Regno di Dio. Disponiamoci, fin dall'inizio della celebrazione di questi santi misteri, a cercare il tesoro nascosto e la perla preziosa del Regno di Dio. E chiediamo perdono delle nostre superficialità e pigrizie. Sapienza del Padre che pervade l'universo, Kyrie eleison. Risorto dai morti che ci hai in te glorificati, Christe eleison. Parola eterna fatta carne e via della vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal Libro del Re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Salomone, in sogno, durante la notte. Dio disse, «Chiedimi ciò che vuoi, che io ti conceda». Salomone disse, «Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso, per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso?» Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse, «Poiché hai domandato questa cosa, e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, mai hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole». Ti concedo un cuore saggio e intelligente, Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Quanto amo la tua legge, Signore.
0: Quanto amo la tua legge, Signore.
3: La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.
0: Quanto amo la tua legge, Signore.
3: Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.
0: Quanto amo la tua legge, Signore.
3: Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro più fino. Per questo io considero retti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.
0: Quanto amo la tua legge, Signore.
3: Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.
0: Quanto amo la tua legge, Signore.
4: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.
1: Lode a te, oh

Che cosa è per noi il tesoro? Che cosa è per noi la perla preziosa? Gesù usa queste due immagini per indicarci la preziosità del dono che Lui ci ha fatto. Tante volte noi non ci rendiamo conto dei doni che il Signore ci ha fatto, perché tante volte siamo più preoccupati a cercare quello che piace a noi, quello che dà soddisfazione a noi, e non ci impegniamo invece a renderci conto di quei doni che il Signore ha fatto a ciascuno di noi. Provate a pensare, quando qualcuno vi fa un bel regalo, quando qualcuno vi fa un regalo prezioso, voi che cosa fate? Lo accogliete, lo trattate bene, cercate di tenerlo bene, fate di tutto perché non si rompa, perché è prezioso ai vostri occhi. E perché nei confronti dei doni che il Signore ci ha fatto noi non abbiamo gli stessi atteggiamenti? Perché non curiamo i doni che Lui ci ha fatto? Perché siamo sempre alla ricerca di quello che piace a noi, di quello che secondo noi serve a noi, e non ci apriamo invece ad accogliere i doni di grazia che il Signore in continuazione ci fa, perché Lui conosce il nostro vero bene. E per indicare il fatto che i doni che il Signore ci ha fatto per noi sono preziosi, cosa abbiamo bisogno di mettere in atto? Abbiamo bisogno di spendere tutto noi stessi. Quello che ha trovato il tesoro nel campo va, vende tutti i suoi averi e compra quel campo perché vuole avere questo tesoro. Il mercante trova la perla preziosa, vende tutti i suoi averi e compra quella perla preziosa. Noi non dobbiamo comprare nulla, ma il Signore ci chiede di spendere tutto di noi stessi per accogliere i Suoi doni. E che cosa significa spendere tutto di noi stessi? Imparare ad avere quell'umiltà che serve per svuotarci del nostro orgoglio, del nostro egoismo, per riempirci della grazia di Dio, per riempirci dell'amore di Dio, che è quello che conta. Inoltre, il Signore ci vuole indicare il modo con cui Lui si fa presente nella nostra esistenza. Noi compiamo l'errore di voler cercare il Signore nelle cose grandi, nelle cose mastodontiche, nelle cose appariscenti. Ma il Signore non è mai nelle cose grandi, il Signore non è mai nelle cose appariscenti, perché le cose grandi tante volte sono come una bolla di sapone, durano poco e poi scoppiano. Le cose appariscenti sono cose che colpiscono al momento ma poi se ne vanno. Il Signore è nelle piccole cose quotidiane, che noi non consideriamo perché sono piccole. E la nostra società ci sta abituando a guardare solo ed esclusivamente le cose grandi, le cose che colpiscono. Quelle, tra virgolette, hanno valore, mentre le cose piccole quotidiane stanno perdendo di valore perché agli occhi della società di oggi, cioè ai nostri occhi, non valgono nulla. E con il Signore l'esatto contrario. Provate a pensare, Dio che è onnipotente è forse nato in una reggia? È forse nato in un letto sontuoso? No, è nato in una stalla, è stato messo in una mangiatoia. Così dobbiamo cercare il Signore, nelle cose piccole. Provate a pensare alla nostra vita quotidiana, quante volte noi diamo per scontate le cose. Ma chi dà valore a un bicchiere d'acqua che ci viene offerto? Chi dà valore a un caffè bevuto in compagnia con le altre persone per amicizia? Chi dà valore a un piatto di pasta andando a tavola e lo considera come dono di Dio in quel momento? Chi dà valore alle persone che ci stanno intorno, alle nostre famiglie, perché sono dono di Dio? Chi? Vedete,
quante occasioni noi perdiamo di rendere gloria al Signore, di riconoscere il Signore come presente nella nostra vita, di riconoscere il Signore come il tesoro e la perla preziosa che stiamo cercando. Noi siamo abituati a mettere tutto sui social perché gli altri devono vedere quello che facciamo, quello che pensiamo, quello che vogliamo, perché dobbiamo metterci in mostra. Il Signore non si mette in mostra. Il Signore nel silenzio e nel nascondimento viene a bussare alla porta del nostro cuore e ci chiede: mi puoi aprire la porta per favore? Siamo noi che dobbiamo imparare a scegliere, siamo noi che abbiamo bisogno di imparare a investire tutte le risorse che abbiamo per cercare di coltivare il nostro rapporto con il Signore, perché per noi è prezioso. Vedete, tante volte anche la messa della domenica e la preghiera quotidiana diventano una routine. Ma perché sono una routine? Perché devo? No. Scelgo. Scelgo perché amo il Signore. Scelgo perché il Signore mi dona quei doni di grazia che mi aiutano per andare avanti. Scelgo perché sono figlio e sento l'amore del Padre che mi viene incontro. Scelgo perché il Signore riempie la mia vita. Il devo svuota, scegliere riempie. Sta a noi fare la scelta. Noi che cosa scegliamo?

Facciamo la nostra professione di fede dicendo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Come Salomone, ci rivolgiamo con fiducia al Padre. Ci doni la sapienza di saper cercare il suo regno sopra ogni cosa. Invochiamolo dicendo: venga il tuo regno, Signore.
1: Venga il tuo regno, Signore. Per le chiese di Dio, indichino a tutti dove trovare il vero tesoro, preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per i governanti e i legislatori, Dio doni loro sapienza e discernimento, preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per Giulio, la grazia del battesimo lo accompagni per tutta la vita, preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per gli anziani, il ricordo del tempo passato sia motivo di ringraziamento a Dio e forza per trasmettere fede e senso della vita alle nuove generazioni. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per noi qui riuniti, perché abbiamo coraggio e speranza per gettare ovunque la rete del regno. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore. Per i nostri fratelli, in modo particolare Don Maurizio De Vicenzi e tutti i nostri defunti, coloro che Dio ha chiamato, siano ora in Lui glorificati. Preghiamo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dio di misericordia, che ai nostri anziani hai fatto dono di una lunga vita, concedi loro la tua benedizione. Fa che sentano la dolcezza e la forza della tua presenza. A te lode e gloria nei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Gioacchino e Anna e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Oggi al termine delle messe, come indicato dai nostri vescovi, facciamo la raccolta per aiutare la situazione del Venezuela dopo il terremoto. Perdono d'Assisi. Da mezzogiorno del 1 agosto al 2 agosto è possibile ottenere l'indulgenza plenaria della Porziuncola visitando la chiesa parrocchiale. Tra le condizioni necessarie occorre essere confessati. Per ricordarlo, come da tradizione, a mezzogiorno del 1 e del 2 agosto suonerà il concerto delle campane storiche. Preghiamo. O Dio, nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare al mistero eucaristico, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che questo dono del suo ineffabile amore giovi sempre per la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Affidiamo alla protezione della Vergine Maria tutti i nonni. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

完全改变。

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di vacanze, di meritato riposo. E il riposo appartiene non soltanto all'ordine umano, ma anche al programma divino della vita umana. Non mi resta allora che augurarvi

Il lavoro non deve spegnere lo spirito, deve porsi a suo servizio. Ciò richiede che sia svolto in modo umano e con ritmi umani. E di qui la necessità del riposo, di una pausa di riflessione, durante la quale recuperare in modo vivo e pieno i valori spirituali. E di vacanze e di lavoro parleremo questa mattina con un grande amico della Radio Vaticano, un amico che tutti voi conoscete perché è spesso mio ospite. Sto parlando di Don

0: Don Pasquale, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a te Orazio e agli ascoltatori.
0: Si legge nel Vangelo che Gesù dice ai suoi discepoli: venite in disparte, riposatevi un po'. Ecco, credo che le vacanze dovrebbero essere un poco anche questo, un tempo diverso, perché non si ha più tempo di ascoltare, di leggere un buon libro, di rilassarsi. La Bibbia dice anche: ricordati di santificare le feste. Ecco, bisognerebbe dire, Pasquale, ricordati di santificare le ferie.
1: Molto sottile come immagine. È vero, hai perfettamente ragione, perché dai Vangeli stessi, perché è lì che dobbiamo sempre ritornare, la nostra base deve essere la scrittura. Dai Vangeli emerge che Gesù è consapevole delle fatiche che la missione comporta e sa che è importante recuperare le forze. Gesù, dopo la moltiplicazione dei pani, si ritirò tutto da solo sulla montagna a pregare. E Gesù sente questo bisogno di ritemprarsi e riprendersi. Ma in che modo? Non bivaccando, ma attraverso un contatto più forte con il Padre nella preghiera. Ecco il concetto di vera vacanza. E il riposo di Gesù non è mai un riposo passivo, distaccato dalla preghiera e dall'insegnamento ai suoi discepoli. Anzi, lui approfitta di queste circostanze per impartire ai suoi discepoli insegnamenti più profondi sul regno di Dio. Anche nei momenti di riposo Gesù è sempre disponibile, H24, per gli altri, non si tira indietro di fronte alle necessità. Gesù ha compassione della folla, non la evita, anzi le va incontro e si mette ad insegnare a loro molte cose. Il comportamento di Gesù è di esempio per tutti i cristiani, soprattutto per quelli come me che per vocazione sono chiamati ad essere missionari nel mondo. Chi è stato scelto da Dio per dedicare tutta la sua vita a Lui e al prossimo non appartiene più a se stesso, e la parola vacanza non deve esistere sulla bocca di chi ha consacrato la vita al Signore. Secondo me tutti coloro che si impegnano nell'apostolato non dovrebbero usare questo termine, perché Gesù e la carità non vanno mai in vacanza, almeno la vacanza come la intendiamo noi. Mi ricordo, sono entrati in una chiesa l'anno scorso e c'era un calendario con tutti gli appuntamenti di catechismo eccetera eccetera. L'ultimo giorno c'era scritto a caratteri cubitali: vacanze, con tre punti esclamativi. Era un cartellone triste, tristissimo, perché Gesù non va in vacanza, anzi al contrario. Gesù dice: guai, è come se il sole, Orazio, se il sole oggi andasse in vacanza, che cosa sarebbe del nostro pianeta? Geleremmo tutti. Quindi meno male che il sole è sempre puntuale lì. E se una mamma decidesse domani di dire io adesso vado in vacanza, chi cucinerebbe per i figli? Quindi, come vedi, il concetto di vacanza è molto diverso da come oggi viene purtroppo comunemente.

0: Benedetto XVI, Giovanni Paolo II hanno più volte sottolineato che le vacanze devono essere un tempo per soffermarsi con più attenzione sulle bellezze del creato. Un richiamo questo, Pasquale, quanto mai opportuno, soprattutto in questo periodo.
1: Verissimo, opportunissimo. Cioè noi, tu lo sai meglio di me perché insomma sei a contatto con la realtà sociale, eccetera, eccetera, commenti, rifletti e via, ma lo sappiamo tutti, viviamo un tempo difficile in un mondo caotico, violento, contaminato, confuso. Ormai non sappiamo più dove sta la verità, perché uno dice una cosa e domani dice il contrario di quello che ha detto il giorno precedente, quindi c'è veramente una confusione generale. Andiamo sempre di fretta, spendiamo gran parte del nostro prezioso tempo per ricercare un surrogato di felicità che poi non serve a nulla. Gli esperti parlano addirittura di stress post vacanza,

cioè si parte ansiosi e si ritorna esauriti. Insomma, siamo sempre insoddisfatti. E mi viene in mente quel bellissimo versetto del Salmo 46: fermatevi e sappiate che io sono Dio. Penso, Orazio, nell'Antico Testamento avevano gli stessi problemi nostri, cioè la gente era un po' esauritella, no? E il buon Dio deve intervenire dicendo: ma volete stare fermi? Sappiate che io sono Dio. Quindi dobbiamo cercare di guardare con occhi nuovi la realtà che ci circonda, contemplare, apprezzare, assaporare le bellezze del creato che dobbiamo custodire. Ma attenzione, non è una bellezza esteriore, che spesso se ne parla a sproposito. Chi contempla le bellezze diventa più bello, ma perché? Perché dentro ha lo spirito della bellezza, lo spirito di Dio, perché Dio è bello per definizione. Il mondo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza è sinonimo di verità, di umiltà, di giustizia, di gioia, che è in contrapposizione alla cattiveria del mondo. Quindi aveva ragione Dostoevskij, la bellezza, intendo la bellezza spirituale, salverà il mondo.

0: Le vacanze sono anche un tempo in cui una persona, prendendo la distanza dal proprio quotidiano, dal proprio ambiente, perché normalmente si va in un altro luogo, ha l'occasione di guardare l'opera che compie giorno dopo giorno a distanza, Pasquale.
1: È verissimo, stai esprimendo un concetto importantissimo che potremmo definire la capacità di autotrascendersi, cioè di guardarsi in modo distaccato, ma io dico che quello che una persona veramente vuole lo si capisce non da ciò che è obbligato a fare o dalle necessità sociali, il lavoro e tutto il resto, ma da come usa il suo tempo libero. Se un ragazzo o una persona matura disperde il tempo libero, non ama la vita, è sciocco. La vacanza, infatti, è il classico tempo in cui quasi tutti diventiamo sciocchi. Al contrario, invece, la vacanza è il tempo più nobile dell'anno, perché è il momento in cui uno si impegna come vuole, col valore che riconosce prevalente nella sua vita, il valore più grande dell'uomo, il tesoro prezioso, la perla preziosa, la perla di grande valore, per cui vale la pena vivere, sta nella capacità della gratuità. E qui il valore del tempo, nella capacità di donarlo gratuitamente. E la gratuità emerge proprio nel tempo libero. In vacanza uno è libero, e se è veramente libero nella verità, fa sempre quello che è giusto. Che cosa triste, Orazio, quando tra i fedeli sento persone che dicono don Pasquale non ho tempo, cioè, ma non ti ho visto a me, non ho avuto tempo, è venuto mio figlio, è venuto quello, ma voglio dire 40 minuti di stare con il Signore, in quei 40 minuti non ci giochiamo l'eternità, non solo nostra ma anche quella dei figli, è possibile che questo non riusciamo a cogliere il significato di questo? Ecco l'importanza della catechesi, che noi sacerdoti riusciamo a catechizzare in modo incisivo, testimoniale, il valore del tempo, santificato da Cristo in quanto si è fatto uomo, si è fatto storia. Questo è il senso delle campane che suonano. Quando sentiamo suonare le campane, cosa indicano? Il tempo santificato nella liturgia.

0: per concludere, le vacanze, tempo anche da dedicare a delle sane letture. Che libro consigliereste ai nostri ascoltatori? Io un'idea l'avrei.
1: Immagino.
0: Sono tanti i libri scritti da Pasquale Brizzi.
1: Sì, guarda Orazio, al di là la bontà tua, però io direi che il libro per eccellenza, perché la nostra è anche la religione del libro, è la Bibbia. Cioè in ogni casa non deve mancare la Bibbia. Proprio ieri ho fatto la preparazione a un matrimonio e la giovane sposa fra pochi giorni mi ha detto: sai, mi hanno regalato la Bibbia. Io ho detto: guarda, è la cosa più bella che ho sentito da qualche mese a questa parte, perché è vero, la Bibbia è importante, è la parola. San Girolamo dice che ignorare la scrittura significa ignorare Cristo. Chi non conosce la parola di Dio, la Bibbia, non conosce Cristo, è un'illusione. Immagino un catechista, un insegnante di religione che non conosce la scrittura, che cosa può insegnare? Un sacerdote, un religioso. Poi consiglio anche soprattutto i documenti del Magistero della Chiesa, che sono l'attualizzazione dei contenuti della Rivelazione. Ci sono documenti bellissimi, specialmente quelli del Vaticano II, sono opere straordinarie. Poi suggerisco i classici della letteratura cristiana, opere intramontabili in ambito mariano, il Trattato della Vera Devozione a Maria di Grignion da Monforte, il Commento alla Prima Lettera di Giovanni di Sant'Agostino, la Filotea di San Francesco di Sales, e perché di bocca buona le opere di Santa Teresa d'Avila, Giovane della Croce, Storia di un'anima di Teresa di Lisieux. Cosa migliore di che approfondire anche la vita dei santi? Per me è stato molto utile, ad esempio, la lettura dei Racconti di un pellegrino russo, mi ha dato una svolta decisiva alla mia vita di preghiera. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, però l'importante è saper sfruttare il tempo in modo giusto e con gli strumenti giusti, come giustamente stai dicendo tu, insomma, con delle letture buone e appropriate.
0: Grazie a Don Pasquale Brizzi, ricordo, parroco e docente alla Facoltà Teologica di Catanzaro, che sentiremo presto. Grazie e buona giornata.
1: Grazie a te.
0: Ti dedico il prossimo brano. Grazie infinita. Ciao.

Bene, cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata. A 10 anni.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Alla data dell'uscita di questa puntata, che è il 3 maggio, siamo alla vigilia della giornata nazionale dell'affido familiare e quindi proprio a questo tema dedichiamo la nostra puntata e lo facciamo con due genitori affidatari, entrambi dell'associazione Girasole. Abbiamo con noi Stefano Rustici, benvenuto.
1: Grazie.
0: E Claudio Barbieri, benvenuto anche a te.
2: Ciao a tutti.
0: Precisiamo subito che non siete voi due una coppia, ma no. Siete entrambi genitori affidatari, ma non
2: ci vogliamo bene, ma non siamo.
0: Vi volete bene, ma non così tale, se non esageriamo. No. Giusta precisazione prima di iniziare. Quindi abbiamo il nostro tema, abbiamo gli ospiti con cui parlarne. Non ci resta che una cosa da fare ed è lanciare ufficialmente la nostra puntata. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Per iniziare a scaldarci un pochino, l'abbiamo detto in battuta, non siete una coppia voi due, ma sicuramente rappresentate due modi diversi di essere genitori. Quindi come si vive questa cosa qui? Un papà e una mamma, di fatto. A voi la parola.
1: Ma, la si vive nella quotidianità e come coppia, avendo fatto una scelta, a volte anche inconsapevole, nel senso che... non sai nell'affido chi accoglierai e quindi da un lato c'è, come dire, uno stato d'animo di attesa, di conoscenza, di accoglienza, no? Apri le porte di casa e dall'altro poi c'è, insomma, la sorpresa di, come dire, imparare a conoscere la persona.
2: È un pacchetto
1: a scatola chiusa, insomma, che non sai quando lo apri come sarà. Ci sono dentro tante sorprese, ecco. E poi dipende, insomma, l'affido può andare dagli 0 ai 18 anni di età e dipende chi arriva, insomma, e dalla situazione in cui ci si trova. Però come papà, insomma, si vivono anche delle dinamiche che non hai mai vissuto prima. Io e mia moglie non abbiamo figli naturali e quindi non abbiamo, come dire, avuto tutta la dinamica della gravidanza, del prepararsi mentalmente.
0: Diciamo di quel tipo di genitorialità che si sperimenta in quel modo.
1: Esatto, sì. Naturale. Poi la genitorialità, vivendola, dentro ce l'abbiamo tutti e quindi esce. E quindi come la prendi? La prendi come riesci, come sai, e poi, insomma, dentro l'associazione siamo anche aiutati, siamo ascoltati e formati anche ad affrontare queste situazioni.
0: Ti vedo annuire.
2: Io così quindi. Direi, cioè, come la vivi? Un po' volgare, però vabbè, un casino, no?
0: Nel senso vabbè,
2: no,
0: volgare, dai.
2: Scherzo. No, nel senso che, allora, anche noi non abbiamo avuto figli naturali e quindi in realtà l'attesa per noi è sempre una grande festa. Di base, ma penso, cioè, non lo so, penso che per tutti quelli che hanno avuto figli l'attesa è sempre un momento importante. Vabbè, non avremo la pancia, però, come dire, cominciamo a fare dello spazio, no? E nella testa, in casa, cominciamo a fare dello spazio. Poi, come diceva Stefano, non lo sai chi arriva e come sarà. E la cosa molto interessante è che tutte le volte che arriva qualcuno cambia sempre le dinamiche, no? Per esempio adesso abbiamo accolto da quasi un mese una ragazza che ha 20 anni, che non è un affido vero e proprio, però stiamo come associazione, insomma, stiamo ragionando anche sull'accoglienza di magari neomaggiorenni che però non sono ancora pronti per andare a vivere da soli, e anche se è autonoma, ha delle capacità, così comunque anche lei ha portato il suo carico, il suo contributo in positivo e in negativo di fatiche, ma anche di nuovi equilibri. Quindi la cosa bellissima secondo me dell'affido è che tutte le volte che arriva qualcuno cambia completamente la dinamica di casa.
0: Allora aprirei la nostra prima rubrica, che è il quadrante. Ci spostiamo lì. Nel nostro quadrante diamo dei numeri, quindi analizziamo, insomma, partiamo da un dato per articolare la nostra riflessione. Il dato è 15.870. È il dato, secondo appunto le informazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è il numero di minori che al 31/12/2024 vivevano in una forma di affidamento. Okay. Nel vostro caso, abbiamo parlato di minori, ma non solo, ok? Che scelta è stata per voi quella di vivere questo tipo di dinamica? Cioè, radicata oppure l'avete scoperta vivendo la vostra vita di coppia? Oppure com'è arrivata questa decisione?
1: Ma allora, è arrivata a mia moglie, che ha letto un libro sull'affido scritto da un nostro conoscente, e è stata colpita da questa esperienza di genitorialità. Noi eravamo consapevoli di non poter avere figli nostri e volevamo come coppia comunque spenderci come genitori, e quindi ci siamo rivolti all'associazione conoscendo persone che ne facevano parte, e siamo entrati in contatto con l'associazione, che ci ha indicato poi il servizio sociale di Cremona, e abbiamo conosciuto così la possibilità. Poi, come si dice, abbiamo fatto quello che è un percorso di verifica, un po' forse brutto dire di idoneità, perché beh, tutti possiamo essere idonei o meno a fare l'affido, non è una negatività, insomma ognuno ha i suoi perché.
0: Chiaro.
1: E da quando abbiamo finito questo percorso di qualche mese, abbiamo dato la disponibilità, e dopo un mese e mezzo ci hanno chiamato e abbiamo cominciato la nostra prima esperienza di affido.
2: Allora, noi chiaramente avevamo detto all'inizio, appena sposati, mai un affido,
0: mai
2: un affido, anche perché sia io che mio marito siamo due educatori, e quindi insomma quella roba lì, cioè, la conoscevamo bene, vabbè, ci ho fatto anche la tesi, insomma vabbè, erano argomenti che mi piacevano, ma professionalmente, però abbiamo sempre detto no. Però la nostra, secondo me, è stata una riscoperta, un tornare indietro, nel senso che, vabbè, insomma, figli non sono arrivati, avevamo provato un percorso adottivo che per me, insomma, è andato un po' come è andato, e quindi io ho detto dai, proviamo, e mio marito era molto spaventato da questo senso di estraneità, che effettivamente all'inizio è molto forte, cioè nel senso che arriva in casa qualcuno che ha fatto un pezzo di strada, corto o lungo che sia, che però non l'ha condiviso con te, quindi inizialmente questa parte c'è. In realtà poi più fai esperienza, più impari ad accorciare e a ridurre queste distanze. Questo in generale, cioè l'affido ti aiuta molto, almeno a me nella mia storia, a ridurre le distanze, a non sentire più questa percezione di estraneità nei confronti delle persone poi in generale.
0: Hai citato un aspetto su cui adesso vorrei tornare, perché abbiamo sentito il dato, 15.000 e passa minori, vuol dire anche tante famiglie disponibili ad accoglierli. E immagino che questo, però, lo dicevi un po' tu prima, porti con sé un carico di paure, di emozioni, di tensioni. Come lo si vive? Come lo si affronta? Mi sa che ti tocca cominciare adesso, perché l'hai citato tu.
2: No, allora, all'inizio tanto nessuno è pronto, ma così come nessuno è pronto a fare il genitore, mi verrebbe da dire, no? Chi è pronto a fare il genitore? Poverino, il nostro primo affido, c'ha, come dire, noi abbiamo supportato lui, e viceversa, lui, poverino, ha sopportato noi, nel senso anche nelle nostre incompetenze, nelle nostre rigidità. Secondo me l'affido mette molto a dura prova anche la vita di coppia, cioè la tenuta, anche gli stili educativi molto diversi, però spesso i bambini che sono in affido sono bambini anche molto provocatori, o comunque che, siccome hanno ricevuto tante fregature nella loro vita, hanno proprio bisogno di sentire che tu non li mollerai, e quindi ti mettono molto alla prova. Questa cosa mette alla prova la coppia. E quindi, cioè, sicuramente fare affido, secondo me, insomma, comunque solidifica. Rispetto alle paure legittime, proprio legittime all'inizio, mi verrebbe proprio da dire invece che in realtà un bambino è un bambino. Cioè, per quanto magari a volte sì, magari può avere un po' di caratteristiche così, però in realtà sotto sotto un bambino è un bambino. Io, come dico sempre di tutti, anche se fa un po' il duro, il bullo, in realtà sotto è un budino, cioè nel senso che è una parte molle, che è la parte affettiva, emotiva, di cui tra l'altro quando anche lui scopre invece di averne bisogno, poi lì è scattata la molla per cui l'affido poi decolla. Cioè, e questa cosa me l'ha insegnata mio marito, più tu vai a cogliere quella parte lì di bisogno affettivo e più poi in realtà è facile costruire la relazione.
0: Se parliamo di relazione parliamo di incontro, cioè c'è una certa disponibilità all'incontro sicuramente, no? Quando ci si apre all'affido.
1: Beh sì, la disponibilità ce l'hai, poi te la giochi come riesci, poi, con i tuoi limiti, con il tuo carattere, con le dinamiche di coppia. E appunto, come dicevo prima, non vivi una gravidanza, non hai a volte il tempo di entrare mentalmente, di prepararti in qualche modo. Poi anche chi ha i figli naturali ha la sua sorpresa e crescerà, certo, con la persona che è nata. E noi abbiamo a volte una gravidanza di 6 giorni, ecco, quindi
0: perché acceleratissima.
2: Sì, ha ragione. Io dico sempre che fare l'affido è come prendere un treno in corsa, cioè nel senso che quel treno lì sta già andando
1: con bagagli e tutto,
2: ecco, comunque. E quindi tu ti devi attaccare e andare, però in realtà proprio è meno spaventoso, cioè meno cioè quando poi comincia a entrare in rapporto così, cioè le dinamiche umane sono le dinamiche umane di tutti, ecco. Io a volte chiacchiero anche con altre mamme che mi dicono ma però ma invece, cioè, mi verrebbe proprio a dire bisogna provare, bisogna vedere, anche perché poi appunto questi bambini col bisogno in realtà grosso che hanno non vedono l'ora, cioè aspettavano questa roba anche se non lo sanno.
1: Sì, sì, è vero che cioè, inconsciamente aspettano davvero, per le esperienze che hanno avuto più o meno traumatiche, o anche se non sono traumatiche comunque sono di disagio, e quindi il bisogno che ha il bambino di essere visto, accolto, come dire, tenuto da conto, curato, tutto il tema della cura che parte da quelle primarie, del lavarli, del nutrirli, cioè di una cadenza, di una continuità, no? Di una quotidianità che sia per loro rassicurante, già questo.

0: quando non c'è diventa disagio. Quindi quando loro entrano in un ambiente in cui questo è offerto, piano piano poi questa parte aiuta a lasciarli andare, e tu comunque devi esserne consapevole che il percorso iniziale è fatto delle cose primarie, il cibo, le coccole, anche se inizialmente ci può essere chiaramente da parte loro un'estraneità a entrare in una casa in cui non conoscono le persone che non...
1: Perché questa è anche un po' la regola dell'incontro, no? Cioè è un incontro chiaramente tra due persone, è un incontro pratico, perché poi lo dicevate, la casa si adatta, si modifica, la famiglia sulla base di chi arriva, sì, cambiano le routine... Com'è questa, cioè come la si vive questa esperienza qui?
0: Ma è anche, come dire, crea anche dell'entusiasmo, perché rimescoli le carte, non giochi sempre la stessa partita. I giocatori in campo sono quelli, però la carta che peschi è sempre diversa, quindi mette in gioco la dinamica dei sentimenti, delle problematiche, anche, come dire, i ragazzi ci giocano dentro, sanno dove possono andare a parare dopo un mese che sono in casa con te.
1: Diciamo che il gioco dei ruoli si verifica
0: debole.
1: Comunque
0: ecco. Il tuo punto debole lo sanno, quindi, però questo fa la relazione, cioè la relazione è dinamica, aperta e con tutte le resistenze del caso, quindi come dire,
2: sì, cioè ogni, poi come sempre ogni storia, ogni bambino ha anche il suo modo, no, di... Cioè chi è molto chiuso e quindi ci metti anni prima di, chi invece magari dopo qualche mese, chi invece magari è già disponibile. Però la cosa che passa, secondo me, quello che diceva prima Stefano, è fondamentale, è proprio la quotidianità nella cura, no? Che è quello che spesso questi bambini non hanno mai avuto. Cioè è molto rassicurante, è stato per noi rassicurante, ma soprattutto per loro, no? Questa quotidianità, non bisogna fare delle robe straordinarie, no? Però le cose che fanno tutti i genitori, no? E a loro questa cosa è mancata. E quindi è pian piano, lo vedi proprio che pian piano mollano, pian piano si lasciano andare. C'è chi ci mette anni.
1: Chiaro.
2: Adesso una bambina in casa che dopo 3 anni i maestri hanno scritto sulla pagella che comincia a fidarsi. Ecco, dopo 3 anni di scuola. Ecco.
1: E sull'orizzonte tempo vorrei aprire la nostra seconda rubrica, quindi ci spostiamo in osservatorio. Perché la questione tempo, l'hai già citato prima, è un elemento rilevante. Cito sempre fonte ministeriale: l'affidamento familiare è una misura temporanea di protezione del minore finalizzata a sostenerlo mentre la famiglia di origine supera difficoltà transitorie.
2: Magari.
1: Questo è un tema.
2: Secondo me è il tema più grosso, io parlo anche da educatrice, il tema più grosso è che i servizi sociali, non come giudizio ma come dato di fatto, molte volte non hanno neanche le risorse in termini proprio di umane, di personale, di lavorare seriamente sulle famiglie biologiche. Perché per recuperare una famiglia biologica occorre un lavoro importante, perché purtroppo, ma questo, cioè spesso sono famiglie che da generazioni si portano dietro limiti, incuria,
1: sofferenze,
2: cioè fatiche. E quindi per lavorare molto su queste situazioni servirebbe un investimento economico e di personale importante, che ad oggi ho visto molto poco. Noi abbiamo fatto affidi con l'Emilia Romagna, in particolare con Parma, ecco, la regione Emilia Romagna già molto di più, c'è molta più disponibilità e molta più anche in termini economici proprio, non da parte delle famiglie affidatarie, nel senso che le famiglie affidatarie vanno avanti e seguono i progetti. Poi è chiaro, e dopo se volete ne parliamo, c'è tutto il discorso del accogliere e lasciare, è quello...
1: Lasciaci questa.
2: Lasciaci,
1: mi ha passato questa patata bollente del accogliere e lasciare.
0: Ma sì, allora la parte preponderante è quella dell'accoglienza, quando si pensa all'affido. Poi nel discorso temporale della gestione dell'affido, siccome noi famiglie affidatarie appunto non siamo l'unico soggetto in campo, ma c'è il servizio sociale, ci sono gli psicologi, c'è il giudice, e quindi il cerchio si allarga e chi decide non siamo noi. Noi portiamo avanti i progetti, li portiamo avanti senza avere, cioè sappiamo forse la data di inizio e non quella di fine, perché appunto dipende.
2: Anche nelle pronte emergenze, cioè esatto. Li chiamano così, ma mai di pronta emergenza.
0: Sì, sì, ci sono poi diversi.
1: Ci raccontate un po' i tipi di affido.
0: Appunto la pronta emergenza, comunque il Girasole è una forse delle prime associazioni in Italia, una trentina d'anni fa, a partire con l'affido in maniera strutturata e proprio con la pronta emergenza, il che vuol dire che c'è un volontario che ha un telefono aperto 24 ore su 24 e nel giro di 6 ore noi troviamo di una giornata una famiglia che possa, o comunque un appoggio dove poter
1: restare. Questo è rivolto soprattutto a bambini molto piccoli o in generale?
2: Applica anche allontanamenti di emergenze, poi okay. L'articolo 403, cioè dipende dalle situazioni, c'è il pronto soccorso sociale che a volte chiama e se ci sono minori in situazioni di grave pregiudizio, in teoria un'altra nostra associata ha accolto 3 bambini, 3 fratellini tutti insieme, quindi
1: nel giro di qualche ora questo.
2: Sì. Cioè dipende molto dalle situazioni.
0: Certo. Esatto. Dopo l'ultima spiaggia, se non proprio non si trovasse nessuno, il reparto di pediatria dell'ospedale è un ambiente protetto e a volte noi come associazione siamo andati a fare volontariato come sorveglianza, che possono essere, però sono già adolescenti o preadolescenti.
2: Di solito sono ragazzi già grandi.
0: Già grandi, in cui serve anche questo tipo di, certo. di sorveglianza, affiancamento temporaneo. Ecco.
1: Chiaro.
0: E, ecco, la pronta emergenza come durata... Da normative fino a un anno fa o 2 anni fa era 15 giorni più 15 giorni, al massimo più un mese di presenza
2: come
0: in casa. Ecco. Adesso
1: deduco che non sia più così.
0: Non è più così, proprio perché i giudici con le nuove normative tendono almeno 6 mesi di pronta emergenza. Sì. Quindi una famiglia deve un attimo strutturarsi. Se prima facevi una pronta emergenza, non so, ipoteticamente hai 2 figli naturali e hai un letto, devi avere anche lo spazio dove mettere un bambino per un mese, ma ti arrabatti un mese e mezzo, 2
1: per 6 mesi
0: per
1: è un'altra
0: mesi,
1: storia
0: qui il rimescolamento delle carte dentro una famiglia mette un po' alla prova tante dinamiche, però insomma
2: anche a livello di legami e di affezionamento, nel senso che in 2 mesi quando cominciano a essere 6, 7, 8 mesi, cioè anche con i figli naturali, così insomma il legame diventa anche molto forte, quindi è tutto molto...
0: Sono dinamiche forti, però sicuramente ti buttano fuori dalla tua quotidianità e dalla tua anche certezza di tutti i giorni, e sono anche situazioni che ti possono anche fare maturare e far crescere il nucleo familiare. Come diceva lei prima, anche la coppia viene rafforzata da tutti questi scossoni, chiamiamoli certo. così, affettivi, di emotivi, adesso non sono all'ordine del giorno, però sai quando cominci, non sai quando finisci, nel senso...
1: E questo vale sempre? Cioè c'è un orizzonte temporale definito oppure no?
2: Allora dipende, ci sono affidi, allora... alcuni servizi sociali in particolare sono molto chiari anche nel proporre gli affidi, no? Per cui tu di solito, non sempre però, sai un po' più o meno che tipo di affido sarà, nel senso che si fa un progetto di affido e, non lo so, di solito il progetto di affido per legge vale 2 anni rinnovabili. Ci sono affidi di cui si sa già che non ci sono molti margini di miglioramento a parte del nucleo e quindi potrebbero risultare poi affidi almeno fino ai 18 anni, nel senso che magari c'è un nucleo presente ma molto fragile, molto vulnerabile, e in Italia prima di arrivare a un'adozione definitiva ci mettiamo anni e anni e anni, considerate che in casa un bimbo da quasi 8 anni e non è ancora, cioè, insomma, quindi ci sono dei tempi molto lunghi. E invece ci sono affidi che effettivamente sai che c'è una temporaneità e una valutazione di recupero seria anche da parte dei genitori. Soprattutto di solito sono gli affidi che noi facciamo adesso di bambini piccoli. Stanno arrivando un sacco di richieste di questi bambini molto piccoli, sì. O neonati o pochi mesi, per cui il giudice si prende il tempo, a volte anche un anno e mezzo, per valutare seriamente le capacità dei genitori e dopo insomma prenderà una decisione.
1: Diciamo un po' più di prospettiva, diciamo, di reinserimento nella famiglia biologica.
2: Sì, qualche possibilità in più, sì.
0: Dipende sempre dal nucleo originario, sì. In che condizioni è. Possono essere disagi di qualsiasi tipo, da dipendenze a fattori sociali, di di incapacità che si trascinano da anni e poi quindi anche lì vengono, ci sono come dire, nominati dei consulenti tecnici da parte del tribunale che valutano la situazione, quindi i tempi però si allungano.
1: È chiaro.
0: E quindi come...
2: Volevo aggiungere che secondo me, anche un po' come educatrice, cioè secondo me più andiamo avanti più la complessità sociale del nostro anche territorio aumenta, no? Anche con tutta la presenza anche di culture molto diverse, quindi anche un modo di crescere e di curare i figli molto diverso. E quindi stiamo ragionando anche su forme di, per esempio, di sostegno familiare, cioè magari mamme anche affettive, ma che fanno fatica a dare gli strumenti ai propri figli per crescerli in un contesto italiano. Quindi stiamo ragionando su delle famiglie che possono sostenere altri nuclei familiari, non perché affettivamente non ce la facciano, però hanno magari molti altri limiti, non so, a livello scolastico, a livello di integrazione sociale.
1: In una battuta, una ciascuno, scegliete voi chi risponde a che cosa. Qual è il valore di essere parte di un'associazione in questo e qual è il valore della celebrazione di una giornata nazionale dedicata a questo tema? Decidete voi chi parte da cosa.
2: Ma su me la giornata nazionale, non, spero che non rimanga qualcosa di così
1: etereo,
2: formale, perché io penso sempre che non solo noi, ma chiunque faccia affido sta cercando di rimettere in una società italiana, come dire, dei minori, degli adulti futuri che abbiano più strumenti, e quindi questa è una cosa che a livello sociale è fondamentale per tutti, cioè non per me che ho colto un bambino o per Stefano, per tutta la società italiana.
0: L'obiettivo, aggiungo solo che l'obiettivo dell'affido è quello di reinserire il minore dove è possibile nel suo nucleo familiare originario,
2: sì, o comunque di dare un adulto che...
0: Se potrei stare qui a raccontare i miei casi, però il nostro primo caso è successo così.
2: Sì.
0: È arrivato a 10 anni e mezzo, è tornato a casa il giorno dopo che ha compiuto 18 anni, ha voluto tornare nella sua famiglia d'origine, orgogliosamente di quello che era riuscito a vedere una differenza tra due modi di vivere, e se la sta cavando a scuola da solo alla fine, perché il suo nucleo è rimasto quello.
1: Certo.
0: E quindi... questa è una soddisfazione che lui si porta di riuscire anche a gestire la propria, il proprio cammino, la propria strada con consapevolezza a 18 anni.
2: E anche con degli strumenti completamente diversi rispetto a quella che la sua famiglia.
1: Chiaro.
0: Esatto. Per quanto riguarda il valore di far parte di un'associazione, allora per come la viviamo noi nell'associazione, io personalmente, è fondamentale far parte di un'associazione, nel senso che a pelle non ti senti da solo. Condividi le tue esperienze di vita e dinamiche familiari con il gruppo, perché una volta al mese ci troviamo e facciamo la condivisione con un professionista, uno psicologo che ci segue da anni e che ti dà sempre un punto di vista formativo e di sostegno, ti dice la parola giusta al momento giusto. A volte, come dire, nell'incontro che facciamo è una famiglia sola che parla, ma tutti gli altri ascoltano e ognuno si confronta e si sente libero di dire la sua. E far parte di un'associazione che insomma, è una famiglia allargata, dove c'è un diverso mutuo soccorso.
2: Tanto.
0: Di chi ha affidi in corso, chi li ha conclusi, cioè ci si sente liberi a qualsiasi ora del giorno o della notte di alzare il telefono e di chiamare chi si ritiene possa dare una mano in quel momento lì. E c'è davvero... come dire, negli ultimi anni una progettualità nei confronti dell'affido molto forte, anche sull'affido culturale, chi conosce l'affido culturale qui a Cremona, Girasole lo promuove e per quella giornata alcune famiglie, anche non facenti parte dell'associazione, si rendono disponibili con progetti che l'associazione ha studiato con i vari enti.
1: Certo.
0: Per non dimenticare nessuno, però voglio andare a vedere la partita della Vanoli piuttosto che andare a teatro, piuttosto che andare al cinema, con anche un genitore.
2: Sì, sì.
0: Vengono accompagnati e si sta una giornata insieme, e appunto, culturale, perché a volte le famiglie, le cose ludiche, le famiglie bisognose sono
1: fanno
0: le ultime
1: fatica,
0: che riescono
1: chiaro.
0: A mettere in campo.
1: Chiaro, chiaro. Allora, grazie davvero, grazie Stefano Rustici e Claudia Barbieri, perché ci avete dato la possibilità di far sì che forse questa giornata nazionale non resti qualcosa di puramente formale, ma sì. Ci avete dato qualche strumento per farci riscoprire il valore sociale, ma prima ancora umano, dell'esperienza dell'affido. Quindi grazie di essere stati qui con noi. Ci ha fatto molto, molto piacere. Grazie a tutti voi che ci seguite. Continuate a seguirci su tutte le piattaforme social e le piattaforme di streaming. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La notte e le strade. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: È una fredda serata invernale. Le strade della città sono pressoché vuote. Sul pulmino a 8 posti sul quale stiamo viaggiando, il clima è allegro. Vista da fuori, la situazione e lo scopo di questo viaggio potrebbero sembrare molto diversi da quel che sono in realtà. Il mezzo si dirige verso la stazione ferroviaria. Come in tante altre città, anche qui è un luogo di passaggio per chi ha un posto dove andare, di approdo per chi non ce l'ha. Siamo con l'unità di strada della Capanna di Betlemme dell'associazione Papa Giovanni XXIII e le persone che stanno sul furgone sono volontari che in questa notte distribuiranno coperte, cibo, bevande calde e una parola di amicizia ai senza tetto. A guidare l'unità di strada stasera è Livio, un operatore dell'associazione. Nonostante il freddo non indossa una giacca, ma una felpa azzurra con i simboli della Papa Giovanni sulla schiena. Capiamo che gli serve per farsi riconoscere da coloro che incontrerà in strada.
2: Se ci mettiamo tutti in cerchio facciamo un momento di preghiera e poi andiamo a prendere le coperte, va bene?
3: Di che religione si è?
2: Tutte le religioni.
3: Allora, io sono evangelista.
2: Va benissimo. Sì, tanto non c'è, piacere, non facciamo discriminazione. Questo è un pensiero, una preghiera di Madre Teresa di Calcutta. Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare quello, di riconoscere la differenza. Concedimi la pazienza per i cambiamenti che richiedono tempo.
4: Sono un educatore sociale, mi sto laureando qua all'Università di Rimini. Chiedono a voi che cosa venite a fare, perché comunque chiaramente la necessità principale per chi vive in strada è avere un posto, una casa, un posto sicuro dove dormire. E quando poi noi diciamo a questa domanda, a queste richieste, non abbiamo risposta, succede che ti possono dire allora che vieni a fare.
5: La vita è un inno, cantalo.
2: La vita è una lotta, accettala.
4: Fortunatamente l'idea di chi esce in strada è che comunque non si esce da soli, cioè noi ci facciamo, diciamo in un certo senso, siamo un po' il braccio di una struttura più complessa che poi è la Capanna di Betlemme, quindi se ci sono appunto delle difficoltà particolari che come unità di strada non si possono affrontare o in quel momento è difficile affrontarle, e dopo c'è tutta un'equipe dietro a cui si possono riportare.
1: Dopo la preghiera c'è un tempo lungo dedicato alle chiacchiere. Uno dei senza tetto a un certo punto si toglie la giacca e la mette sulle spalle di Livio. Fatichiamo con lui a lasciare la stazione, tutti lo sommergono di richieste, ognuno ricerca un momento per raccontargli di sé. Ci sono strette di mano e molti abbracci. Ma bisogna andare verso la prossima tappa, un quartiere sul mare, dove tra le attività estive e gli alberghi chiusi ha trovato rifugio una donna.
4: Daniela?
6: Yeah.
4: Buonasera. Ma vuoi una coperta in più?
6: Porta.
4: Ah.
1: Anche con Daniela si sta a parlare per un po', i volontari le si stringono intorno e una sigaretta fumata insieme apre loro il suo mondo e il racconto della storia della sua vita, una vita molto travagliata. Sono ormai le 11 di sera, l'ultima destinazione sarà la casa roulotte di Daniele che a 58 anni, dopo aver perso il lavoro, non è riuscito a trovarne un altro continuativo.
7: Buonasera. Prego, prego, avanti, finché c'è posto.
8: Se tu dovessi dire qual è la cosa, l'aspetto che... gli aspetti belli della vita, di questa vita che stai facendo, se ci sono.
9: Ma questa vita qua non è che me la sono l'ho scelta, sono stato costretto a farla, cioè a viverla.

0: C'è chi lo sceglie, ma nessuno è così pazzo da dire, se sta bene, da dire vado a vivere per strada. Cioè. E io purtroppo sono stato costretto, io e la mia compagna.
1: Noi portiamo la nostra presenza, portiamo la nostra vicinanza, il calore di, non so, di una stretta di mano, di un abbraccio fatto appunto in maniera amicale, vale molto di più di un bicchiere di camomilla o di una coperta in alcuni casi.
2: Si sente la chiesa delle persone.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale diamo voce alle diocesi nel presentare i santi locali, i santi che vengono venerati. Ma talvolta facciamo anche dei focus legati ai santuari, ad alcuni santi. Oggi è una giornata di questo tipo. Guardiamo ai santi carmelitani. Lo facciamo con padre Christoph Betschart. Buongiorno a te.
2: Buongiorno.
1: E con suor Maria Manuela Carmelitana del monastero di Lucca. Buongiorno a te, suor Maria.
3: Buongiorno.
1: Cominciamo con te, padre Christoph, e ti domando innanzitutto chi sono i carmelitani.
2: Il Carmelo è una realtà antica, nasce in Terra Santa sul Monte Carmelo, dove ex crociati si sono ritirati, si potrebbe anche dire pentiti, per vivere una vita fraterna, eremitica, con una regola semplice, breve, essenziale, data da Sant'Alberto, il patriarca di Gerusalemme, e al centro di questa regola c'è l'invito a meditare giorno e notte la legge del Signore, la parola di Dio, e dunque i carmelitani cercano di vivere la preghiera continua, e per poter farlo sono accompagnati da Maria, si considerano fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Cioè Maria è per loro una madre e per loro una protettrice, ne è segno lo scapolare che diventerà famoso nei secoli successivi fino ad oggi, ma Maria è anche allo stesso tempo sorella, perché appunto sono fratelli di Maria, sorella nel pellegrinaggio della fede. C'è un'altra figura molto importante per loro, il profeta Elia, ispiratore. Ovviamente nel Medioevo si pensava che ci fosse una genealogia vera e propria dal profeta fino al 200, oggi lo consideriamo una leggenda, però il nucleo rimane, cioè Elia è il nostro fondatore spiritualmente parlando. Il suo carisma profetico ci ispira, e anche il suo modello di collegare vita contemplativa e vita attiva. La vita contemplativa si vede in modo emblematico sul monte Horeb, quando si ritira e fa esperienza di Dio nel silenzio, nella brezza leggera. E il suo zelo apostolico si vede quando, diciamo, sul Monte Carmelo si confronta duramente con Gesabele e anche con i profeti di Baal. Allora, questo zelo apostolico si vede ancora di più quando i carmelitani devono andare in Europa, e in Europa sono avvicinati ai mendicanti, come per esempio francescani, domenicani, e dunque vanno anche fuori per il loro apostolato, cioè una vita radicata nella contemplazione che diventa poi attività anche pastorale, diremmo oggi. E in questo diciamo slancio ci sono anche le monache che vengono fondate nel 400, i primi monasteri, uno per esempio a Firenze, dove ci sarà Maria Maddalena dei Pazzi, una santa di Firenze, e adesso vorrei soltanto accennare molto rapidamente al 500, no? in Spagna, dove vivono Teresa d'Avila, Teresa di Gesù, e Giovanni della Croce, e loro hanno il desiderio di ritornare alla fonte carmelitana, e hanno anche il desiderio di rifondare, si potrebbe dire, il Carmelo, cioè di riprendere l'intuizione originaria. Teresa entra all'Encarnación, fuori le mura di Avila, dove ci sono 150 monache, e nel monastero si riproduce la vita sociale con poveri e ricchi, e ha il desiderio di superare queste divergenze, di avere una comunità, come dice, di amiche, dove tutte sono uguali e dove hanno una stessa missione, cioè vogliono sostenere la preghiera, il mondo con la loro preghiera. Hanno questo slancio apostolico proprio, e questo molto legato alla scoperta delle Americhe per Santa Teresa. Allora adesso suor Manuela forse avrebbe qualcosa da aggiungere.
1: Possiamo proprio chiedere a suor Manuela chi è Santa Teresa e qual è la sua caratteristica.
3: effettivamente questi desideri, no, di cambiamento di cui ha parlato Padre Christoph nascono da una profonda crisi che Teresa vive per circa 20 anni dopo essere entrata al Carmelo. Lei è nata appunto ad Avila nel 1515 ed è proprio in tutto figlia del suo tempo, questo siglo d'oro, no, che si vive in Spagna, e che è un tempo di grande fermento, di trasformazione, di espansione, e anche un tempo di passaggio in cui l'essere umano, la sua dignità, la sua libertà assumono un posto centrale. E Teresa è una giovane con una vitalità prorompente, una donna vivacissima, di grande intelligenza, grande sensibilità, con un bisogno fortissimo di amare e di sentirsi amata. Ma questa ricchezza umana le crea dei grossi problemi nel contesto della vita monastica in cui è entrata, che forse, come succede, non era proprio al passo coi tempi, ecco. E queste crisi, questa serie di crisi, le descrive nei primi capitoli della sua autobiografia, Il libro della vita, che è una lettura molto accessibile che consiglio a tutti, insieme a un altro librino introduttivo che si intitola Gli occhi fissi su Cristo, del padre Thomas Alvarez. In questa crisi Teresa si chiede: essere monaca significa rinunciare alla mia umanità, oppure esprimere la mia ricchezza umana in rapporti di amicizia, no? Nella conoscenza delle persone, deve necessariamente allontanarmi da Dio? E vive combattuta proprio per 20 anni già monaca tra l'amore di Dio, l'amore per Dio e l'amore per l'uomo, questi due amori. Non trova per 20 anni la risposta. Non riesce a realizzare la sua donazione totale a Dio, anche se ha già delle esperienze mistiche sporadiche, e non riesce a trovare il suo personale rapporto con Dio, fino a quando non incontra Gesù nella sua umanità, davanti a un'immagine dell'ecce homo che un giorno le fa un'impressione enorme. Ci aveva già visto questa statua tante volte, però quel giorno la incontra veramente. Potremmo dire, con parole più moderne, che Teresa empatizza con Gesù, cioè in quell'uomo sfinito dal dolore, l'ecce homo appunto, è sfinito dal dolore come lei. Teresa scopre Dio in quell'uomo e pone ogni fiducia in lui, quindi non deve più sfuggire la sua umanità per trovare Dio, perché Dio è venuto a cercarle proprio in essa, e quindi decide di fondare dei monasteri dove la persona e le sue relazioni siano al centro. Quindi lo stile di vita di questi monasteri deve aiutare a vivere l'amicizia con Dio e con le sorelle come un'unica relazione, no? Come un unico comandamento, come dice il Vangelo, quello dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. E per questo ha molta cura della vita interiore, della conoscenza di sé, che sono indispensabili per la preghiera e per la fraternità. Scrive, diventa scrittrice per le sue sorelle, per insegnare quest'amore per Dio e le sorelle. E appunto, come diceva Padre Cristo, paragona la scoperta del mondo interiore a quella dell'America, che è la vera grande novità del suo tempo, che è la scoperta dell'interiorità, che è vasta e diversificata proprio come un mondo nuovo, un mondo tutto da scoprire. E in questo mondo interiore possiamo trattare Dio come un amico, che è un pensiero rivoluzionario per il suo tempo, ma possiamo dire che lo è anche per il nostro, cioè trattare Dio come un amico.
1: Un'espressione che noi ritroviamo anche nei suoi scritti, questo.
3: Sì, sì, sì, lei proprio definisce così la preghiera.
1: La preghiera è un dialogo tra amico ed amico.
3: Sì, è proprio così, un dialogo con colui dal quale ci sentiamo amati. E nel libro che riporta l'apice delle sue esperienze spirituali, cioè Il castello interiore, usa un paragone per descrivere in termini molto positivi la relazione tra l'essere umano e Dio. Dice: noi siamo un meraviglioso castello fatto di un tersissimo diamante che possiede molte stanze, e nella stanza più interna, al centro del castello, abita Dio. Per trovarlo dobbiamo cercarlo dentro di noi, attraverso le varie stanze del castello che ci costituiscono, e lei ci accompagna in questo viaggio interiore. E possiamo ora ascoltare proprio direttamente le sue parole.

Mentre stavo supplicando Nostro Signore di parlare al posto mio, visto che non sapevo cosa dire né come cominciare ad assolvere questa obbedienza, mi è venuto in mente ciò che ora dirò, in modo da iniziare con un solido fondamento. Pensare cioè alla nostra anima come a un castello tutto di diamante o di chiarissimo cristallo, dove ci sono molte stanze, proprio come in cielo vi sono molte dimore. Infatti, sorelle, se ci pensiamo bene, l'anima del giusto non è altro che un paradiso dove egli dice di trovare le sue delizie. Dunque, come pensate che sarà la stanza dove trova le sue delizie un re tanto potente, tanto sapiente, tanto puro e tanto pieno di ogni bene? Non trovo alcun altro a cui paragonare la grande bellezza e la grande capacità di un'anima.

0: in seguito molte giovani donne la seguono in questo modo di vivere la vita monastica, fonda tanti monasteri, una vita monastica che ha una novità, porta una novità, ha una motivazione esplicitamente ecclesiale, cioè trovare Dio al centro della nostra vita significa trovarlo nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, cioè aiutare tutta l'umanità a scoprirlo vivo dentro di sé. Quindi dopo questo decide di fondare anche dei frati che vivano allo stesso modo di queste carmelitane rinnovate, dette scalze. Noi ancora oggi ci chiamiamo carmelitane scalze, no?
1: E in questo percorso, Sor Manuela, è qui che lei incontra San Giovanni della Croce.
0: Sì, esatto, perché lei è convinta che la pienezza dell'umano e quindi la pienezza del suo carisma si trovi nello scambio mutuo del maschile e del femminile, e incontra questo giovane promettente che aspira alla certosa e riesce a convincerlo a seguirla nei suoi progetti, e appunto diventerà Giovanni della Croce, il poeta, il mistico, un innamorato di Dio.
1: Che cosa puoi dirci di San Giovanni della Croce?
0: Posso in questi pochi minuti dire poco, però della sua biografia vorrei ricordare una nota particolare, cioè che a causa dei conflitti interni all'ordine, in seguito a questa rifondazione, diciamo, lui è incarcerato a Toledo e vive per 9 mesi in una condizione di estrema indigenza, subendo delle vessazioni fisiche e psicologiche terribili. E in queste condizioni limite, diciamo, fa un'esperienza forte, sia del suo desiderio di amore che anche della vicinanza e della consolazione di Dio. E proprio lì, nella sua prigione, compone quasi tutte le sue poesie più belle, che sono dei canti di amore per Dio. E insomma, questo secondo me è un messaggio già di per sé di grande consolazione e di speranza per tutti, perché tutti coloro che anche oggi vivono una grave malattia o il dramma della guerra, della prigionia, possono sentire la consolazione che Dio non fa mancare a nessuno, una consolazione interiore. Anche Giovanni della Croce è un maestro di vita interiore e nelle sue poesie esprime ripetutamente il suo desiderio struggente di incontrare Dio. E ad esempio nella prima strofa del suo cantico spirituale canta: dove ti nascondesti, amato, lasciandomi nel pianto? E la risposta ormai la conosciamo, ma possiamo ascoltare anche direttamente le sue parole.
2: Oh, dunque, anima, bellissima tra tutte le creature, che tanto desideri sapere il luogo in cui sta il tuo amato per cercarlo e unirti a lui. Già ti si dice che tu stessa sei la dimora dove egli abita, e il ritiro e il nascondiglio dove sta nascosto. Per te è motivo di grande contentezza e gioia vedere che tutto il tuo bene e la tua speranza sono così vicini a te da essere in te. O, per meglio dire, che tu non puoi stare senza di lui. Considerate, dice lo sposo, che il regno di Dio è dentro di voi.

0: Sor Emanuela, ci puoi suggerire un testo per conoscere San Giovanni della Croce?
1: Sì, allora io consiglierei in generale la lettura delle sue poesie e poi un'introduzione alla sua vita e alle sue opere, che ormai è diventato un classico e si intitola L'impatto di Dio di padre Ian Matthew. E poi, dopo questi due santi fondatori, il Signore ha donato al Carmelo una fioritura di tantissimi santi che continua ancora oggi, perché ancora oggi abbiamo tanti santi in via di essere canonizzati o beatificati, e tutti questi santi hanno fatto crescere e sviluppare il carisma in modi diversissimi, secondo un'immagine cara a Santa Teresa di Gesù Bambino, che è un'altra grande santa del Carmelo. L'immagine di un giardino che perderebbe il suo splendore se tutti i fiori fossero uguali, mentre l'amore di Dio fa crescere sia le rose che le semplici violette, pratoline, tutte contribuiscono alla bellezza del giardino. E questa giovane monaca, ad esempio, anche la sentiamo chiamare anche appunto Teresina, perché è proprio giovane, no? È vissuta in Francia alla fine dell'Ottocento ed è entrata al Carmelo a 15 anni. E anche lei ha cercato con fatica il suo amato Signore e con tanta passione, la passione di una giovane di 15 anni appunto, venuta però a un certo punto a contatto con la sua debolezza umana, normale, no? E si accorge presto che la sua santità, a cui anela in modo molto forte, però non è qualcosa che si possa conquistare con le proprie forze. E quindi diventa maestra della sua piccola via, fatta di confidenza assoluta nell'amore del Padre, perché sarà Lui a farla santa. Dio anche per lei si trova dentro se stessa, ovvero nella realtà che sta vivendo, non altrove, in un'immagine idealizzata, irraggiungibile, che si è fatta di sé. E Dio le sta comunicando il suo amore proprio nelle vicende gioiose e tristi della sua giornata.
0: Sor Emanuela, io purtroppo devo quasi interromperti, sì, perché vorrei farti presentare, sì, anche la figura di Edith Stein. Abbiamo proprio due minuti, non di più, sì, per aiutare almeno a cogliere la particolarità, sì, di Edith Stein.
1: Sì, sì, Edith Stein è un'altra grande santa, più vicina a noi nel tempo. È entrata al Carmelo di Colonia in Germania nel 1933. E prenderà il nome di Teresa Benedetta della Croce al Carmelo, e anche il suo cammino di ricerca è un cammino travagliato, perché è ebrea di nascita, lascia la sua fede e si dedica agli studi filosofici fino a diventare addirittura l'assistente del fondatore della fenomenologia, il filosofo Husserl, e si interessa con particolare passione anche lei allo studio dell'essere umano e delle sue relazioni. E però anche lei, in questa seria e appassionatissima ricerca, a un certo punto si scontra con i suoi limiti umani e con domande che senza Dio non trovano risposta. E leggendo la vita di Teresa d'Avila ha un sussulto interiore, forse empatizza proprio col vissuto di Teresa, no? Lei che ha scritto una tesi sull'empatia, e esclama: la verità non è un'idea ma una persona, Gesù, con cui si può entrare in relazione. Riceve il battesimo e continua a occuparsi dell'umano, ma guardandolo con occhi diversi. Scopre che in ognuno di noi si trova un nucleo personale, un centro che determina la nostra unicità e che porta impresso, lei dice, il sigillo di Dio, un irripetibile sigillo, e usa delle metafore bellissime per parlare di questo nucleo. Dice che ogni persona riflette un raggio dell'essenza divina, come se un pezzetto di Dio fosse in ognuno di noi in un modo unico. Ognuno di noi riceve un nome nuovo, come nell'Apocalisse, che esprima la sua essenza più intima. E quindi Dio trova in noi un'abitazione unica, che non potrebbe trovare nessun'altra persona, e desidera stabilire una relazione unica con ognuno di noi.
0: Sor Emanuela, io devo però interromperti. Sì. L'unica cosa che ti chiedo, hai un libro per far conoscere Edith Stein?
1: Sì. Teresa Benedetta, sì, della Croce di Stein, che appunto morirà martire ad Auschwitz nel 1942, e possiamo conoscerla iniziando a leggere la sua autobiografia, Storia di una famiglia ebrea, e anche i suoi scritti spirituali, che sono proprio pubblicati con questo nome, Scritti spirituali.
0: Ecco, io ti ringrazio, ti chiedo di restare in linea, perché vorrei, sì, concludere con padre Robert Christoph per chiedere, che stavo facendo confusione con i nomi, una parola su Fra Lorenzo della Risurrezione, del quale ce ne ha parlato Papa Leone. Facciamo un passo dunque indietro nei secoli, però dobbiamo dare almeno qualche minuto dedicato proprio a Fra Lorenzo.
2: Sì, siamo nel 600, Fra Lorenzo non è beato, canonizzato come gli altri che figure che abbiamo adesso, diciamo, sentito presentare. Lui è un fratello converso nel convento di Parigi, appunto alla rue de Vaugirard, dove oggi c'è l'Institut catholique de Paris, e 50 anni ha vissuto lì come cuoco per 15 anni, poi anche come ciabattino, e ha cercato di animare la sua vita di lavoro con questo suo esercizio della presenza di Dio, cioè rendersi conto che Dio è presente in tutto ciò che esiste e che è presente anche in lui, e ricordarselo spesso con semplici piccoli atti, e che per lui sono in realtà un modo di mettersi in presenza di Dio, cioè, visto che si chiama Fra Lorenzo della Risurrezione, in presenza del risorto, dal quale viene la sua vita nuova, essendo conformato sempre di più a Cristo nella sua vita semplice a Parigi.
0: Padre Christophe, Leone XIV.

0: Proprio rivolgendosi ai giornalisti che gli chiedevano come poter conoscere la sua figura, ha indicato questo testo e lo ha indicato come un testo che può far conoscere la sua personalità di Papa Leone, la pratica della presenza di Dio, che è il cuore del messaggio che Fra Lorenzo ci ha lasciato. In cosa consiste la pratica della presenza di Dio?
1: Cioè, credere e forse qualche volta anche sentire la presenza di Dio nel creato, in se stesso, e poi soprattutto farsi presente a Dio, cioè ricordarsi spesso, diventare consapevole della sua presenza e entrare in una conversazione con lui o guardarlo semplicemente per amore, cioè cercare di dialogare con il Signore, appunto il Signore risorto.
0: Ascoltiamo cosa dice lui in un passaggio.
2: Non è necessario stare sempre in chiesa per essere con Dio. Possiamo fare del nostro cuore un oratorio nel quale ritirarci di tanto in tanto per dialogare con Lui dolcemente, umilmente e amorosamente. Tutti sono capaci di questi dialoghi familiari con Dio, chi più, chi meno. Egli conosce le nostre possibilità. Cominciamo. Forse si aspetta da noi solo una generosa decisione.

0: Sor Manuela e Padre Christopher, io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Servirebbe una puntata per ogni santo carmelitano, data la ricchezza che loro portano, e soprattutto, se noi ci pensiamo bene, Santa Teresa d'Avila è dottore della Chiesa, San Giovanni della Croce è dottore della Chiesa, Santa Teresina di Gesù Bambino è dottore della Chiesa, quindi c'è un bagaglio incredibile dal quale attingere, e nulla vieta di pensare a delle puntate speciali dedicate ai singoli santi, sia per presentare le loro vite e presentare alcuni loro scritti che li hanno portati veramente a questo traguardo, ma su questo potremo veramente ragionarci insieme. Io vorrei concludere con voi con una canzone, e Cercati in me. Cioè, sembra quasi che, e non è sembra, ma è un Dio che parla con Santa Teresa d'Avila e gli dice: se per caso ti perdessi, o amata, in me dovrai ritrovarti. Ma se non sapessi ove cercarmi, non andare vagando inutilmente. Se veramente tu vorrai trovarmi, in te devi cercarmi. Tu, e qui si torna a quello che diceva prima Sor Manuela, tu sei il castello ove io dimoro e dove ti chiamo dal profondo del tuo cuore. Non perdere allora il tuo centro per cercarmi. Ti basterà gridare il nome mio, che in te verrò, dove potrai trovarmi, senza tardar, per essere il tuo Dio. E noi allora ascoltiamo la canzone di Giuni Russo, Cercati in me. E con questa canzone ringrazio Padre Christoph, ringrazio Suor Maria Manuela, carmelitani, e ringrazio voi, cari radioascoltatori, per averci seguito anche in questa domenica. Grazie.
1: Grazie di cuore.
2: Grazie a voi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Domenica 26 luglio, i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, l'appello di Leone per la Terra Santa, si torni a negoziare un'equa soluzione politica, il Papa, l'industria dei consumi talvolta avvelena il cuore, Dio allarga la vita. Sono le 14, ben trovati da Silvia Giovanrosa. Riflettori su Cisgiordania e Gaza, all'Angelus di Papa Leone recitato da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Si rispettino pari dignità e uguali diritti per ogni persona, le sue parole. L'attenzione per le sorti della regione medio orientale riguarda anche il tanto caro Libano. All'indomani della beatificazione di Elia Oyayak, patriarca di Antiochia dei Maroniti. Pace per l'intero popolo, Antonella Palermo.
3: La pace che non decolla, non si stabilizza, che fa amaramente le spese rispetto a interessi mortiferi è il tema centrale dell'appello di oggi del Papa.
4: Rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
3: Lo sguardo si allarga a tutto il Medio Oriente, dove l'escalation di violenza e distruzione a causa delle operazioni militari sta incidendo gravemente sulla vita dei civili. La carenza di acqua potabile ed elettricità è un dato che non passa in secondo piano nel richiamo del Pontefice.
4: Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia.
3: Possa il Signore toccare i cuori e illuminare le menti dei responsabili, ancora le parole del Papa, per tutti i popoli sofferenti a causa della guerra.
2: L'industria dei consumi avvelena il cuore, Dio allarga la vita. All'Angelus Leone XIV mette in guardia dal consumismo che modifica il palato e non sazia, esortando a lasciarsi sorprendere dall'incontro con il divino. Sentiamo la voce del Papa nel servizio di Edoardo Giribaldi.
4: La Chiesa è comunione di persone diverse, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo.
5: Sono questi alcuni degli spunti offerti dal Papa all'Angelus, recitato davanti ai fedeli raccolti in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo.
4: È questo un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita.
5: Il dono da chiedere al Signore, spiega il pontefice, è saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di rinunciare ai propri averi.
4: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi.
2: E ancora, dopo la preghiera dell'Angelus, Papa Leone ha ricordato anche la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che ricorre oggi. Ringraziamo insieme il Signore per il dono degli anziani e impegniamoci a garantire la giusta attenzione e assistenza. Ha detto il pontefice. Veniamo alle notizie internazionali. In Cisgiordania sale la tensione. Nella notte di oggi i coloni israeliani hanno attaccato diverse località e villaggi palestinesi, appiccando incendi in due moschee. Le violenze fanno seguito a quanto accaduto venerdì durante una sparatoria nei pressi di Nablus, dove sono morti un cittadino israeliano e quattro palestinesi. In Iran la Casa Bianca ha disposto la sospensione dei raid sull'Iran in attesa del vertice Trump-Netanyahu il prossimo martedì.

Fa seguito alla decisione di Washington anche Teheran, che annuncia lo stop agli attacchi sui paesi del Golfo e sulle basi militari statunitensi della regione. Veniamo in Italia. Guerriglia urbana ieri in Val di Susa durante una marcia di protesta Nottav, più di un centinaio feriti fra le forze dell'ordine. Il cardinale Roberto Lepole, vescovo di Susa e arcivescovo di Torino, ha dichiarato che tali azioni non meritano nessuno sforzo di comprensione. Sono pura violenza terroristica che desidero condannare con fermezza come cristiano e come cittadino. È tutto per questa edizione. Il nostro radiogiornale si può seguire anche in streaming su Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in studio, da Silvia Giovarrosa, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
2: Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia alla scoperta di Caravaggio, la città che ha dato le origini alla famiglia del grande pittore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Il comune si trova a 111 metri sul livello del mare e conta più di 16.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Caravaggio! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Claudio Bolandrini. Allora, ci presenti il comune di Caravaggio.
3: Benvenuti a Caravaggio, è una città della pianura della provincia di Bergamo, al confine però con anche le province di Milano, di Cremona e di Lodi. E quindi fin dalla sua esistenza è stato un po' il crocevia di traffici commerciali, culturali, che rappresentano ancora il grande interesse di Caravaggio dei nostri giorni.
2: E il nostro itinerario inizia proprio qui dal Palazzo Comunale, tra l'altro molto bello, uno dei palazzi storici.
3: Esattamente, uno dei palazzi più importanti, un tempo il palazzo di Costanza Colonna, colei che ha introdotto Michelangelo Merisi nella Roma dei Papi.
2: Michelangelo Merisi, e non a caso è molto importante qui l'aspetto culturale.
3: L'aspetto culturale è fondamentale, una delle proposte culturali che stiamo cercando di promuovere in questi anni è quella di portare il visitatore, il turista, a vedere la Caravaggio che in qualche modo influenzò il giovane Michelangelo Merisi proprio negli anni dell'adolescenza e della formazione.
2: E non a caso negli ultimi tempi ci sono state nuove scoperte.
3: Assolutamente, le scoperte non cessano, è assolutamente recente, risale a circa un anno fa, la scoperta di un ciclo pittorico dedicato ai fioretti di San Francesco in quello che era un ex orfanotrofio, ex asilo di Polidoro Caldara, ma che in realtà era un complesso conventuale francescano dove sono stati scoperti degli affreschi che ritraggono appunto alcuni fioretti della vita di San Francesco che risalgono ad inizio 1600.
2: E non possiamo non parlare poi dell'importanza del santuario.
3: Il santuario è una delle mete centrali per quanto riguarda il turismo religioso, è noto in tutta Italia ma addirittura anche al mondo perché ha dato vita a diverse filiazioni sia in America Latina così come addirittura anche in Australia, e ci sono questi santuari in queste città più disparate del mondo che festeggiano la festa dell'apparizione della Madonna il 26 maggio.
2: Sindaco, è un altro luogo da visitare una volta giunti a Caravaggio è senz'altro la chiesa di San Bernardino.
3: Assolutamente, è una meta da non mancare. La chiesa di San Bernardino è stata oggetto di un recente intervento di restauro durato diversi anni, prevalentemente finanziato grazie al contributo raccolto da privati cittadini e dalle aziende del territorio con lo strumento dell'Art Bonus. E quindi sono tornati a risplendere nella loro originale bellezza gli affreschi del Fermo Stella, in particolar modo il ciclo della Passione di Fermo Stella, che sicuramente il giovane Michelangelo Merisi ha avuto modo di vedere. Tra l'altro la chiesa ospita anche nella parte dei religiosi la tomba di famiglia della famiglia Merisi.
2: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Caravaggio per lei?
3: Per me Caravaggio rappresenta uno dei motivi della mia vita e del mio impegno professionale come amministratore. Ho deciso di accantonare l'insegnamento di storia e filosofia e anche il lavoro che stavo svolgendo come vicepreside per dedicare 10 anni, 11 con la drammatica esperienza del Covid che ha prolungato il mandato amministrativo alla comunità. Per cui Caravaggio sono i caravaggini, sono le relazioni, sono i bisogni, le esigenze, ma anche i progetti, le aspirazioni che portano una comunità ad essere viva, accogliente, stimolante, per cercare di rendere sempre la città migliore di come l'abbiamo trovata e di come l'abbiamo ricevuta.
2: E adesso con gioia incontriamo Don Giansante Fusar, imperatore, e presentiamo la parrocchia di Caravaggio. Qui siamo all'interno di questa bella parrocchiale.
4: Beh, direi che la parrocchia di Caravaggio, che è sostanzialmente un grosso borgo, sono 14.000 abitanti più le due frazioni che si aggregano pur essendo parrocchie, diciamo così, indipendenti, è una realtà un po' tipica della Lombardia, insomma, un paese che nasce intorno al castello, nella città murata e poi man mano si espande ad occupare gli spazi esterni. La comunità cristiana qui è tradizionalmente molto radicata e questo edificio in un certo senso la rappresenta molto bene, con la capacità di inserire man mano tutte quelle realtà che la sensibilità, la devozione nei secoli ha aggiunto, conservando e trasformando. E questo è un po' il vissuto della nostra comunità cristiana di oggi, che diremmo così si trova proiettata nella necessità di conservare una tradizione, nello stesso tempo di adattarla a un sentire, a un modo diverso di vivere la fede, la religione che la nostra cultura e il nostro tempo ci dona da vivere, insomma.
2: E la parrocchiale è dedicata proprio ai due patroni?
4: Parrocchiale dedicata ai due patroni Santi Fermo e Rustico, fu dedicata in questo senso a questi due santi venerati a Bergamo, perché il capitolo della cattedrale di Bergamo donò due reliquie insigni significative a questa comunità e da lì si è generata proprio questa tradizione, legando a queste due figure, diciamo, di martiri la devozione.
2: Qui la parrocchiale ingloba anche una bella cappella, poi, no?
4: In quella dimensione del custodire, diciamo, le cose. A fianco della parrocchiale era costruita questa cappella del Santissimo Sacramento, voluta dalla confraternita, diciamo così, dedicata proprio alla devozione del Giovedì Santo, diremmo, dove ci sono le testimonianze dell'ultima cena, la lavanda dei piedi e così via, e che essendo a fianco della chiesa, nella necessità di allargare la chiesa, è stata in un certo senso inglobata anche per creare un altare di una devozione che si aggiunge anche questa all'apparizione della Madonna. I carabaggini vanno al santuario a venerarla, però anche qui in parrocchia c'è un significativo ricordo, diciamo, di questa apparizione.
2: È un'altra eccellenza del territorio, ma non soltanto del territorio, è l'oratorio.
4: Sì, diciamo che la comunità parrocchiale, proprio per quella volontà di integrare la novità del tempo nostro, ha investito molto sulla ristrutturazione dell'oratorio. Anche lì palazzo storico del 1600, con ancora tutta una serie di testimonianze antiche, a cui è stata aggiunta una parte nuova, più accogliente, più capace, diciamo così, di vivere la dimensione del fare comunità, non solo per i ragazzi, principalmente per i ragazzi, ma non solo per loro. Per cui dentro nella realtà del paese, a fianco della chiesa parrocchiale, c'è questa realtà che la comunità ha affrontato con un notevole impegno economico, anche con il sostegno dell'8 per mille della Chiesa Cattolica, per cui, diciamo, è grata, diremmo, a una convergere di tante attenzioni su questa realtà.
2: In conclusione, qual è il messaggio del parroco ai cittadini di Caravaggio?
4: Il messaggio del parroco alla comunità cristiana è quella che ripete continuamente ogni domenica, quella capacità di fare comunità che oggi è molto più faticoso rispetto al tempo passato, diciamo, quando era un po' scontato che il paese fa una unità. Oggi va recuperata, ricostruita, cercando di tessere quelle relazioni che sono capaci, come è stato fatto nella Chiesa, di radicati su ciò che abbiamo vissuto come esperienza antica, di integrare le novità che arrivano. E le novità sono le persone che sono venute a abitare qui, non tutte di religione cristiana, e quindi questa capacità di avere uno sguardo accogliente nei confronti di tutta la realtà che oggi costituisce la comunità caravaggina.
2: E a Caravaggio anche l'itinerario del gusto merita interesse, lo percorriamo con Davide Tironi, qui siamo proprio all'interno, nel cuore del centro storico, e questo è un locale antico proprio.
5: Questo,
2: no?
5: È uno dei locali più storici di Caravaggio, perché è proprio nel centro storico. Inizialmente era la osteria, la trattoria dei nostri bisnonni, che poi noi con passione abbiamo portato avanti con anche i nostri figli e nipoti e che tuttora gestiamo.
2: Voi qui avete preparato tutte queste delizie e sono un po' tutte a chilometro zero, no?
5: Assolutamente, anche perché qua a Caravaggio e nella Bergamasca in generale, che da padrone la fa il maiale e i formaggi. Non dimentichiamoci che 9 DOP nella Bergamasca abbiamo, quindi ci sono i formaggi che anche i francesi ci invidiano, e qua ne vediamo alcuni esempi: il Taleggio, il Branzi, tutte DOP ed eccellenze soprattutto italiane e bergamasche.
2: Poi abbiamo i salumi.
5: i salumi, perché comunque, come dicevo, il maiale la fa da padrone. Infatti qua abbiamo due tipi di salsiccia: la salsiccia caravaggina, che è comunque arricchita con brodo e grana padano ovviamente, e la salsiccia di puro suino. Ovviamente poi abbiamo una bella porchettina, che è una rotolata, quindi pancia arrotolata, che noi mettiamo anche spesso su delle focacce, il salame di Caravaggio, che è una deco caravaggina del comune di Caravaggio, quindi importantissimo perché è proprio un prodotto di Caravaggio. Abbiamo uno un po' più stagionato, uno un po' meno stagionato, tant'è che poi abbiamo usato le nostre salsicce, i nostri salumi per i due piatti che vi abbiamo presentato: una polenta, che non può mancare sui piatti dei bergamaschi, con funghi porcini e salsiccia caravaggina, e un risotto con zafferano, un risotto quindi giallo con zafferano, e la salsiccia di puro suino.
2: Poi vedo anche un
5: alla
2: dolce.
5: Fine abbiamo chiuso con la torta ricetta della nonna, che è una torta di pesche. Può essere accompagnata con i nostri prodotti che produciamo, che facciamo produrre da una distilleria qui vicino a noi.
2: Questo è un amaro,
5: questo
2: no?
5: È un amaro, che però si adatta benissimo anche ad essere degustato con un dolce.
2: Poi abbiamo anche il vino del territorio.
5: Vino della Val Caleppio, perché in questa zona precisamente di produzione Caravaggio eccetera non ne abbiamo, ma in Val Caleppio, che è appena vicino a Bergamo, quindi tra noi e Bergamo, produciamo questo ottimo vino rosso, che è il Val Caleppio rosso.
2: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Caravaggio per lei?
5: Beh, Caravaggio per noi è la nostra, è il nostro paese natale, dove noi siamo nati, cresciuti e dove stiamo anche lavorando e prosperando, anche perché siamo ricchi di tantissimi prodotti che negli ultimi anni stiamo veramente proponendo nella nostra clientela con un grande successo.
2: E adesso incontriamo Don Massimo Calvi, che è il rettore del santuario di Santa Maria del Fonte in Caravaggio. E qui ci troviamo proprio nel cuore del santuario, un santuario che vede ogni giorno tantissimi pellegrini, tantissima presenza.
6: Sì, ci sono periodi dell'anno in cui la presenza è più costante e più intensa, altri in cui è più tranquilla, ma io che sono qui da poco definisco il santuario di Caravaggio un porto di mare, perché arrivano persone nelle situazioni più diverse dal punto di vista della situazione umana, spirituale, morale. Il santuario di Caravaggio assicura tutti i giorni la presenza di almeno due confessori nel turno mattiniero e nel turno del pomeriggio. Abbiamo la celebrazione dell'Eucaristia 4 volte nei giorni feriali, 7 nei giorni festivi.
2: E tutto inizia dal 1432?
6: Guardi, praticamente qui c'è un'affluenza di pellegrini ininterrotta dal 1432, da quel 26 maggio, perché quasi subito dopo l'evento c'è stata una specie di indagine ecclesiastica e quindi in qualche modo quasi subito c'è stata l'autorizzazione alla devozione e al culto in questo luogo. Ciò che era partito da un luogo campestre dove è avvenuta l'apparizione della Madonna a Giannetta e poi ha visto la costruzione di una piccolissima cappella con accanto un ospizio per ammalati o pellegrini, poi nei secoli, come dire, si è arrivati alla costruzione di questa basilica che parla da sé.
2: Qui poi, proprio sotto l'immagine della Madonna, abbiamo la fonte, no?
6: Sì. Allora, uno dei segni dati dalla Madonna Giannetta è stato questo fontana che è sgorgata nel luogo dell'apparizione della Madonna, e da subito questa fontana è stata riconosciuta come un luogo di particolare devozione, di particolare affidamento alla Madonna, soprattutto un luogo anche taumaturgico in qualche modo, no? Cioè una fonte a cui si veniva a bere o a bagnare la parte malata del proprio corpo per chiedere la grazia della guarigione.
2: Qui si viene proprio a pregare, vedo tante persone che entrano, c'è il silenzio e tanta emozione.
6: Guardi, da questo punto di vista sono rimasto stupito, felicemente stupito, già dalla prima domenica in cui ho fatto servizio al santuario. Una volta al mese facciamo la benedizione dei bambini nel pomeriggio. Terminato quel momento di preghiera molto semplice, ho avuto immediatamente contatto con 5 o 6 situazioni diverse, e qui la gente arriva portando nel cuore le situazioni più disparate. E la vocazione di noi preti, ma non solo, anche le suore e i laici che sono in servizio al santuario, è quello di offrire un ambiente sereno, di pace, accogliente, che dimostri la capacità di ascolto della Chiesa e che si faccia interprete in qualche modo di quel cuore sempre aperto di Maria per tutti i suoi figli.
2: Qual è il suo invito allora? Qual è anzi il consiglio che dà il pellegrino che arriva qui?
6: Guardi, vorrei far risuonare il messaggio che la Madonna ha lasciato attraverso Giannetta, indicando nella conversione del cuore e nella riconoscenza a Dio per il tramite di Maria i due temi fondamentali del messaggio dell'apparizione. Tantissimi vengono perché magari hanno ripreso un cammino di vita cristiana, oppure sentono il bisogno di un rinnovamento nella loro fede, nel loro cammino di vita spirituale, e tanti giungono anche per ringraziare la Madonna. Guardi, non più tardi di mezz'ora fa è venuta una persona che mi dice: guardi, c'è una mia conoscente che abita nelle Marche che vorrebbe fare un dono al santuario, una tovaglia per l'altare, perché ha ricevuto una grazia speciale da Maria.
2: E chiudiamo la nostra passeggiata a Caravaggio con l'architetto Simone Tironi, che è il manager del distretto urbano del commercio. Innanzitutto, che cos'è il DUC?
7: Allora, il DUC è un organo del comune che si occupa dello sviluppo del commercio, del commercio locale. Noi abbiamo deciso di puntare sul più illustre cittadino di Caravaggio, che è Michelangelo Merisi, e cercare di riportare Caravaggio a Caravaggio. Abbiamo promosso una serie di iniziative, che sono iniziative di carattere turistico-culturale, coinvolgendo anche l'enogastronomia, in modo da avere il nome del Caravaggio declinato in una serie di possibilità di espressione, che non sono la sola espressione d'arte, ma sono anche altri tipi di arte e di cultura locale.
2: Dove ci troviamo in questo momento? Perché questa è una delle eccellenze di queste iniziative.
7: Sì, ci troviamo nella sacrestia della chiesa di San Giovanni, luogo peraltro molto importante perché i genitori del Caravaggio si sono sposati in questa chiesa. La sacrestia della chiesa di San Giovanni era la chiesa originaria di questo complesso, un ex monastero cistercense. La sacrestia è un luogo estremamente bello perché è suggestivo e sembra essere veramente la cornice ideale per ospitare questi cloni del Caravaggio che noi possediamo da qualche anno e che secondo noi sono il trampolino per il nuovo sviluppo turistico e culturale della nostra città, assieme ad altre bellezze e tesori che già custodiamo. Questo sarà il primo passo di un centro studi che noi vogliamo creare e che dovrebbe essere appunto non dedicato al solo Caravaggio, ma agli altri anche artisti che hanno fatto la storia della nostra città.
2: E qui abbiamo queste tre tele.
7: Sì, allora sono le tre tele della Cappella Contarelli della Chiesa di San Luigi dei Francesi di Roma, tre tele che erano state commissionate a Caravaggio per il giubileo del 1600. I tre cloni sono dei facsimili digitali degli originali. Per la loro realizzazione è stata fatta un'opera estremamente sofisticata e tecnologicamente molto avanzata, perché sono delle scansioni che hanno potuto cogliere lo spessore della pittura e anche le imperfezioni riproducono esattamente la superficie come nell'originale della chiesa di San Luigi dei Francesi. Inoltre sono stati poi completati da un laboratorio di restauratori, per cui c'è il tocco manuale del restauratore che ha riprodotto fedelmente anche dei piccolissimi particolari. Quindi sono tre opere assolutamente uniche e che noi qui custodiamo e che mettiamo a disposizione del pubblico per delle visite, e che stanno riscuotendo molto apprezzamento anche proprio per il luogo in cui si trovano.
2: Lei parlava della gastronomia e avete anche qualche appuntamento?
7: Sì,
2: poi
7: proprio perché volendo portare il Caravaggio a Caravaggio, stiamo appunto declinando una serie di iniziative, tra le quali anche quella che abbiamo chiamato Caravaggio Tavola, che vede in due momenti dell'anno un periodo entro il quale i ristoratori che vogliono aderire, per ora sono stati anche parecchi, dedicano un piatto espressamente creato ad un quadro del Caravaggio. Quindi nei locali di Caravaggio per un certo periodo vengono degustati questi piatti. Lo faremo di nuovo a ottobre, dopo il compleanno del Caravaggio, che sono i due momenti per Caravaggio molto importanti del maggio per via dell'apparizione, e invece quello di fine settembre quando c'è il compleanno del Caravaggio, e quindi ci colleghiamo a questi due momenti per noi particolari con queste iniziative.
2: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi: ma che cos'è Caravaggio per lei?
7: Caravaggio è la nostra città, quindi è la città in cui abbiamo vissuto, viviamo e pensiamo che i nostri figli possano continuare a vivere, quindi vogliamo che diventi una città molto importante e che abbia tutto quello che un cittadino possa desiderare.
2: Grazie all'architetto Simone Tironi, e quindi Caravaggio vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. E noi ci ritroviamo la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Caravaggio in provincia di Bergamo. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Se non fosse domenica, sarebbe questa la memoria liturgica dei santi Gioacchino ed Anna, che sono i nonni di Gesù, ed è anche allora la festa dei nonni. Vengono detti anche angeli custodi, a buon ragione. Ecco, Gioacchino ed Anna, che sono i genitori di Maria, in qualche modo hanno vissuto nella loro vita quello che poi è la promessa, diventerà la promessa di Gesù. Gesù ci invita a fare comunione con Lui, che è la perla, che è il tesoro, che è la rete che tutti vuole pescarci. Ecco, il Vangelo di questa domenica è uno dei Vangeli dove noi troviamo la similitudine per il regno dei cieli. Troviamo questa volta, dicevo, la perla di grande valore, il tesoro che viene disseppellito dalle profondità della terra, e poi ecco la rete che i pescatori gettano e che raccoglie i pesci, per dirci in qualche modo come noi possiamo intuire che il regno dei cieli è questa relazione con Gesù, relazione di comunione con il Padre, per la quale merita lasciare tutto quello che non parla di Lui.
2: In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.
1: Ma chi di noi da bambino non ha sognato, fantasticato sul ritrovamento di un tesoro? È uno dei ricordi più vividi che ho di me bambina. L'ascolto delle fiabe, questo fantasticare di trovare un forziere pieno di pietre preziose, di collane di perle. Mentre parlo ce l'ho ancora davanti agli occhi, no? Quello che sognavo. Io credo che ciascun bambino, bambina, abbia questa memoria. La scoperta di qualcosa che viene disseppellito da sottoterra in una caverna, le storie dei pirati, dei tesori nascosti. Quando Gesù parla, sa toccare le corde profonde dell'immaginario umano. Allora l'idea di qualche cosa che è seppellito, che non è visibile, che tu ci cammini sopra e non sai che stai camminando su una fortuna, su un tesoro, e che poi improvvisamente proprio tu lo riporti alla luce e svolti la tua vita, no? In qualche modo, perché sognare di trovare un tesoro significa che la tua vita a quel punto non ha più bisogno di nulla, meglio che una vincita, per carità, bello trovare un tesoro. Ecco, questo fa parte un po' dell'immaginario collettivo, un po' degli archetipi dell'umanità. E Gesù di questo parla in questo Vangelo. Il regno dei cieli è simile, ricordo, siamo ancora al capitolo 13 del Vangelo di Matteo, il capitolo delle parabole del regno. Un tesoro, e poi una perla, e poi la rete dei pescatori. Vediamo il tesoro, che è nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Quest'uomo non sa che c'è un tesoro, quest'uomo non sta cercando. È molto importante questo, perché l'uomo è un cercatore. Noi abbiamo una inquietudine nel cuore che lo sappiamo o meno ci spinge a cercare Dio. Quest'uomo è un cercatore, ma non sa di esserlo. C'è nel profeta Isaia che Dio dice per bocca del profeta: ho detto eccomi, eccomi a un popolo che non mi cercava. E nella vita accade anche così, che in retrospettiva ci si guarda dietro e si capisce che il Signore ci ha cercato quando magari noi non eravamo coscientemente in ricerca di Lui. È molto importante questo, perché ci dice che la salvezza dipende sempre da Dio che viene a noi, che per quanto noi possiamo sforzarci, è sempre Dio che viene a noi, Lui è il primo a chiamarci. Allora quest'uomo sarà passato lì? Ecco, si trova di sotterrare questo tesoro ed è un uomo intelligente. Qui c'è un discernimento, c'è la virtù della prudenza all'opera, perché deve avere calcolato quanto questo tesoro valeva. Quindi deve essere stato accorto. L'accortezza è uno degli elementi della virtù della prudenza. Poi concretamente si mette all'opera, non lo prende. È interessante perché e i sogni da bambina, io l'avrei preso, questo tesoro. Invece quest'uomo fa una cosa strana, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Cioè, in qualche modo è una sorta di legalità che quest'uomo usa, ma è un uomo intelligente, perché lui sa che se avesse comprato quel campo, nessuno avrebbe poi rivendicato la proprietà di quel tesoro, per cui agisce in modo tale da mettere al sicuro quel tesoro. Cioè è talmente importante non farselo soffiare da dare una parte anche dei suoi averi. Non è avido, perché spende comunque qualcosa di suo per avere in maniera inoppugnabile questo tesoro. La causa di tutto questo? La gioia. Annota Matteo che Gesù dice pieno di gioia, cioè è la gioia che permette a lui di perdere qualche cosa per investirlo, per avere questo campo che contiene il tesoro. Ecco, non agisce in modo avventato, ma ragiona, calcola. Giorgio La Pira, il venerabile sindaco di Firenze, padre costituente, lui diceva di sé essere rimasto un ragioniere, perché il diploma delle scuole superiori che lui aveva era diploma di ragioneria. E lui sempre, per tutta la sua vita, diceva: ma io sono rimasto un ragioniere, sono uno che sa fare i conti. Se investo tot, devo avere tot. E io sono cristiano, sono credente, proprio perché sono un ragioniere, perché ho capito che non c'è investimento migliore che l'investimento su Gesù Cristo, che è il vero tesoro. Ecco, io a volte quando medito questo Vangelo mi torna questa frase di un santo, quindi è affidabile. Quest'uomo perde qualche cosa, chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E il seguire Gesù è sempre qualche cosa in perdita, secondo la mentalità nostra, la mentalità del mondo, ma il frutto è la gioia, cioè alla fine quello che certifica che una vita sta funzionando è l'essere pieni di gioia. Io tante volte dico anche in oratorio ai giovani, ai ragazzi, ma se fosse vero che quello che ti viene detto è vero, che la sessualità libera, che ti devi divertire, che la droga in fondo, uno spinello, cosa vuoi che sia, tutte queste cose funzionano, tu dovresti essere la persona più felice. Poi alla fine invece io ti vedo che sei addormentato, che sei spiritualmente proprio in coma, lì a scrollare i video sul telefonino senza grandi interessi, la violenza. Allora, se l'albero si riconosce dai frutti, se non c'è la gioia, vuol dire che questo campo per il quale stai vendendo, no, i tuoi averi è un campo che non nasconde un tesoro, ma che forse è la porta degli inferi. La gioia è ciò che dice che realmente stiamo investendo su Gesù. Allora, quest'uomo non sta cercando, ma è cercato, trova, senza sua, come dire, merito, però il merito suo è di aver capito e di aver agito in maniera prudente. È così importante che devo metterlo in sicurezza. Invece c'è un mercante. Qual è il lavoro del mercante? È quello di cercarli i tesori, è quello di fare affari, e quindi va in cerca di perle preziose, ma vedete, cerca le perle al plurale, ma trova la perla. È estremamente importante questo cambio dal plurale al singolare. Cerca la perla, quella perla che qualunque valore possano avere le altre perle, non sono equiparabili all'unica perla per la quale vende tutti i suoi averi e la compra. Tutti. È impressionante, perché un mercante, se è avveduto, è qualcuno che resta sempre con qualche cosa in cassa, perché può sempre succedere qualcosa nella vita. Qui invece no, questa perla è talmente bella, talmente preziosa da far rischiare anche il fondo cassa, cioè da restare senza nulla. Penso al mio Francesco d'Assisi, penso a tutti gli amici di Dio che hanno reputato la ricchezza dell'amicizia con Gesù il bene più grande, in questo bene trovare tutti gli altri beni. Quindi in realtà non sono rimasti senza ricchezza, ma hanno trovato la ricchezza che contiene tutte le altre ricchezze. Questa perla è Gesù, questa perla è il regno dei cieli, cioè l'amicizia con il Signore Gesù, che merita. Diceva Benedetto XVI, ci sono dei sì che meritano dei no, e i no sono tali perché custodiscono il sì. Quindi la sequela a Gesù non è un insieme di no, di rinunce, ma quando si ama, da questo amore poi si sceglie tutto quello che può minare, uccidere, mettere in pericolo l'amore. Cioè, questa è un'esperienza universale. E poi la rete a strascico, è un modo di pescare che praticamente dentro la rete fa cadere di tutto, perché viene trascinata questa rete, e quindi quando viene portata a riva si trovano pesci buoni e pesci cattivi. In alcune zone è vietato, per esempio, questo tipo di rete oggi, perché è veramente un sistema che non lascia nessun pesce fuori. E questo serve a Gesù per dire che c'è questo tempo nel quale tutti sono chiamati a entrare in questa rete, che il regno di Dio è aperto a tutti, che il regno di Dio è una possibilità per tutti, che è in cerca di tutti. Il Signore si china su ogni uomo, su ogni donna, perché non vuole che nessuno si perda. Ma l'essere buono o l'essere cattivo non dipende dalla scelta di Dio. C'è un giudizio che coglie la nostra libertà. Cioè, noi tutti siamo chiamati, ma la qualità della nostra risposta dipende dalla nostra libertà. E vorrei dire, da quale tesoro la nostra libertà trova, vuol trovare, vuol cercare, da quale perla preziosa la nostra libertà si lascia ammaliare. Ecco, qui siamo davanti al mistero di una salvezza che è offerta a tutti, per la quale il Signore ha dato la vita, e fino all'ultimo istante della nostra vita la grazia ci sollecita a dire il nostro sì a Gesù, ma c'è anche la terribile possibilità, fino all'ultimo istante della vita, di dire no a questa grazia che non si arrende fino davvero all'ultimo istante. Voglia il Signore per me, per ognuno di noi, che il nostro sì sia oggi, domani, fino all'ultimo momento della vita, o almeno desiderare di dire: Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, sono un povero disgraziato, ma voglio star con te.

mettendolo invece a confronto con un personaggio, il personaggio di Arpagone, che è il protagonista dell'opera teatrale L'avaro che Molière ha scritto nel 1668. Chi era Molière? Molière era un avvocato che lascia la carriera dell'avvocatura per fondare, ecco, una compagnia teatrale che ebbe alterne vicende. C'è stato però un momento nel quale il re Luigi XIV incontra Molière e la compagnia di Molière diventa compagnia reale e quindi iniziano un po' le sue fortune. Fra le sue fortune ecco proprio la scrittura di quest'opera. Chi era Arpagone? Ma Arpagone era un avaro terribile, un vecchio avaro invecchiato nell'avarizia. Il vecchio Arpagone aveva due figli, che erano due bravi ragazzi, Cleante ed Elisa. Cleante che vuole sposare Marianna, sulla quale però ha messo gli occhi lo stesso Arpagone, e Elisa che vorrebbe sposare Valère. Insomma, questi due legami sono evidentemente invisi al padre, che aveva ben altre mire per Elisa, per esempio, ma sono tutte trame che Arpagone tesse non perché ha a cuore il bene dei figli, ma perché fa i conti con quello che ha il suo patrimonio da accrescere. Finché una cassetta che contiene un tesoro sparisce da casa di Arpagone e finché di fatto si scopre che il furto di questa cassetta era stato orchestrato niente di meno che un po' dai figli per riavere indietro questo tesoro. Acconsente obtorto collo, suo malgrado, al matrimonio di Cleante con Marianna e di Elisa con Valère. Ecco, vedete, Arpagone resta un po' nella storia come il segno di qualcuno che è così preso dai soldi da passare sopra a qualunque buonsenso e a qualunque affetto. L'avarizia rende ciechi, non solo ciechi davanti proprio agli affetti, ma anche ciechi davanti a quelle possibilità che possono offrirsi nella vita che non immediatamente sembrano avere un riscontro, un interesse da incassare, ma che invece sono eventi, sono dei fatti che contengono delle ricchezze, che contengono delle possibilità di relazione, di crescita, di bontà, che sono fondamentali per la vita. Ecco, Arpagone è qualcuno che ha il cuore stretto, invecchiato, in ciò che crede di guadagnare, di avere, e di fatto perde tutto, perché è vero sempre quella parola del Vangelo che chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita invece la ritroverà fruttificata, ecco, mi viene da dire fruttificata. Allora la scelta nostra davanti a questo Vangelo è essere Arpagone che non riesce a vedere la storia nella verità che gli scorre davanti, oppure essere come questo mercante del Vangelo che è capace di lasciare andare perché comprende che c'è qualcosa di più rispetto a quello che già ha. Prendere, lasciare, cogliere il momento opportuno per poter avere di più. E il di più è sempre la vita e la vita in abbondanza.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche per questa puntata al 335 12 43 722. E io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste puntate: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia all'ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buona domenica a tutti i radioascoltatori.
0: Lorella, partiamo da una domanda che è arrivata proprio di un radioascoltatore, no? Che fa riferimento alla Magnifica Humanitas, ed è questa la domanda che ti faccio ascoltare, te la leggo. Potete spiegare bene perché Papa Leone dedica tanto spazio alla transizione digitale? Cosa lo preoccupa davvero? Ecco, e il nostro amico Glauco, che appunto ha scritto per questa domanda, ci dà la possibilità, non Lorella, di ragionare su questo grande documento, direi, che abbiamo già affrontato. Però io ti chiederei, insomma, di partire un po' dai punti che sono, un po' faremo un po' come l'altra volta, diciamo così, con la scorsa puntata, dai punti che riguardano il valore del lavoro, perché penso che sia questo un tassello iniziale importante.
1: Sì, ringraziamo Glauco per questa domanda che appunto ci pone in continuità col discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa, e cioè l'approfondimento dei punti principali, in effetti, di questa importante enciclica, la prima di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Sicuramente c'è da dire che prima ancora di esprimere la sua preoccupazione per la transizione digitale, che in effetti occupa un bello spazio nel documento, il Papa si sofferma su un punto importante di base, ecco, cioè prima di dire cosa rischiamo di perdere o di sbagliare, bisogna capire che cosa abbiamo adesso. E allora lui dedica proprio uno spazio importante al tema del lavoro, perché il discorso della transizione digitale desta preoccupazione e dà vita a varie riflessioni anche abbastanza complesse proprio per quest'ambito lavorativo delle persone. E il Papa fa un bellissimo riferimento, chiaramente di partenza, alla Rerum Novarum. Siamo in parte dal numero 148, questo discorso che cominciamo oggi praticamente, dedica una sezione proprio alla dignità del lavoro nella transizione digitale, proprio perché questo è il punto problematico. E allora, fin dalla pubblicazione di Rerum Novarum, la Chiesa si è schierata in difesa dei lavoratori contro lo sfruttamento, e questo ovviamente il Papa lo dà per acquisito, però dice anche che il lavoro non è solo appunto un tema che riguarda l'economia, l'amministrazione, no, è proprio la chiave con cui capire l'intera questione sociale, perché attraverso il lavoro non solo si guadagna da vivere una persona, ma una persona si sviluppa proprio come individuo, come proprio ruolo nella società. Quindi molto dipende anche nell'ambito dei rapporti personali, rapporti sociali, cioè il lavoro non è soltanto da interpretare in chiave sociale ed economica, ma anche attraverso una chiave proprio personale di sviluppo, di possibilità e di modalità di sviluppo di una persona. Qui tra l'altro c'è un passaggio particolarmente significativo, perché il Papa si richiama a San Benedetto da Norcia. Conosciamo tutti il detto, no? Ora et labora, cioè prega e lavora, che era un po' il motto monastico di San Benedetto, che scandiva il principio di vita e di attività nell'abbazia, quindi dei monaci. E nella tradizione benedettina, ecco, preghiera e lavoro si richiamano reciprocamente e costituiscono insieme un cammino di santificazione. Allora Papa Leone riprende questa intuizione monastica e la estende, la propone a tutti, cioè dice: se siamo fatti a immagine di un Dio che crea, allora anche noi, lavorando, continuiamo in piccolo la sua opera. Vuol dire che quando lavoriamo costruiamo il bene comune, mettiamo a frutto doni che sicuramente non ci siamo dati da soli, ognuno ha una sua propensione, una propria vocazione, e quando si riesce a coniugare la propria vocazione con il lavoro che si fa, ecco, si riesce veramente a rendere il mondo migliore. Allora il lavoro è visto anche da questa prospettiva proprio più spirituale, più importante a livello di crescita individuale, e impariamo a fare anche insieme agli altri delle cose che da soli non potremmo fare. Allora, il lavoro, in sostanza, dice il Papa, non va trattato come un semplice mezzo per sopravvivere, perché è qualcosa che fa crescere anche la nostra dignità, un passaggio quasi obbligato verso la crescita e la maturità completa di una persona, e aggiunge che i sussidi economici servono e nelle emergenze restano necessari, ma non bastano da soli. L'obiettivo vero non è semplicemente sostenere chi magari non riesce a lavorare, chi non riesce a mantenersi, chi rimane in difficoltà, ma permettere a chi è in difficoltà di affrontare e poter svolgere un lavoro dignitoso. Ecco, questo ci serve, questo piccolo punto, ma importante, ci serve proprio come premessa, perché stabilita l'importanza del lavoro, noi possiamo andare al cuore, ecco, della risposta alla domanda che ci è giunta dall'amico radioascoltatore. Quindi qual è il rischio nel tempo, appunto, dell'automazione, della transizione digitale?
0: Ecco, andiamo agli altri punti, che sono il 150, 52, 55, 56, 150, 150. 155, 156, lo dico Lorella perché chi sta a casa se li può segnare, anzi se li deve segnare per poter andare a leggere su questa enciclica molto bella proprio questi punti essenziali, anche per seguire quello che tu dici, magari riascoltarti nei podcast. Ecco, io ti chiederei di approfondire questi punti, perché qui c'è, diciamo, un po' la preoccupazione sul lavoro nell'ambito della transizione digitale. Ecco, cosa preoccupa di più il Papa, e naturalmente in questi punti viene un po' dipanato.
1: Una cosa sopra tutte, cioè vedere intere categorie di persone escluse dal lavoro e sostituite da macchine, senza che nessuno se ne assuma la responsabilità. Questa è proprio la cosa principale. Il lavoro resta, per questa tradizione che parte da Rerum Novarum, appunto, il cuore della questione sociale, ed è anche il punto dove i rischi della trasformazione digitale si vedono più che altrove. Il problema per il Papa e ovviamente per noi con lui non è la tecnologia in sé, chiaramente, ma è il motivo per cui la si vuole introdurre. Se un'azienda automatizza il lavoro solo per tagliare i costi, e sappiamo che spesso l'intento è questo, senza quindi pensare a chi perde il posto, qualcosa non va, è una dinamica errata, non è pienamente umana, diciamo così, non è solidale. La ricerca di margini più alti non giustifica mai la distruzione sistematica di posti di lavoro. Per questo il Papa insiste sulla necessità di tutele concrete per chi rischia l'esclusione, percorsi seri di formazione e riqualificazione, una reale partecipazione dei lavoratori alle decisioni che li riguardano. Questo è un punto fondamentale, perché solo così la tecnica, allora, libera tempo, ma non lascia indietro le persone. E poi c'è un punto più sottile che viene affermato, insomma, è spiegato nel testo. Dice il Papa: non è vero, non è scontato che lavorare con l'intelligenza artificiale sia automaticamente meglio che non farlo. A volte succede il contrario di quello che uno immagina o che ci viene raccontato. Perché? Perché non è la macchina macchina ad adattarsi ai ritmi umani, ma sono le persone a doversi adattare ai ritmi della macchina. E il risultato, paradossalmente, è che chi lavora perde competenze invece di guadagnarne, viene controllato in modo costante da questi sistemi automatici e si ritrova schiacciato.

0: compiti ripetitivi che non lasciano spazio a nessuna creatività e si crea come una figura quasi appunto oppressa dal proprio stesso ruolo, dallo svolgimento quotidiano del proprio lavoro. Anche la dignità, ecco, propria del lavoratore ne risente tanto. E allora per questo il Papa chiede una cosa precisa: progettare la tecnologia intorno alla persona, non intorno alla sola prestazione da ottenere. E questo d'altronde è proprio il principio dell'umanesimo cristiano. L'umanesimo mette la persona al centro, la sua dignità e il suo diritto al pieno sviluppo integrale, lo sviluppo integrale di se stessi, quindi della propria personalità, ma anche del proprio ruolo sociale. E quindi il lavoro, capiamo, che occupa un posto davvero importante.
1: E adesso proseguiamo su questo nostro excursus interessantissimo, Lorella, perché ci dà la possibilità appunto di continuare a penetrare proprio in questa enciclica che devo dire ha lasciato tutti meravigliati, perché non pensavamo mai che la prima enciclica fosse dedicata all'intelligenza artificiale. E ci sono altri punti, 165-169, quindi invito chi ci ascolta ancora a segnare e a prendere nota, perché qui si parla di famiglie giovani, io direi le condizioni sociali della speranza. Ecco, perché c'è questa speranza? Come motiva il Papa la speranza? Ecco, non è un'enciclica che distrugge, l'abbiamo detto anche la scorsa volta, no? Non demonizza, ma fa pensare, fa riflettere su quello che è un cambio totalmente d'epoca, no?
0: Assolutamente sì. Il Papa in questo caso parte da un'affermazione molto forte, che facciamo nostra chiaramente, è un cardine proprio della nostra cultura, cioè la famiglia è un bene sociale primordiale, è il primo luogo in cui una persona può scoprire chi è, il primo luogo in cui si prende coscienza della propria personalità, della propria dignità, e si impara a vivere appunto le prime forme di verità, di bene, di amore, di solidarietà, di protezione reciproca, di cura reciproca. Purtroppo dobbiamo aggiungere una piccola parentesi: così dovrebbe essere. Sappiamo che ci sono casi molto molto sbagliati, no? di concezione di famiglia. Allora la chiama la prima società naturale, no? Dotata di diritti originari e cellula fondamentale e insostituibile della vita sociale. Quando la politica o l'economia, ancor meglio diciamo le dinamiche economiche, la trattano come un dettaglio secondario, non è sola la famiglia a soffrirne, ma si indebolisce l'intera società. E subito dopo il Papa la mostra, la presenta questa famiglia per quello che è davvero: fragile. La famiglia sente prima e più di ogni altra istituzione proprio i colpi delle trasformazioni economiche e anche tecnologiche, e ha bisogno di essere sostenuta culturalmente, giuridicamente e anche economicamente. Usa anche un paragone bello forte, parla di qualcosa che si diffonde lentamente, senza far rumore, come un male che cova sotto lo strato, il primo strato, sotto la pelle di una società prima ancora di manifestarsi. Tagliare il costo del lavoro o spingere all'estremo l'efficienza finanziaria può sembrare, detta così, nel breve periodo anche una buona notizia per le aziende, per l'economia in generale, ma nel lungo periodo, mentre si applaudono i successi tecnologici, ma la tenuta sociale si consuma poco alla volta, senza che quasi nessuno poi se ne accorga in tempo. E per i giovani, dice il Papa, questa precarietà pesa ancora di più. Lui fa un esempio, cita alcuni documenti, dice: il lavoro non è soltanto uno stipendio, è il luogo dove una persona costruisce la propria identità, stringe amicizie, impara ad assumersi responsabilità e comprende quale possa essere la propria strada nella vita. Quando trovare lavoro diventa difficile, e sappiamo benissimo di cosa parliamo, che sia per la disoccupazione, per una formazione inadeguata o per altri ostacoli, insomma, strutturali, non si blocca soltanto una busta paga in più o in meno, si rallenta la crescita di una persona intera, se ne rallenta lo sviluppo e quindi si calpesta in effetti un diritto, possiamo aggiungere, quel diritto che per noi cristiani e per il Magistero della Chiesa è inalienabile, appunto, allo sviluppo completo su tutti i fronti di una persona, è un bisogno di una persona e questo può venire meno. Da qui una responsabilità pubblica precisa. Lo Stato deve favorire condizioni buone per l'occupazione, quindi sostenere il lavoro dove manca, difenderlo nei momenti di crisi. Come dicevi, è un'epoca di trasformazioni così profonde che veramente non sembrano fuori controllo e il Papa chiede qualcosa di più di semplici misure tecniche, chiede la creatività politica capace di mettere al centro le famiglie e i giovani, perché il progresso economico poi non finisca per produrre paradossalmente più insicurezza e più esclusione. Allora le proposte concrete sono sicuramente, come suggerisce l'enciclica, le politiche del lavoro che diano continuità, così che la precarietà smetta di essere considerata normale, cosa che sappiamo purtroppo verificarsi quotidianamente, ritmi di vita più umani, perché questo secondo me è un punto importantissimo, senza un equilibrio tra lavoro, riposo e servizi, la famiglia si sfianca e i giovani non riescono a crescere, a svilupparsi, a maturare. La formazione accessibile a tutti, perché la necessità di aggiornarsi continuamente non diventi un privilegio di pochi. E infine legami sociali forti, reti e comunità educative, perché l'incertezza economica non si trasformi in solitudine e la solitudine in nuove dipendenze. E questo anche sappiamo che è un punto molto molto delicato e le famiglie sanno bene che cosa significa. Quindi l'enciclica, questo documento così sentito veramente dal Papa, detta anche un regime buono, alternativo da seguire, con l'augurio appunto che lo si segua e speriamo che si possa andare verso questa direzione.
1: E non dobbiamo, come dire, nasconderlo, e questo il Papa ovviamente non lo fa, l'intelligenza artificiale sta creando e creerà sempre di più nuove schiavitù, no? E tutto questo è affrontato nei punti 171 e poi seguenti. Tutto quello che è legato, diciamo, come schiavitù al mondo digitale, ecco, il Papa lo affronta in questi punti. Che cosa dice su questo, Lorella?
0: Parla proprio di nuove schiavitù legate al digitale e arriva a usare questa espressione forte, il colonialismo dei dati. Allora, cominciamo dal livello più vicino a noi tutti, quello della nostra libertà quotidiana. Ogni volta che ci capita di restare proprio attaccati, ecco, con gli occhi allo schermo, no? Più del previsto, noi produciamo dati su noi stessi e questi dati servono a costruire strumenti ancora più bravi a catturare la nostra attenzione. È una spirale che si alimenta da sola e riguarda chiunque abbia un telefono in tasca e non solo i più giovani, anzi, a me capita di vedere molte persone adulte, ma anche insomma di una certa età, ecco, rimanere proprio incantati, ma il termine che mi viene da usare è proprio attaccati, ecco, è quello più forte che rende meglio, proprio attaccati ore allo schermo, deconcentrandosi dalla realtà intorno. Ma il Papa ovviamente non si ferma a questo livello base, che condividiamo un po' tutti perché è un'esperienza che possiamo fare sempre, dà all'espressione nuove schiavitù un contenuto molto concreto. Lui smonta un'illusione, quella per cui l'intelligenza artificiale sarebbe una cosa, come dire, leggera, ma non lo è affatto, perché dietro ogni risposta che sembra arrivare all'istante c'è una catena lunghissima e nascosta di persone, quelli che passano ore a classificare dati, tra l'altro per pochi euro, e il Papa fa riferimento proprio alle, dice che spesso sono le giovani donne, quelli che controllano i contenuti violenti perché noi non li vediamo mai, e purtroppo chi estrae a mani nude i minerali dei nostri dispositivi, a volte bambini, in condizioni pericolose. E poi, ancora più grave, parla della tratta di persone vera e propria, reti criminali che usano le stesse app di messaggistica e gli stessi sistemi di pagamento che usiamo tutti noi per reclutare e controllare vittime, spesso minori. E poi c'è una forma di sfruttamento meno visibile, quella che il Papa appunto chiama colonialismo dei dati. Allora, il colonialismo di una volta prendeva l'oro, no? O le materie prime da una terra, da un territorio. Quello di oggi prende qualcosa di più intimo: le informazioni sanitarie di intere popolazioni, il loro patrimonio genetico, i dati demografici, spesso raccolti con vari pretesti, anche col pretesto della ricerca, per esempio, o dell'aiuto solidale. Ecco, chi possiede quei dati ha in mano il futuro di quei popoli, decide prima degli altri dove investire, dove mandare gli aiuti, cosa sviluppare e per chi farlo. Inoltre c'è un passaggio nell'enciclica che sicuramente colpisce, ovviamente per la sua forza, ma anche per la franchezza, direi. Prima di parlare della tratta di oggi, il Papa compie un gesto di memoria, no? Storica, riconosce che pur avendo sempre proclamato la pari dignità di ogni essere umano creato a immagine di Dio, lungo i secoli anche nella comunità cristiana non sono mancate delle ambiguità, delle lentezze, dei compromessi nei confronti della schiavitù. Allora il Papa invita a guardare questa storia senza alzare difese apologetiche, come una ferita che domanda verità, memoria e conversione, e addirittura arriva a formulare proprio una richiesta di perdono. Perdono, chiede scusa, ricordando che la credibilità della Chiesa passa anche attraverso la capacità di riconoscere le proprie responsabilità storiche. Ma questo appunto ovviamente non è il primo Papa che fa un atto del genere, anche in passato per delle cose turpi successe in nome della Chiesa e della cristianità si è già chiesto scusa. E l'umiltà della Chiesa, una Chiesa che anche insieme a tutta l'umanità è in cammino, quindi deve sempre imparare qualcosa, fermo restando appunto quel messaggio di verità che porta avanti, quello ovviamente, quello è la fonte della verità. Tutto il resto, il cammino della storia invece è pieno di cadute, di scivolate e di cose negative, ma nel momento in cui si riconoscono, appunto, si riconoscono come sbagliate, si può davvero andare avanti in modo migliore. Comunque la risposta che propone in questa sezione è praticamente va sul piano proprio concreto, parla di filiere produttive trasparenti, controlli seri da parte di aziende e investitori prima di finanziare un progetto, collaborazione vera tra piattaforme digitali e società civile e autorità, perché gli stessi strumenti che oggi permettono di sfruttare le persone potrebbero anche un domani essere usati per proteggerle. È tutta questione della volontà umana. Qual è il fine di questa tecnologia, ma soprattutto chi glielo dà questo fine? Ecco, molto dipende dall'essere umano, che deve essere e restare tale, umano, quindi si deve preoccupare soprattutto del bene comune.
1: Lorella, abbiamo 4 minuti, quindi ti chiedo un po' di sintesi anche per fare poi un piccolo saluto finale, diciamo, un pensiero finale ultimo su questa enciclica. Ecco, la responsabilità condivisa, come accennavi tu, il punto 181.
0: Sì, velocemente, diciamo, con una mossa intelligente, il Papa, ecco, tira un po' le fila di tutto il discorso, guardando all'insieme, verità pubblica, educazione digitale, lavoro, famiglie fragili, nuove schiavitù, ecco, sono tutti capitoli diversi di un'unica storia, non sono problemi separati. E la sintesi che ne dà, ecco, la dico a modo mio, quando la tecnica diventa l'unico metro di giudizio, l'essere umano finisce appunto per contare come un numero, un ingranaggio, diciamo una merce. Quando invece la tecnica resta dentro una visione più ampia, più accogliente, capace anche di sapienza, che è una virtù che dovremmo tornare a coltivare e individualmente e collettivamente, allora può davvero servire alla crescita delle persone, alla giustizia, alla realizzazione della fraternità. Il Papa alle istituzioni chiede di mettere regole senza soffocare, di intervenire per proteggere, però senza sostituirsi alle persone nel decidere della propria vita. Alle imprese chiede di considerare il lavoro dignitoso e il rispetto delle persone un vero segno di successo, non soltanto il fatturato a fine anno. Alle scuole, alle parrocchie, alle associazioni, diciamo a tutto quel tessuto di comunità che sta tra il singolo e lo Stato, chiede di ricucire fiducia e legami, esattamente quello che precarietà e dipendenza digitale continuano a sfilacciare, diciamo. E a
1: Certo.
0: ciascuno di noi semplicemente chiede di essere adulti nell'uso degli strumenti, sapersi assumere responsabilità, non farsi travolgere dai consumi e saper distinguere quello che è vero da quello che è soltanto virale. Il progresso tecnologico si può chiamare vero progresso solo a una condizione, che tenga insieme tutte queste responsabilità invece di scaricarle su qualcun altro. Allora così, se riusciamo a fare questo, l'innovazione diventa davvero una crescita umana.
1: Bene, allora io ringrazio Lorella Parente per averci portato nel cuore di questa magnifica Humanitas e devo dire che ci è riuscita molto bene. La ringrazio perché è l'ultima trasmissione di questo ciclo, ma sicuramente la ritroveremo poi in altri mesi, in altri cicli di questa Pop Theology. Grazie Lorella davvero di cuore.
0: Grazie a te Federico per l'ospitalità e saluto tutti.
1: Bene, Federico Piana vi dà appuntamento ovviamente a domenica prossima. Vi ricordo ancora la possibilità di scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora, buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi, siamo alla conclusione del discorso parabolico nel Vangelo secondo Matteo. Vorrei riflettere sulla prima delle tre parabole che abbiamo ascoltato oggi. Gesù paragona il regno dei cieli a un tesoro nascosto nel campo che viene trovato. Innanzitutto, rivediamo il senso e la modalità di questo discorso parabolico. Gesù sta parlando alle folle, ai propri discepoli e a coloro che lo seguivano e vuol spiegar loro ciò che non si vede. Vuol far comprendere che cos'è il regno di Dio. Quante volte anche oggi viviamo in una società dove si dice lascia perdere Dio, lascia perdere la fede, Dio non si vede, Dio non c'è, Dio non esiste. Sono storie e scelte ormai vecchie e anacronistiche. Oggi l'uomo è avanzato nella scienza e nella comprensione di se stesso. Non abbiamo più bisogno di Dio. Ma nel Vangelo di oggi Gesù parla in modo concreto, rifacendosi alla vita quotidiana dell'uomo del suo tempo, e si cala nel contesto semitico, dove era abbastanza usuale che nel lavoro dei campi, quindi per gli agricoltori, ogni tanto si trovasse qualche tesoro nascosto. Ci sono sempre state guerre nel passato e spesso le persone non avevano una cassaforte in casa, non avevano le banche come noi oggi, così prendevano tutti gli oggetti preziosi e venivano seminati in un campo, in un luogo difficilmente rintracciabile. Ecco che Gesù sfrutta quella situazione concreta che a volte capitava al contadino, all'agricoltore, ed era una grande gioia per quella persona quando, scavando per la semina o per altri lavori, trovava questo tesoro. Come a volte è accaduto a qualcuno di trovare questa eredità grandissima, nascosta dentro un tesoro nel campo, così accade quando si trova il regno dei cieli. E da questa esperienza concreta e comprensibile, Gesù accende la speranza ai suoi ascoltatori. Quando voi troverete il regno dei cieli, il vostro cuore esulterà di gioia allo stesso modo, come di fronte a un tesoro trovato in un campo. E tutto il resto della vostra vita passerà in secondo piano. Cari amici, quando noi incontriamo Gesù, tesoro della nostra vita, e quando Lui si manifesta a noi, trovando il nostro cuore aperto e disponibile a Lui e alla sua venuta, anche noi diventiamo disposti a vendere tutti i nostri averi per comprare quel campo dove c'è il tesoro. Stiamo parlando proprio dell'incontro personale con il Signore Gesù.

0: diventa il tesoro della mia vita. E se non abbiamo ancora fatto questa esperienza, allora oggi invochiamo il dono meraviglioso dello Spirito Santo, il Consolatore che il Padre ci ha promesso. Lui lo ha detto: bene per voi che io me ne vada, altrimenti non verrà a voi il Consolatore. E solo lo Spirito Santo, fratelli e sorelle, lui solo ci fa incontrare la persona di Gesù. Lui solo ci apre gli occhi, scioglie il nostro cuore e ci consola, portandoci al Padre. Vieni, Spirito Santo, Spirito del Padre, guidami oggi alla verità. Spirito Santo, porta questa parola nella mia vita, riempimi con questa parola, affinché io possa davvero incontrare nuovamente e conoscere Gesù Cristo, l'amore della mia vita. Spirito Santo, vieni, converti le mie durezze. Spirito Santo, entra nella mia casa, benedici la mia famiglia. Spirito Santo, aiutami ad essere gioioso, felice di questo tesoro che spesso è nascosto e non si vede, ma che io oggi posso incontrare grazie a te. E benedico te, Signore Gesù. A te devo l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, vi invito oggi a testimoniare Cristo nelle vostre case, coi vostri amici, coi parenti. Dillo a loro, scrivilo anche nei messaggi, sui social. Dio è il tesoro della mia vita. Dio è la mia gioia. E vedrete che il Signore stesso, attraverso la vostra testimonianza, toccherà il cuore di chi vi ascolterà, di chi leggerà il vostro messaggio.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana, la fede umile. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Lo chiamavano Papa del Sorriso e non è difficile capire perché. Albino Luciani, salito al soglio di Pietro con il nome di Giovanni Paolo I e vescovo di Roma per soli 33 giorni, raramente viene raffigurato in un'espressione accigliata. Eppure, avrà avuto anche lui le sue preoccupazioni. Quella della fame, sicuramente. Non veniva da una famiglia poverissima, ma i soldi bastavano a malapena. A Canale d'Agordo, tra le montagne del Bellunese che hanno fatto da cornice ai primi anni della sua vita all'inizio del Novecento, la miseria era normalità. Tra le figure che hanno condizionato indirettamente la sua formazione, c'è un personaggio che ha cercato di portare sviluppo mettendo letteralmente le mani in pasta, quella del formaggio. Don Antonio della Lucia, padre del cooperativismo lattiero-caseario in Italia, lavorava direttamente il latte dei contadini per convincerli a unirsi all'avventura. E questa capacità di coinvolgere e di raggiungere l'altro, ponendosi al suo livello con umiltà, è una caratteristica fondamentale anche per Don Albino, come sottolinea Don Vito De Vido, l'attuale parroco di Canale d'Agordo.
2: Papa Luciani non ha mai voluto apparire né da insegnante né da vicario generale, poi da vescovo e cardinale, e anzi non avrebbe mai immaginato, come diceva lui, di diventare papa. Mai avrei immaginato quello che mi stava per accadere nella Cappella Sistina. Questa è la sua prima testimonianza e tutti l'hanno sentita come sincera e non artefatta, e questa è una delle caratteristiche, ecco, la verità, la semplicità, l'umiltà che ha colpito tutti quelli che si avvicinano alla sua figura. Noi facciamo ancora il catechismo ogni settimana, dalla prima elementare fino alla terza media, e i bambini sono una trentina solitamente, e tutti, ecco, dall'asilo in su sanno la preghiera che egli faceva e che ripeteva volentieri: il Signore, prendimi così come sono, con i miei difetti e le mie mancanze, ma fammi diventare come tu mi desideri. E i bambini la respirano, la imparano e la ricordano poi anche per il resto della vita, spero.
1: In un'intervista del 1991 è Edoardo Luciani, fratello di Albino, a rivelare la grande capacità dialettica del fratello. Una capacità esercitata sempre in modo umile, senza provocare alcun senso di subalternità nell'interlocutore. Forse una chiave fondamentale per la sua elezione a Papa.
3: Mio fratello aveva il dono, dovunque incontrasse un'assemblea di gente di 4, di 5, di 100, di 200 persone, di accattivarseli immediatamente. Penso che incontrando questi suoi confratelli, chiamiamoli così, cardinali, in qualche maniera avesse giocato, dal punto di vista naturale, anche questo.
1: La volontà di entrare in contatto con l'altro si percepisce anche dagli scritti di Don Albino. La grande passione per la missione catechistica è un esempio lampante. Il passaggio forse più celebre, se non altro per la sua originalità, è quello delle lettere aperte ai grandi personaggi del passato raccolte nella serie di missive Illustrissimi. Questa urgenza comunicativa contribuì, secondo Loris Serafini, direttore della Fondazione Papa Luciani, a rendere il messaggio di Giovanni Paolo I particolarmente significativo.
4: Come fare evangelizzazione, come creare il catechismo se non partendo dall'esperienza delle persone? Ecco la grande intuizione del vescovo Luciani in un contesto curiale, episcopale, molto arcaico, direi, degli anni 60, quando si apre il concilio, in cui i vescovi ancora parlano col plurale maiestatis, hanno un tono aulico, parlano un linguaggio alle volte pesante, qualche volta anche noioso. Lui invece applica un criterio giornalistico fresco, che lascia immediatamente, che fa presa immediata sulla gente, e lo utilizza anche da papa, smonta il papato in quel momento lì, non il papato in sé, ma il metodo di fare il papa fino allora utilizzato. Ed è qui la rivoluzione, sottovalutata ancora oggi da tutti, dagli storici, dai giornalisti, ma un papato come il suo è stata la pietra miliare dei papati successivi, è stata il punto di svolta che ha permesso al Papa di liberarsi da un incapsulamento che lo teneva prigioniero.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

Davis. Come here.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera del Rosario.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

0: Consigli in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: frutto del seno, tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Ripartono le classifiche anche oggi, buon martedì pomeriggio in questo 8 aprile e naturalmente voi siete i protagonisti anche con i vostri messaggi, ricordiamo ancora una volta i nostri contatti. Ci potete seguire dall'app Play 2000 che abbiamo lasciato prima protagonista assoluta di Replay e poi attenzione canale digitale terrestre 728 per seguirci in streaming live totali anche attraverso il sito play2000.it per quanto riguarda l'app, ma c'è anche appunto in blu2000.it e attenzione perché potete seguirci anche dal DAB nazionale, quindi per seguire le classifiche in quest'ora in cui diciamo sparigliamo un po' le carte questa settimana, perché solitamente l'appuntamento con i libri arriva di mercoledì e in questo caso se volete essere protagonisti anche con il libro che state leggendo in questo periodo, non necessariamente facente parte diciamo della classifica che tra poco vi segnalerò e soprattutto scaleremo insieme, potete scriverci e segnalarcelo questo libro a diretta @radioinblu.it. quindi oggi parleremo di libri, attenzione, tra poco. Intanto i The Corrs.

0: I libri.
1: Dal lunedì al venerdì tutti i giorni l'opportunità di ascoltare una classifica differente, e lo facciamo anche oggi con la classifica dei libri. Vi ricordo che poi tutte le classifiche della settimana confluiscono nel mega riepilogo del weekend per le classifiche del weekend di sabato e domenica, quindi se perderete qualcosa, avete perso qualcosa in questi giorni, lo recupererete tranquillamente nel fine settimana. Allora, classifica dei libri, la inauguriamo subito. Per gli ultimi 7 giorni sono arrivati appena adesso i nuovi dati e noi abbiamo mixato tutti i dati delle varie classifiche che troviamo anche sul web per fare la nostra personalissima classifica di Blu 2000 con le vendite anche online dei libri della settimana. Troviamo in discesa, in questa versione Super Pocket, è uscito in riedizione il romanzo di Donato Carrisi di qualche anno fa, L'educazione delle farfalle, che scivola in posizione numero 10. Nuovo romanzo, nuovo si fa per dire perché insomma è uscito appunto nel 2023, adesso è stato rieditato in questa versione Super Pocket da Longanesi. La storia, nuovo coinvolgente romanzo dell'autore italiano di thriller più venduto nel mondo, lo ricordiamo, Carrisi, sono stati tratti anche dei film, delle serie TV, uno scrittore di statura internazionale davvero, e non è un capolavoro perché non è soltanto un capolavoro, diciamo, questo racconto, perché la protagonista Serena di questa Educazione delle farfalle non è un personaggio come gli altri e questa non è una storia come le altre, è un viaggio inarrestabile alla scoperta anche degli angoli più oscuri del nostro cuore, delle nostre paure, dei nostri sentimenti. Edizione Super Pocket per quanto riguarda Carrisi e la sua L'educazione delle farfalle, al numero 10. Al numero 9 una nuova entrata, ci fa piacere segnalare ancora una volta un'opera del professore, ovvero Roberto Vecchioni, che ritorna nel campo editoriale con L'orso bianco era nero, la storia e leggenda della parola, il sottotitolo, e segno che appunto per Edizioni PM questo libro, che va per la maggiore in questo periodo, è stato riportato in auge il valore ovviamente della parola, che è molto importante. E ha detto Vecchioni su questa storia e leggenda della parola: questo libro ha a che fare con la linguistica, come io assomiglio a un orso bianco o, se preferite, nero. Ecco perché il titolo e anche la copertina molto curiosa e originale di questo libro, che vi invito a vedere in bianco e nero anche online, così per stuzzicarvi un attimo la curiosità magari di comprare questo romanzo. Lui ha detto: non ho nessuna intenzione di sciorinare un'opera corretta e metodica, e men che meno colta, accademica, incomprensibile magari ai più, e infine del tutto inutile a chi sfaccenda pieno di affari suoi col tempo che vola. D'altronde non ho neanche voglia di mortificare una scienza o un'arte meravigliosa riducendo tutto all'osso e tirar fuori un bigino per persone che magari non conoscono la materia. Lui l'ha detto in maniera differente, Roberto Vecchioni. Io adesso vi sto indorando la pillola delle sue parole, però tutto questo lo scoprite nel suo nuovo libro L'orso bianco era nero, edito da PM Editore. Numero 8 per quanto riguarda questo caffè molto particolare, ricco di sentimento, di Chiara Gili. È un libro di debutto per quanto riguarda appunto l'autrice. Aspettami al caffè Napoli, edito da Mondadori. Al numero 7 troviamo un'altra nostra cara vecchia conoscenza delle classifiche dei libri, ovvero Alessia Gazzola, con il suo personaggio di Miss B, questa indagatrice, questa investigatrice, e Il fantasma dell'ambasciata. Il libro è edito da Longanesi, anche questo libro giallo perde qualche posizione rispetto all'ultima settimana. Tra poco vi svelerò la nuova entrata presente al numero 6, ma subito andiamo in slow motion con Alessia Cara. Dreaming.

The Look con i Roxette qui su Blue 2000. Queste sono le classifiche dei libri della settimana, mixate, matchate, come volete voi, dai dati in rete anche per quanto riguarda le vendite degli ultimi 7 giorni. State leggendo uno di questi libri? Lo volete consigliare? Ci dite lasciate perdere dal vostro punto di vista? Oppure state recuperando un grande classico del passato che è lì posizionato sul comodino di casa vostra, la lettura notturna serale, oppure anche in giro quando andate a lavoro, sui mezzi, insomma, per ammazzare il tempo, come si dice, la lettura di un buon libro. Segnalatecelo, quello che state e che avete tra le mani in questo momento, che state leggendo. Allora, diretta @radioinblu.it è il nostro contatto di posta elettronica. Continuando nella scalata della classifica, vi avevo promesso una nuova entrata alla numero 6 e questa volta parliamo della nostra salute, perché il libro è scritto da Cristina Tomasi, La rivoluzione

teso a ridurre l'infiammazione cronica e l'insulinoresistenza. Il metodo Tomasi ci guiderà verso questo ripristino dell'equilibrio metabolico. E quindi il libro dedicato alla nostra salute di Cristina Tomasi, La rivoluzione del metabolismo, è al numero 6. Numero 5, se non avete problemi di metabolismo, per fortuna, saliamo direttamente all'area filosofica che ci risolve altri tipi di problemi, cioè quelli interni della nostra anima, e soprattutto su come affrontare l'invecchiamento con filosofia, L'arte di invecchiare con filosofia, Socrate, Agata e il futuro, di uno dei libri comunque più letti, rimane tale di questo periodo, di Beppe Severgnini, che edito per Rizzoli, ha ricreato questa storia di Socrate, Agata e il futuro, dedicata a tutti noi. Al numero 4 rientra in top 10 e sale anche di parecchio un libro che ormai è diventato un classico, Il Dio dei nostri padri, di Aldo Cazzullo, edito da HarperCollins Italia, con Il grande romanzo della Bibbia. Io vi regalo subito la posizione in nuova entrata, alla numero 3, di Pier Giorgio Pulixi, e qui abbiamo a che fare con una storia gialla, Lucio l'editore, e per quanto riguarda Marsilio anche, e attenzione perché il delitto prende il largo in questo caso, nessuno è al sicuro, si intitola, è un titolo veramente molto carino secondo me, Se i gatti potessero parlare. E allora in questo caso la libreria di Marzio Montecristo, questo è il protagonista, è stata scelta come libreria galleggiante per un evento esclusivo, quindi il celebre giallista Aristide Galeazzo, uno degli autori più amati e discussi del panorama italiano, scriverà i capitoli finali del suo nuovo romanzo Maestrale di Sangue, che è già un titolo molto terrificante, a bordo di questa nave da crociera. La casa editrice è Polpicella, ha organizzato, pensa un po' che nome di fantasia, un tour che circumnavigherà la Sardegna facendo tappa nei principali porti, e a ogni sosta i lettori saliranno a bordo per assistere a presentazioni sotto le stelle e tornare a terra. Tutto questo, direte voi, sono cose bellissime, ma in questo caso è un giallo davvero irresistibile, intriso di suspense e ironia, che rende omaggio anche ai grandi classici del mystery, trasformando i lettori nei veri protagonisti di questa crociera del crimine. Ricordiamo La libreria dei gatti neri, dall'autore del bestseller, appunto 60.000 copie vendute, ritorna Pier Giorgio Pulixi con Se i gatti potessero parlare, questo è il libro che troviamo in nuova entrata alla numero 3. Spazio ancora alla musica, c'è il nuovo singolo di Mimì, si intitola Brooklyn.

Mimì, protagonista delle classifiche sui 2000, non è una classifica musicale, ma una classifica dedicata ai libri più venduti degli ultimi 7 giorni, anche online e in vari formati, anche ebook, certamente, quello non manca mai. E attenzione, perché tra poco scaleremo la classifica finale, diciamo nelle battute finali con le prime 2 posizioni, manca pochissimo, ma subito ancora musica con James Taylor.

Questo è Rushmir di Mumford & Sons, questo è il pomeriggio di Blu 2000 con le classifiche. Chiudiamo ufficialmente la classifica dei libri più venduti degli ultimi 7 giorni. Siamo arrivati alla posizione numero 2, alla numero 3, lo ricordiamo, c'era un nuovo ingresso con questa storia gialla firmata da Pier Giorgio Pulixi dal titolo Se i gatti potessero parlare, edito da Marsilio. Al numero 2 troviamo L'alba sulla mietitura, questa sorta di prequel spin-off di Hunger Games, nella storia creata dalla penna, ecco, molto fantasiosa di Suzanne Collins, che è questa autrice della serie, appunto, Gregor, della saga Hunger Games, trilogia amata e acclamata dai lettori di tutto il mondo e che poi è stata da ispirazione di 4 film di straordinario successo commerciale. E ricordiamo, i suoi libri, tutti pubblicati in Italia da Mondadori, sono stati tradotti in 53 lingue e questo è l'ultimo in ordine di arrivo. Si intitola L'alba sulla mietitura, sempre della serie Hunger Games, che si trova al numero 2 nel nostro paese. Il libro più venduto degli ultimi 7 giorni rimane lì piazzato, dello scrittore autore di La verità sul caso Eric Burr. Lui è Joel Dicker. Il caso Alaska Sanders è un animale selvaggio, è l'ultima sua hit, la possiamo definire quasi come una canzone, ecco, dal punto di vista editoriale, solo per citare alcuni dei suoi best seller. È il grandissimo Joel Dicker, questo autore svizzero che racconta questa trama di una catastrofica visita allo zoo, l'ultimo suo romanzo dedicato ai più piccoli, ma anche con venature che portano sicuramente l'interesse della lettura verso le persone un po' più adulte. Cosa è successo esattamente durante questa visita scolastica che si è trasformata in tragedia? I genitori di Josephine, questa bambina sopravvissuta che sembra sapere molte cose, vogliono scoprirlo e molti anni dopo Josephine aiuta adulta, decide di raccontare in un libro cos'è accaduto quel giorno e anche nei precedenti, perché le catastrofi non arrivano mai da sole. Tutte le storie, ci dice Joel Dicker, anche quelle vere, possono prendere strade imprevedibili. Il libro più venduto della settimana è La catastrofica visita allo zoo di Joel Dicker, edito da La nave di Teseo. Chiudiamo la classifica dei libri e riapriamo lo spazio dedicato alla musica con Fabrizio De André.

classifiche. Con Max Occhiato.

E qui siamo ritornati in pieni anni 80, grazie a Madonna e alla sua Holiday, alle classifiche di Blu 2000. Quando parliamo di libri, ogni tanto ci capita di riscoprire e di aprire questa mini rubrica all'interno delle classifiche dedicate ai libri dal passato, come dico io, però dal passato recente, quelli che magari sono sfuggiti alle logiche del mercato e delle classifiche, non sono così tanto blasonati da essere entrati nella top 10 dei libri più venduti, ma sono dei libri sicuramente da tenere d'occhio e da riscoprire. Allora, oggi vi segnalo Delitto al ballo di Julia Seals, edito da PM, che è un giallo molto divertente e intrigante, che mescola, tanto per capirci, Bridgerton, le atmosfere di Orgoglio e Pregiudizio, Agatha Christie. Ecco, la storia di Beatrice, che è questa giovane imperfetta e controcorrente che al ricamo e alla pittura preferisce la cronaca nera e i crimini risolti, un po' come le bad girl, diciamo così, che affrontano, diciamo, la vita a muso duro. E così immaginate la sua gioia quando al ballo d'autunno incontra il suo detective del cuore, mentre lo scapolo d'oro del momento muore durante un minuetto. E per lei sarà l'occasione di sfogare la sua indole da investigatrice repressa, e quindi tutto questo lo troviamo in Delitto al ballo, che ripeto è un giallo ma anche molto ironico. E andiamo avanti con la riscoperta di questo libro, che effettivamente era entrato in top 10, però poi è uscito inaspettatamente nelle ultime settimane, ma lo troviamo comunque tra i libri più venduti nell'ultimo periodo. Parliamo dell'Antico amore di Maurizio De Giovanni, edito da Mondadori. Lui è un autore di successi anche televisivi come i notissimi Bastardi di Pizzo Falcone, il commissario Ricciardi e Mina Settembre, e in questo caso si avventura in un romanzo in cui il protagonista è l'amore assoluto totalizzante, raccontato attraverso tre storie infelici. Allora, giusto per citarne una, c'è quella di un poeta di 2000 anni fa condannato a un sentimento non corrisposto fino in fondo, ed è insomma c'è anche un finale, diciamo, commovente e sorprendente all'interno di questo libro, L'Antico amore, sicuramente da riscoprire, libro da classifica ma che ne è uscito, lo ripetiamo, con grande onore. E poi vi segnalo in chiusura Pets and the City, che richiama come assonanza la nota serie televisiva, ecco, è una sorta di memoir che esplora il legame speciale tra uomini e animali attraverso racconti veri della sua autrice, che è Amy Attas. Edizioni Sonda per questo libro. Lei è una veterinaria di New York che nel 1992 ha fondato City Pets, il primo servizio veterinario a domicilio di Manhattan. Allora, da questa esperienza sono nati gli aneddoti di questa autrice raccontati nel libro, nel quale si mescolano, con questo stile anche ironico e profondo, degli episodi esilaranti come le follie di alcuni proprietari di cani, gatti e altri animali, e anche momenti commoventi legati alla malattia, purtroppo, e alla perdita. Molti riguardano gli animali di personaggi famosi, tra cui Billy Joel, Cher, Elton John e Paul McCartney, tutti racchiusi all'interno di questo memoriale di questa veterinaria di Manhattan che li ha raccolti tutti all'interno. Amy Attas, Pets and the City, si intitola il libro, davvero delizioso, molto interessante, soprattutto per chi ama gli animali. Ancora musica con una novità, Artie 5 con Kid Yugi, questa è Pietà.

perché il mondo non cambierà. Dio perdona la mia rabbia e perdona la mia sincerità. Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna. Ho fatto del male chiamandolo libertà.

Siamo arrivati al momento dei saluti finali, grazie davvero per essere stati con noi all'interno delle classifiche di In Blue 2000. Oggi abbiamo parlato di libri, abbiamo scalato questa classifica che vedeva al primo posto l'autore svizzero, ancora una volta Joel Dicker, con questa sua visita allo zoo veramente incredibile, e poi abbiamo recuperato alcuni libri dal passato sperando di avervi fatto cosa gradita. Grazie davvero anche per tutti i vostri messaggi, tanti anche gli amici che ci hanno segnalato i propri libri del momento, soprattutto quelli che sono entrati a far parte della classifica che vi abbiamo raccontato oggi. Per tutto il resto noi ci riaggiorniamo domani, l'appuntamento con le classifiche ritorna appunto domani, mercoledì, a partire dalle 14. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cappello.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Domenica 26 luglio, i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, l'appello di Leone per la Terra Santa, si torni a negoziare un'equa soluzione politica, il Papa, l'industria dei consumi talvolta avvelena il cuore, Dio allarga la vita. Sono le 14, ben trovati da Silvia Giovanrosa. Riflettori su Cisgiordania e Gaza, all'Angelus di Papa Leone recitato da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Si rispettino pari dignità e uguali diritti per ogni persona, le sue parole. L'attenzione per le sorti della regione medio orientale riguarda anche il tanto caro Libano. All'indomani della beatificazione di Elia Oyayak, patriarca di Antiochia dei Maroniti. Pace per l'intero popolo, Antonella Palermo.
3: La pace che non decolla, non si stabilizza, che fa amaramente le spese rispetto a interessi mortiferi è il tema centrale dell'appello di oggi del Papa.
4: Rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
3: Lo sguardo si allarga a tutto il Medio Oriente, dove l'escalation di violenza e distruzione a causa delle operazioni militari sta incidendo gravemente sulla vita dei civili. La carenza di acqua potabile ed elettricità è un dato che non passa in secondo piano nel richiamo del Pontefice.
4: Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia.
3: Possa il Signore toccare i cuori e illuminare le menti dei responsabili, ancora le parole del Papa, per tutti i popoli sofferenti a causa della guerra.
2: L'industria dei consumi avvelena il cuore, Dio allarga la vita. All'Angelus Leone XIV mette in guardia dal consumismo che modifica il palato e non sazia, esortando a lasciarsi sorprendere dall'incontro con il divino. Sentiamo la voce del Papa nel servizio di Edoardo Giribaldi.
4: La Chiesa è comunione di persone diverse, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo.
5: Sono questi alcuni degli spunti offerti dal Papa all'Angelus, recitato davanti ai fedeli raccolti in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo.
4: E questo è un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita.
5: Il dono da chiedere al Signore, spiega il pontefice, è saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di rinunciare ai propri averi.
4: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi.
2: E ancora, dopo la preghiera dell'Angelus, Papa Leone ha ricordato anche la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che ricorre oggi. Ringraziamo insieme il Signore per il dono degli anziani e impegniamoci a garantire la giusta attenzione e assistenza. Ha detto il pontefice. Veniamo alle notizie internazionali. In Cisgiordania sale la tensione nella notte di oggi. I coloni israeliani hanno attaccato diverse località e villaggi palestinesi, appiccando incendi in due moschee. Le violenze fanno seguito a quanto accaduto venerdì durante una sparatoria nei pressi di Nablus, dove sono morti un cittadino israeliano e quattro palestinesi. In Iran la Casa Bianca ha disposto la sospensione dei raid sull'Iran in attesa

del vertice Trump-Netanyahu il prossimo martedì. Fa seguito alla decisione di Washington, anche Teheran che annuncia lo stop agli attacchi sui paesi del Golfo e sulle basi militari statunitensi della regione. Veniamo in Italia, guerriglia urbana ieri in Val di Susa durante una marcia di protesta NOTAV, più di un centinaio feriti fra le forze dell'ordine. Il cardinale Roberto Lepole, vescovo di Susa e arcivescovo di Torino, ha dichiarato che tali azioni non meritano nessuno sforzo di comprensione. Sono pura violenza terroristica che desidero condannare con fermezza come cristiano e come cittadino. È tutto per questa edizione, il nostro radiogiornale si può seguire anche in streaming su Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in studio, da Silvia Giovarrosa, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.

0: Carissimi, siamo alla conclusione del discorso parabolico nel Vangelo secondo Matteo. Vorrei riflettere sulla prima delle tre parabole che abbiamo ascoltato oggi. Gesù paragona il regno dei cieli a un tesoro nascosto nel campo che viene trovato. Innanzitutto, rivediamo il senso e la modalità di questo discorso parabolico. Gesù sta parlando alle folle, ai propri discepoli e a coloro che lo seguivano e vuol spiegar loro ciò che non si vede. Vuol far comprendere che cos'è il regno di Dio. Quante volte anche oggi viviamo in una società dove si dice lascia perdere Dio, lascia perdere la fede, Dio non si vede, Dio non c'è, Dio non esiste. Sono storie e scelte ormai vecchie e anacronistiche. Oggi l'uomo è avanzato nella scienza e nella comprensione di se stesso. Non abbiamo più bisogno di Dio. Ma nel Vangelo di oggi Gesù parla in modo concreto, rifacendosi alla vita quotidiana dell'uomo del suo tempo, e si cala nel contesto semitico, dove era abbastanza usuale che nel lavoro dei campi, quindi per gli agricoltori, ogni tanto si trovasse qualche tesoro nascosto. Ci sono sempre state guerre nel passato e spesso le persone non avevano una cassaforte in casa, non avevano le banche come noi oggi, così prendevano tutti gli oggetti preziosi e venivano seminati in un campo, in un luogo difficilmente rintracciabile. Ecco che Gesù sfrutta quella situazione concreta che a volte capitava al contadino, all'agricoltore, ed era una grande gioia per quella persona quando, scavando per la semina o per altri lavori, trovava questo tesoro. Come a volte è accaduto a qualcuno di trovare questa eredità grandissima, nascosta dentro un tesoro nel campo, così accade quando si trova il regno dei cieli. E da questa esperienza concreta e comprensibile, Gesù accende la speranza ai suoi ascoltatori. Quando voi troverete il regno dei cieli, il vostro cuore esulterà di gioia allo stesso modo, come di fronte a un tesoro trovato in un campo. E tutto il resto della vostra vita passerà in secondo piano. Cari amici, quando noi incontriamo Gesù, tesoro della nostra vita, e quando Lui si manifesta a noi, trovando il nostro cuore aperto e disponibile a Lui e alla Sua venuta, anche noi diventiamo disposti a vendere tutti i nostri averi per comprare quel campo dove c'è il tesoro. Stiamo parlando proprio dell'incontro personale con il Signore Gesù. E quando io sperimento l'amore di Dio nella mia vita, un amore che trasforma, un amore che riempie, un amore che entra in tutte le aree, in tutti gli ambiti della mia vita, ecco che io stesso decido di metterlo al primo posto, di mettere Dio al primo posto, cioè il regno dei cieli, perché Lui è la mia perla preziosa, di grande valore, niente e nessuno è paragonabile a Lui, perché Dio solo mi riempie, Dio solo mi conosce nel profondo e mi guida alla verità. Ecco perché diventa il tesoro della mia vita. E se non abbiamo ancora fatto questa esperienza, allora oggi invochiamo il dono meraviglioso dello Spirito Santo, il Consolatore che il Padre ci ha promesso. Lui lo ha detto: bene per voi che io me ne vada, altrimenti non verrà a voi il Consolatore. E solo lo Spirito Santo, fratelli e sorelle, Lui solo ci fa incontrare la persona di Gesù. Lui solo ci apre gli occhi, scioglie il nostro cuore e ci consola, portandoci al Padre. Vieni, Spirito Santo, Spirito del Padre, guidami oggi alla verità. Spirito Santo, porta questa parola nella mia vita, riempimi con questa parola, affinché io possa davvero incontrare nuovamente e conoscere Gesù Cristo, l'amore della mia vita. Spirito Santo, vieni, converti le mie durezze. Spirito Santo, entra nella mia casa, benedici la mia famiglia. Spirito Santo, aiutami ad essere gioioso, felice di questo tesoro che spesso è nascosto e non si vede, ma che io oggi posso incontrare grazie a te. E benedico te, Signore Gesù. A te devo l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, vi invito oggi a testimoniare Cristo nelle vostre case, coi vostri amici, coi parenti. Dillo a loro, scrivilo anche nei messaggi, sui social. Dio è il tesoro della mia vita. Dio è la mia gioia. E vedrete che il Signore stesso, attraverso la vostra testimonianza, toccherà il cuore di chi vi ascolterà, di chi leggerà il vostro messaggio.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Le classifiche, libri, musica, cinema, le classifiche con Max Occhiato.
2: E dopo l'informazione siamo ritornati insieme, lo facciamo con le classifiche di Blu 2000, l'appuntamento tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15 con tante chart tutte da scoprire, e naturalmente non è che poi rimaniamo seduti sugli allori, facciamo gli stessi appuntamenti tutti i giorni, ve lo avevo promesso varie volte, avremmo cambiato qualcosa e oggi è arrivato il momento, perché in questo lunedì non parleremo di musica, non avremo delle canzoni da ascoltare nuove di questo periodo, ma lo faremo e recupereremo nei prossimi giorni, ma recuperiamo invece i libri che spesso vengono dimenticati, non sugli scaffali delle librerie ma anche nelle nostre librerie di casa, e che meritano veramente una nuova lettura, una nuova vita, magari al di là delle classifiche che poi vi raccontiamo continuamente anche per quanto riguarda la top 10 dei libri più venduti durante l'arco della settimana che solitamente affrontiamo il giovedì, ma in questo lunedì 6 ottobre vi ricordo che ci sono dei libri da recuperare, mi raccomando, tra quelli che non sono entrati in chart, che sono libri anche abbastanza recenti, che trovate ovviamente anche in versione ebook, che vale la pena recuperare perché sono veramente interessanti. Con questa bella carrellata di libri apriremo la prima mezz'ora delle classifiche di oggi. Nella seconda mezz'ora invece parleremo di cinema. Abbiamo deciso di mettere a confronto le classifiche speciali con gli incassi globali nel nostro paese degli ultimi anni, quindi 2023 e forse anche 2024 se ci avanza un po' di tempo, diciamo la verità. Allora iniziamo subito col ricordarvi la nostra mail diretta a radioblu.it per tutti i vostri messaggi. Vi aspetto e iniziamo con la musica, perché arriva Lucio Battisti.

0: libri.
1: Sembra 2000 è arrivato il momento anche di parlare di libri, e quindi lo facciamo con i libri da recuperare, come detto prima, e apriamo con una storia di Kostya in fuga dall'Ucraina. Questo è il titolo del libro, Tanta ancora vita, di Viola Ardone, edito da Einaudi. E qui, come nel capolavoro Il treno dei bambini, anche un nuovo toccante romanzo di Viola Ardone. La storia parte con la fuga di questo bambino verso un futuro migliore. Kostya, 10 anni, vive a Mariupol in Ucraina e non ha mai conosciuto la madre. Allo scoppio della guerra il padre si arruola volontario e lo manda da solo a Napoli da nonna Irina, che ha imparato l'italiano leggendo la Divina Commedia, e fa la domestica a casa di Vita, che è una donna sola, orfana dell'unico figlio, che convive con la depressione, che è da lei ribattezzata come una sorta di compagna, la chiama Orietta, e con il pappagallo Massimo, chiamato come l'ex marito. Dalla mattina in cui troverà Kostya addormentato sullo zerbino di casa, la sua vita cambierà totalmente, non sarà più la stessa. Una storia molto intensa, ricordiamo il titolo, è Tanta ancora vita, di Viola Ardone, edito da Einaudi. E poi c'è questo libro che è una sorta di manuale per giovani e grandi attori, o almeno quelli che si vogliono cimentare inizialmente con la carriera di attore. È il Piccolo almanacco dell'attore, di Fabrizio Bentivoglio, di Baldini e Castoldi. L'attore milanese ha raccolto in questo manuale una serie di insegnamenti pratici e morali pensati per chi sogna di intraprendere questa professione. Ma ne parliamo nel dettaglio tra poco, subito la canzone di Dua Lipa.

0: Sono i Matt Bianco su In Blu 2000 e allora riprendiamo il discorso sui libri da recuperare. C'è questo piccolo almanacco dell'attore che vi ho accennato prima e diciamo scritto da Fabrizio Bentivoglio per Baldini e Castoldi, e in questo libro funziona il mondo della recitazione, cioè ci sono tutti dei piccoli segreti pratici e morali pensati per chi sogna di intraprendere questa professione di attore. Quindi un libro in cui non mancano anche testimonianze di vita dello stesso autore, dagli studi al teatro, agli incontri che hanno segnato la sua lunga carriera. Andiamo avanti ovviamente anche con altri libri da recuperare. Questo è l'appuntamento speciale di oggi con le classifiche di In Blu 2000. Parliamo di Platone, una storia d'amore di Matteo Nucci, edito da Feltrinelli, che è un romanzo colto e anche appassionato, che è frutto di anni di studio, sono quasi 600 pagine, quindi lo studio di una vita si potrebbe definire, che racconta la vita dell'uomo, oltre che del grande filosofo vissuto tra il V e il IX secolo avanti Cristo. Lui racconta da ragazzo, a causa della morte del padre e di una madre anche opprimente, bisognoso di riconoscimenti da adolescente, e di lui adulto scopriamo anche di Platone in questo libro le amicizie con Socrate in primis, i nemici anche la sua idea di amore come passione che supera ogni corpo per diventare arte e filosofia. E questo è Platone, una storia d'amore di Matteo Nucci, edito da Feltrinelli. Continua la musica qui su In Blu 2000 in questo pomeriggio di lunedì con Sveglia Ginevra.
1: Quasi quasi me ne vado in Finlandia, che la gente non parla e non ti guarda mai. Però in fondo dimmi tu cosa cambia tra una cosa e l'altra, mi cancellerai.

Sveglia Ginevra su Inblu 2000, è il momento anche di salutare i nostri amici che ci scrivono a diretta@radioinblu.it. Salutiamo Sara e anche Laura, quest'ultima appassionata di lettura di libri action e anche di misteri da risolvere, tanto che sta leggendo in questo periodo il libro più venduto attualmente in Italia, ma anche credo nel resto del mondo, soprattutto in America, ovvero quello di Dan Brown, che ci consiglia vivamente. Quindi grazie anche del tuo messaggio, continuate a scriverci, noi vi aspettiamo in questo pomeriggio, stiamo insieme fino alle 15 e arrivano anche gli Eagles.

0: il cinema.
1: Ci si muove simpaticamente anche tra i meandri del cinema all'interno delle nostre classifiche. Solitamente ribadiamo il cinema, lo affrontiamo con la chart aggiornata di Cinetel, ma oggi, in questo appuntamento speciale del lunedì, vogliamo parlare anche dei film che hanno caratterizzato le precedenti stagioni cinematografiche. Quindi guardando un po' al passato, non tanto indietro nel tempo, diciamo la verità, ma al 2023, vediamo la classifica generale del box office italiano dei film che hanno incassato di più nel nostro paese proprio in quell'anno. Cominciando dal fondo di questa top 10, che vede Lo schiaccianoce e il flauto magico, un film di Gheorghi Ghiz che ha incassato più di 9 milioni di euro nel nostro paese, film di animazione che ci porta, diciamo, alla tradizione russa e ungherese nella realizzazione di questo film, Lo schiaccianoci e il flauto magico, sicuramente una fiaba immortale per grandi e piccoli e soprattutto del periodo natalizio. Alla numero 9, un altro regista che ha fatto molto discutere anche in questo periodo per il suo nuovo Superman, lui è James Gunn, con I Guardiani della Galassia volume 3, che si piazza alla numero 9 degli incassi totali del 2023 in Italia. La sua idea gli è venuta, diciamo, nel novembre 2014. James Gunn ha detto che già durante la lavorazione del primo Guardiani della Galassia aveva steso delle idee riguardo al sequel e a un possibile terzo film, che è appunto quello che vi sto raccontando. Poi nel giugno 2015 Gunn ha rivelato di non essere sicuro di tornare per un terzo film, affermando che il tutto sarebbe dipeso da come si sarebbe sentito, diciamo, dopo la realizzazione del volume 2. Nell'aprile 2016 Kevin Feige ha affermato che è ancora tutto da decidere per il 2020, oltre ma sicuramente Guardiani 3 è uno di quei film, non so quale sarà l'ordine esatto. Ma poi Gunn ha detto che un terzo film si farà sicuramente, e qui siamo andati nel 2017, poi il resto è storia. Nel marzo 2019 James Gunn fu riassunto come regista del film Guardiani della Galassia, appunto volume 3, terzo capitolo, che ha incassato tantissimo nel mondo, nel nostro paese un incasso totale di oltre 10.915.000 euro, quindi un bel bottino. Al numero 8 Fast X, un film di Louis Leterrier con ormai la collaudata formazione capitanata da Vin Diesel, con tutti i suoi armamentari da inserire nelle automobili, quindi sempre più sfide action e rombo di motore. Incasso in quel periodo nel 2023 11.813.000 euro. Ci fermiamo per un attimo, al numero 7 troveremo una fiaba Disney, ve lo dico già adesso, ma subito i Tears for Fears.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: C'è la nuova di Fabrizio Moro qui su Blu 2000, all'interno delle classifiche, il nostro appuntamento fino alle 15. E allora ricominciamo con la classifica del box office italiano del 2023. Vediamo cosa è accaduto due anni fa nel nostro paese per quanto riguarda la posizione numero 7 tra i film più visti in assoluto. Ve l'avevo anticipato, una fiaba Disney. In questo caso la tanto chiacchieratissima Sirenetta, un film di Rob Marshall, incassi nel periodo di 12.037.000 euro per questo sviluppo della fiaba a cartoni animati. Marshall rivelò che il film era nei primi stadi di sviluppo nel 2018, affermando che lo studio della Disney stava esplorando i modi per trasporre questa storia dell'originale appunto nel live action. E ricordiamo che il casting è stato anche abbastanza travagliato fino alla scelta degli attori che tutto conosciamo. La colonna sonora del film è stata composta da Alan Menken, già autore delle musiche del film a cartoon, e la colonna sonora include anche canzoni del film originale, una seconda reprise del brano Part of Your World e tre nuove canzoni scritte da Menken e da Lin-Manuel Miranda, colonna sonora insomma che ha riscosso grande successo. La Sirenetta al numero 7 dei film più visti nel nostro paese negli incassi totali del 2023. Andiamo a un film d'animazione, Minions numero 2, come Gru diventa cattivissimo, della serie Cattivissimo Me, periodo per l'incasso di questo film con 14.783.000 euro. E poi un altro film d'animazione sta per arrivare, anche il sequel, parliamo di Super Mario Bros. Il film invece al numero 5 con più di 20 milioni di euro di incasso. In uscita in America appunto il 3 aprile del prossimo anno è atteso il sequel di questo film animato, sarà basato su Super Mario Galaxy, il videogioco di grande successo uscito nel 2007, e ha finalmente un titolo ufficiale, The Super Mario Galaxy Movie. L'uscita nei cinema americani appunto nell'aprile 2026, chissà se arriverà in contemporanea anche da noi. Saliamo ancora di un gradino prima di svelare la top 3, c'è Harry Potter con la Camera dei Segreti, film di Chris Columbus che fu rieditato proprio nel 2023 in occasione della sua rimasterizzazione, film comunque datato 2002, non vecchissimo, con un incasso in questo periodo di più di 21 milioni di euro. Pensate come Harry Potter possa destare l'attenzione ancora dopo tanti anni appunto con una riedizione in sala. Arriva, musicalmente parlando, Sir Elton John.

Ed è la mitica storica Rocketman di Elton John, spesso usata anche come colonna sonora di tantissimi film del passato, anche del suo biopic. E parliamo invece della top 3 dei film del box office italiano del 2023, che vede il grande successo di Barbie di Greta Gerwig. Dopo tantissimi film animati al computer e rivolti alla televisione dedicata alla bambola più famosa del mondo, Greta Gerwig, questa regista che fu candidata all'Oscar proprio per questo film, che ha realizzato anche le trasposizioni di Lady Bird e Piccole Donne, basato sulla famosa linea di fashion doll nata dalla mente di Rush Handler e commercializzata da una nota casa di giocattoli a partire dal 1959, con interpretazioni che sono rimaste nella storia come quelle di Margot Robbie nei panni appunto di Barbie e di Ryan Gosling, appunto Ken, che è stato candidato anche come miglior attore non protagonista proprio per questo film. Ma ritornando al vertice della classifica, troviamo il re Mida di Hollywood, ovvero lui, James Cameron, che ha già annunciato l'arrivo quest'anno. Credo durante le feste natalizie uscirà il nuovo capitolo di Avatar, ma andiamo con ordine, perché nel 2023 sono stati rieditati al cinema in versione restaurata il Titanic, che ha incassato in quel periodo 48 milioni di euro, quindi ancora di più forse che nel periodo di uscita degli anni 90 nel 1997. Poi riedizione anche di un altro capolavoro di James Cameron, al numero 1 Avatar, il primo, il capostipite dei film di fantascienza in 3D, realizzato nel 2009, incasso di 68 milioni di euro. Ricordiamo che sta per arrivare questo ennesimo seguito, il terzo film co-scritto, diretto, coprodotto e comontato dallo stesso James Cameron, e la pellicola è il sequel di Avatar, La Via dell'Acqua del 2022. Il terzo film del franchise di Avatar si intitola Fuoco e Cenere, è già disponibile online il trailer, quindi potete già vederlo e farvi un'idea di quello che vi attende appunto nel mondo di Avatar di James Cameron per questa terza puntata. Ritorniamo alla musica con Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd.

stato un bel pomeriggio insieme in cui abbiamo insomma sparigliato un po' le carte delle nostre classifiche. In questo lunedì abbiamo ritrovato la doppia classifica dedicata ai libri e al cinema, un po' vintage, da una parte attuale perché abbiamo parlato dei libri da recuperare nella prima mezz'ora, e poi nella seconda parte abbiamo parlato del box office del 2023. Vi avevo promesso anche il box office del 2024, ma lo faremo a tempo debito, quindi vi prometto che arriverà presto anche il box office dello scorso anno, quindi vedremo un po' indietro nel tempo cosa è accaduto nel nostro paese. Grazie a tutti per averci seguito, vi lascio con le parole di Blu 2000 e naturalmente ancora prima l'informazione. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti proseguendo il viaggio ideale all'interno della sanità penitenziaria in compagnia del SIMSPE, la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, appunto, che ha promosso il convegno Agorà Penitenziaria 2026, al quale hanno partecipato, lo ricordiamo per chi non ci avesse seguito la scorsa settimana, oltre 200 professionisti del settore. Dopo aver parlato a lungo di problemi di salute fisica in carcere, tra screening e prevenzione, oggi parliamo di una questione importante che si riferisce all'ambito della salute mentale, le dipendenze, a partire da quella da droghe e farmaci, cioè la tossicodipendenza. Ne abbiamo parlato sempre con il presidente del SIMSPE, Antonio Maria Pagano. Ascoltiamo.
2: Noi dobbiamo pensare che la cura per le persone tossicodipendenti è la terapia e i long acting sono fondamentali, come lo sono stati fondamentali per migliorare la salute e l'agibilità sociale delle persone con patologie psichiche, così anche per i long acting con persone in tossicodipendenza. Non è solo a Regina Coeli, ma è in atto un lavoro in quasi 50 istituti penitenziari in tutta Italia dove si opera con i long acting e stanno aumentando ancora più gli istituti che partecipano a questo. Oltre questo, io richiamo l'attenzione sul fatto che un'applicazione dell'accordo in conferenza unificata per l'assistenza sanitaria penitenziaria è prevista la possibilità, e sarebbe molto utile, di sezioni sanitarie specializzate per le tossicodipendenze in carcere. Significa creare delle piccole comunità che sono delle pre-comunità per favorire il reinserimento nelle comunità o sul territorio dei detenuti tossicodipendenti e per favorire ancora di più la loro adesione alle cure. Queste sezioni sanitarie specializzate potrebbero aiutare veramente chi vuole smettere di usare sostanze a curarsi e ad uscirne. Invece noi oggi li rimaniamo all'interno delle sezioni normali, per cui lo sforzo è ancora maggiore, più difficile reclutare persone che accedono a questo percorso di riabilitazione e di reinserimento sociale. Perché c'è in carcere il problema della porta girevole, cioè molti entrano ed escono. Dobbiamo lavorare su questo.
1: C'è poi una grande quantità di persone detenute che, pur non soffrendo di particolari patologie, viene aiutata con terapie ad affrontare quotidianamente il carcere. Quali strumenti, oltre quelli farmacologici, abbiamo a disposizione per combattere la depressione dentro?
2: Più che parlare di depressione, diciamo che dovremmo parlare di una condizione di malessere, di disagio dovuto allo stare in un ambiente ristretto. Gli strumenti ci sono in letteratura, sono quelli di fare, di intervenire, di sviluppare molto l'assistenza psicologica, non con interventi di tipo individuale, ma di gruppo, quindi lavorare con piccoli gruppi per il sostegno psicologico alle persone in carcere, evitando quanto più possibile l'uso di psicofarmaci. E lo dico da psichiatra, la figura dello psicologo è una figura che in parte sta nel Servizio Sanitario Nazionale e in parte sta con gli esperti ex articolo 80 nell'amministrazione penitenziaria, e quindi si tratta di lavorare in sinergia tra Sistema Sanitario Nazionale e amministrazione penitenziaria, perché questo lavoro e anche le progettualità che vengono messe in piedi dall'amministrazione penitenziaria o dal Servizio Sanitario in tal senso siano sempre più coincidenti e permettono di lavorare insieme su obiettivi comuni e non intervenire in maniera disordinata. Anche qui la necessità di un coordinamento che può essere fatto solo nell'ambito di un pensare, un'assistenza sanitaria uguale su tutto il territorio nazionale con un coordinamento centralizzato di tutta l'assistenza.
1: A onor del vero, ci sono anche alcuni buoni risultati raggiunti, come nella gestione di malattie infettive quali l'AIDS o comunque le infezioni da HIV e l'epatite C.
2: Ci sono queste, ci sono anche la prevenzione e la valutazione della tubercolosi, perché oggi c'è anche questo in aumento. Uno sviluppo nel corso di queste malattie infettive è stato possibile perché all'interno dei programmi nazionali di prevenzione è previsto una specifica richiamo alla popolazione detenuta e questa sensibilità di poter avere degli ottimi risultati per la prevenzione delle malattie infettive. alternative in carcere, e quindi oggi possiamo dire che ci sono molti carceri che hanno raggiunto l'obiettivo della epatite C free, come anche per l'HIV. Oramai in carcere sono pochissimi i casi di HIV, anche grazie poi all'utilizzo del long acting è possibile.
1: E voltiamo pagina. 099 è il prefisso telefonico di Taranto, ma da oggi è anche una canzone composta da alcuni detenuti della casa circondariale della città che hanno partecipato a un progetto voluto dall'associazione Noi e Voi, attiva in carcere, in collaborazione con l'associazione Rublanum e con il rapper Mirko Chiave. In questo brano, pubblicato sulle principali piattaforme, si racconta la storia di alcuni detenuti che gravitano attorno al centro socio-rieducativo Fieri Potest. Perciò si affrontano temi quali il disagio, ma anche la volontà e la forza di ricominciare, o l'esclusione sociale, perché c'è anche un detenuto di nazionalità albanese che canta una parte del brano proprio nella sua lingua. Don Francesco Mitidieri, presidente di Noi e Voi e cappellano del carcere di Taranto, ci racconta com'è nata quest'idea.
3: All'interno del centro socio-educativo Fieri Potes cerchiamo sempre di aiutare i ragazzi a sapersi raccontare, a poter esprimere la propria storia, a poterla raccontare ad altri per consegnarla e condividerla con altri. E quindi lo facciamo attraverso tante forme culturali. Questa di 099 appunto racconta, no, storie di quelli che frequentano il nostro centro, ma anche di un'operatrice. Questa cosa è anche una piccola particolarità che mette in evidenza come la condivisione delle storie sia veramente qualcosa di importante. Noi e Voi lo dice anche, no? Dell'associazione non è un creare distanze, ma invece è un condividere un percorso, un cammino che facciamo insieme. Tutti portiamo ferite, tutti cerchiamo di andare avanti e affrontare la vita, e lo facciamo radicati su un territorio. Questo 099 con il prefisso di Taranto dice proprio di una storia concreta che qui si realizza.
1: L'ultima strofa della canzone è molto originale perché c'è la voce di Elisabetta, la vostra educatrice di riferimento, e qui si affrontano temi che difficilmente di solito si affrontano, come l'autenticità contro la facciata e l'ascolto reale contro l'obbligo professionale.
3: Proprio nella canzone viene anche detto proprio questo, no? Si guardano i volti, si guardano gli sguardi degli operatori, quasi a studiare se sono veri, autentici, o se sono lì perché stanno svolgendo soltanto un ruolo. E questo dice veramente qualcosa di importante di quello che è l'empatia che ci deve sempre essere fra operatori e persone che frequentano i centri. Quando nasce questa empatia cadono le maschere, detto nella canzone, e anche un'altra espressione molto bella, quella dove le ferite, no? Attraverso la resilienza, attraverso la rinascita, diventano invece una risorsa. Quando questo viene testimoniato dagli operatori, questo diventa ancora più forte come messaggio per i ragazzi.
1: 099 comunque non è l'unico progetto della vostra associazione che ha visto la luce appunto negli ultimi tempi. C'è anche 230x430 Libertà Condizionata, una mostra in cui si uniscono l'arte della fotografia e della ceramica, che sono poi il frutto di due laboratori che tenete in un posto altrettanto particolare, Casa Madre Teresa, un ex monastero di clausura delle Carmelitane Scalze, che oggi è spazio dedicato all'accoglienza e ai percorsi rieducativi. Innanzitutto le chiedo cosa significa per voi questo, che è diventato un luogo del cuore.
3: L'ex monastero logicamente dice di come il limite diventa sempre un'espressione di amore. Una volta abbiamo fatto anche un confronto quando erano qui le Carmelitane Scalze, dove i linguaggi si intrecciavano, no? I detenuti parlano di sbarre, le scuole di clausura parlano di grate, proprio per dire questa differenza a volte fra una libertà a cui non si rinuncia, ma la si vive in maniera diversa, e questo logicamente rende questo luogo molto molto significativo per noi. All'interno di questo luogo oggi i percorsi che vengono svolti, quindi percorso anche con l'arte, come appunto la mostra, è un'altra occasione nella quale hanno potuto riflettere su passato, presente e futuro le persone che frequentano il centro socio-educativo, e oggi le trasmettono a diversi altri visitatori, in maniera particolare i ragazzi delle scuole che stiamo ospitando per la visita di questa mostra di fotografia e ceramica, dove è possibile riflettere insieme, ascoltando delle testimonianze dirette di chi vive il mondo del carcere, conoscere un mondo che tante volte è sconosciuto, iniziare a rendersi conto degli spazi, iniziare anche a rendersi conto di quelli che sono i percorsi rieducativi che vengono fatti, e anche quella che è l'inclusione lavorativa, sono il nostro obiettivo, cercare nel raccontarsi anche di trasmettere una cultura che sia quella sempre della resilienza e della rinascita.
1: Tornando alla mostra che avete realizzato con la collaborazione dell'associazione Sano Sano, l'avete presentata come un percorso sul significato della libertà e del tempo. Che vuol dire?
3: Sono tre spazi spazi che sono stati allestiti con le fotografie e le opere in ceramica che hanno realizzato durante i laboratori, una riflessione su quello che è la riacquisizione della libertà piena negli spazi che vengono vissuti. Una prima stanza che sembra un po' caotica, ci sono i ricordi che riemergono, c'è una seconda stanza che è la ricostruzione di una cella con gli arredi proprio delle celle dei nostri istituti penitenziari italiani, e poi c'è una terza stanza dove invece si cerca di guardare oltre.
1: Don Francesco, lei oltre a essere presidente di Noi e Voi è anche il cappellano della casa circondariale di Taranto. Come fa a conciliare questi due ruoli e soprattutto come fa a fare tutto?
3: Provo a fare quello che è possibile, nel senso che sono cappellano del carcere, quindi espressione di una chiesa. Io sono solo un piccolo rappresentante e le tante cose che vengono realizzate proprio perché tante persone nella comunione della chiesa realizzano, ecco, questo bene e lo moltiplicano.
4: 099 è il nostro copione per chi come noi è cresciuto.
1: E come sottofondo all'intervista con Don Francesco Mitidieri vi abbiamo proposto proprio il brano 099 composto dai detenuti, che potrete ascoltare meglio e integralmente subito dopo la sigla di chiusura di questa puntata dei Cellanti. Ora ci spostiamo in Toscana. Lune Pontremoli, scuola di primavera di teatro e di mediazione, è l'iniziativa che dal 6 al 9 maggio scorsi ha animato l'omonima cittadina in provincia di Massa. Il progetto è curato dal Teatro del Pratello, realtà nata nell'ambito dell'Istituto di Pena Minorile di Bologna, che da 12 anni è attivo anche tra le ragazze minori dell'istituto appunto di Pontremoli, e dalla cooperativa Diche, che si occupa di minori in carico alla giustizia minorile. Un evento che vuole essere ogni anno occasione di incontro, ma anche di scambio di esperienze e di confronto, come ci conferma Paolo Billi, direttore artistico del Teatro del Pratello e co-direttore artistico di Lune, assieme a Federica Brunelli di Diche. Ascoltiamolo.
5: Vuole essere un'occasione di incontri diversi, un incontro di esperienze tra ragazzi in carico ai servizi della giustizia minorile che arrivano a Pontremoli, quest'anno dalla Sicilia, da Firenze, da Milano. È un momento di incontro formativo per operatori della giustizia, erano presenti diversi direttori di istituti penali e di USM. È occasione di formazione per studenti universitari, è occasione di incontri di promozione della cultura riparativa, perché è fondamentale fare questo lavoro informativo capillare. E poi è momento di formazione per gli operatori teatrali che lavorano negli istituti penali minorili, cimentandosi in laboratori pratici.
1: All'interno di questi quattro giorni ha avuto luogo la prima nazionale di Angeli Funamboli, il nuovo spettacolo teatrale di cui è regista e che ha messo in scena con le detenute dell'IPM di Pontremoli, e che si avvale sia di testi scritti dalle ristrette ma anche di studentesse del liceo Malaspina della città.
5: È da anni che il lavoro all'interno dell'istituto penale minorile femminile è affiancato da lavori di connessione con gli istituti superiori di Pontremoli. Il laboratorio di scrittura, che è la prima fase del progetto, coinvolge sempre classi di studenti e il gruppo delle ragazze in istituto. Quando è possibile, i due gruppi lavorano insieme. Quest'anno il tema che si è dato, la metafora del funambolo, è stata declinata in laboratori diversi. Compito mio è stato quello di raccogliere le scritture, inserirle all'interno di una drammaturgia complessa in cui queste scritture in realtà sono la nervatura fondamentale.
1: La figura del funambolo, acrobata come metafora del limite e della sfida, delle nuove possibilità, è stata al centro del suo lavoro con le detenute. Perché?
5: La metafora del funambolo con ragazze che sono private della libertà diventa l'occasione in quell'ambiente per poter far emergere da sé delle potenzialità. Il momento della detenzione è sempre un momento estremamente delicato, doloroso, ma è anche un momento in cui possono emergere potenzialità inespresse che non si conoscono. Allora, cimentandoci sul tema del funambolo, che pone dei problemi concreti, sono tutti elementi che hanno un precipitato pedagogico importante assai. Oltre che a scrivere sul funambolo, il laboratorio teatrale poi è cominciato con un'esperienza di camminare sul filo concreta. Sono venuti due funamboli che, con un'attrezzatura d'allenamento, ha permesso alle ragazze di provare fisicamente che cosa significava quel che avevano scritto.
1: Al primo passo vedo una corda infinita, al secondo passo penso di non farcela ma non perdo le speranze, al terzo passo guardo in basso, nessuno mi crede ma continuo, al quarto passo mi fermo, sono indecisa, al quinto passo decido di ripartire, al sesto passo non ho bisogno di nessuno che mi creda, ce la faccio da sola. Questo è uno stralcio del testo. Quali emozioni sono emerse dal vostro lavoro?
5: L'emozione di essere in grado di farcela, sia con i sentimenti, con la scrittura che fa emergere una parte di sé fisicamente, provare fisicamente e arrivare fino in fondo. Esattamente quello che scrive questa ragazza in questo testo, una ragazza giovanissima. A un certo punto dice ce la faccio da sola. Questo per me è l'apice di un percorso per cui poi i ragazzi devono andare da soli avanti.
1: La programmazione di Lune Pontremoli, che è il patrocinio del Ministero della Giustizia, lo ricordiamo, si avvale anche della partecipazione di studenti universitari di molti atenei su tutto il territorio nazionale che sono stati presenti agli eventi. Quanto è importante fare rete per ottenere risultati migliori?
5: È un aspetto in cui il Festival Lune scommette il rapporto con università italiane. Questo è un aspetto che vorremmo incentivare perché credo sia fondamentale avere l'occasione di cimentarsi direttamente per andare a costruire un nuovo senso della cultura riparativa.
1: Nascondo questa stupida. E dal teatro al cinema, qualche giorno fa al nuovo Cinema Aquila di Roma è stato presentato Le farfalle della Giudecca, documentario realizzato all'interno dell'omonimo carcere femminile di Venezia dai registi Rosa Galantino e Luigi Ceccarelli. Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, del Patriarcato della Città Lagunare, del Ministero della Giustizia italiano, del Comune del Capoluogo Veneto e di diverse associazioni attive nel settore, tra cui Antigone. Un racconto semplice della quotidianità in un luogo che è tutto fuorché normale, nato quasi per caso, come ricorda il regista Luigi Ceccarelli, intervistato dal collega Rosario Tronnolone.
6: Noi stavamo a Venezia per realizzare un documentario sulle vigne urbane di Venezia, quindi tutt'altro argomento. Ci hanno parlato del fatto che in questa carcere femminile c'era l'orto che chiamavano delle meraviglie, che non prevedeva vigne, ma che sembrava fosse qualcosa di veramente eccezionale. Data appunto la particolarità della cosa, ci siamo incuriositi e siamo andati a vedere. È un orto gestito da una cooperativa e dalle detenute che vende i suoi prodotti della settimana ai veneziani che sanno di questo orto. Abbiamo avuto modo di conoscere la direttrice, ci ha spiegato che lì non c'è soltanto l'orto, ma c'era una lavanderia, stireria di altissimo livello, la sartoria. C'è stato un approccio con servizio di cosmetica e di cereria artistica. Abbiamo scoperto lì dentro una factory dove le detenute vengono regolarmente retribuite e c'è una porosità con la città. Ci è sembrata una cosa talmente particolare che andava raccontata. Ecco, questa cosa avveniva però prima dell'evento eccezionale con il quale Papa Francesco decise di far allestire il padiglione della Santa Sede dentro il carcere.
7: Cioè si è aggiunta un'altra attività di queste donne, no?
6: Ne è nata un'attività nuova perché queste donne sono state istruite a diventare le guide dei visitatori. Hanno studiato le opere d'arte e le raccontavano a chi veniva. Oggi possiamo dire che alcune di queste hanno dei lavori nei musei della città.
7: Ho trovato molto bello e molto poetico, devo dire, il vostro titolo. Perché avete scelto di intitolarlo Le farfalle della Giudecca?
6: Perché all'interno delle interviste che abbiamo fatto c'era una di queste guide che appunto ci spiegava un'opera d'arte, una serie di costruzioni di tessuto che pendevano dal soffitto di una bellissima cappella. Lei vedeva in questo dei nidi di farfalle. Queste farfalle un giorno sarebbero volate via libere, anche perché molte di loro oggi sono in un regime di semilibertà, lavorano fuori.
7: Voi avete una voce narrante di assoluto prestigio, un'attrice straordinaria, Ottavia Piccolo.
6: Era ai nostri occhi un passaggio obbligato. Lei è un po' un punto di riferimento di tutte le attività sociali in Venezia. Da lei naturalmente è stata felice di far parte di questo viaggio e oggettivamente all'interno del documentario abbiamo quello che potremmo dire scherzosamente un cameo di Papa Francesco. Questo incontro fra Papa Francesco, che la prima cosa che fa, ancora prima di andare a incontrare le autorità, va a incontrare le detenute, le chiama sorelle.
7: C'è un aspetto ed è l'aspetto umano proprio dell'incontro anche vostro con queste donne.
6: Puoi immaginare che cosa sia stato entrare con delle telecamere in menzione così particolare. Il primo feedback che abbiamo avuto naturalmente e legittimamente è stata diffidenza. È stato un percorso di presa di consapevolezza reciproca, una forma di attenzione, il fatto di porci non tanto come qualcuno che andava a fare qualcosa ma qualcuno che si aspettava qualcosa da loro, una narrazione narrazione, un racconto. E quando piano piano è passato questo messaggio, noi non siamo qui per fare il solito servizio televisivo, noi siamo qui perché vogliamo da voi sapere che cosa volete raccontarci. Piano piano si è stabilito un rapporto di amicizia.
7: Ogni proiezione che viene fatta porta ad un'altra proiezione, perché il film venga visto ancora, è così.
6: La cosa che più ci ha dato e ci dà soddisfazione è il fatto che chi vede questo documentario percepisce questa forma di rispetto che noi abbiamo avuto. Stiamo parlando di una galassia femminile, perché poi al di là delle detenute ci sono gli agenti di custodia, chi sta nel management della casa di reclusione. Il fatto di avere raccontato, non necessariamente in maniera agiografica, né in una maniera, diciamo così, giudicante, è quello semplicemente di aver acceso microfono e telecamere e cercare di percepire, di far raccontare il mondo piccolo di dentro al mondo grande di fuori.
1: E ora qualche notizia in breve, ancora musica e libri per Ricreo, il nuovo progetto avviato nella casa circondariale di Monza, promosso da Orangol Records, realtà discografica che per prima ha portato un laboratorio musicale all'interno del carcere Brianzolo. Per l'appuntamento inaugurale è stato presentato il libro La legge del processo di Luisa Belmonte Ingargiola, cofondatrice della realtà Parola della Grazia di Milano, da anni impegnata in attività sociali e culturali a sostegno delle persone con fragilità. Martedì 19 maggio alle ore 10 presso il Teatro Fenaroli di Lanciano, siamo in provincia di Chieti, si svolgerà la cerimonia di premiazione del 13° concorso nazionale Lettere d'amore dal carcere, riservato ai detenuti degli istituti di pena italiani. L'ingresso alla manifestazione è gratuito. Dopo anni di inattività riapre presso la casa circondariale Dozza di Bologna il caseificio interno al carcere. Questo traguardo, molto importante per il reinserimento innanzitutto dei 3 detenuti che vi lavoreranno, è stato possibile grazie all'intervento della Granarolo, che ha riconvertito l'impianto dalla produzione di mozzarella a quella di caciotte. I ristretti saranno dunque affiancati da maestri casari e responsabili della sicurezza e della qualità provenienti dall'azienda. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Vi ricordiamo dopo la sigla il brano 099 composto dai detenuti della casa circondariale di Taranto. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata anche il martedì pomeriggio alle ore 18:30 e che troverete tutte le puntate anche delle stagioni precedenti con legandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove ci sono tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Sono approdato qui per una nuova vita, la città dei due mari, la mia partita. Lo 099 è il mio riscatto, dove ho trovato il mio contatto. Questa città che mi è apparsa, qui ho trovato la mia rivalsa. Questo è tutto vero, non è una farsa. Faccio fede al testo perché sono onesto. Qui non è il palinsesto. Ci troviamo a Paolo VI.

sento nel rione. Non cerchiamo chi vuoi, non volimo da randella, volimo qualche dune che la senda. 099 è il nostro copione, per chi come noi è cresciuto nel rione. Non cerchiamo chi vuoi, non volimo da randella, volimo qualche dune che ascolta e che senda.

Ciao a tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci in diretta su RCN come di consueto per 60 all'ora, la musica revival degli anni 60. Le canzoni che ci hanno fatto ballare, ci hanno fatto cantare, ma soprattutto ci hanno fatto innamorare. E come non ricordare ad esempio questa bellissima canzone di Nico Fidenco, legata a un granello di sabbia. Pensate un po', colonna sonora dell'estate del 61, prima per quasi 2 mesi, la canzone era già passata per Sanremo senza esito. Fu il primo 45 giri italiano dopo Volare a superare, pensate, il 1 milione di copie vendute. Dunque ascoltiamoci Legata a un granello di sabbia di Nico Fidenco.

E beh, davvero bella questa canzone di Nico Fidenco dal titolo Legata a un granello di sabbia. Bene, rimaniamo negli anni 60 con una canzone di Domenico Modugno, Notte di luna calante. È uno dei brani più ispirati di Modugno, che nel 60 piazzò, pensate, ben 6 dischi in classifica. Su un tempo di begin lenta, un coro molto efficace introduce le immagini di un amore destinato a finire. E dunque ascoltiamoci Notte di luna calante.

È davvero malinconica questa canzone di Domenico Modugno, Notte di luna calante. RCN. E voi comunque siete sempre all'ascolto di RCN. Passiamo a un altro big della canzone degli anni 60, Sergio e Endrigo, con Io che amo solo te. Era prima grande affermazione del cantautore istriano, che è del 62 e a tutt'oggi uno dei suoi brani più riusciti. Testo stringato ma non banale, infatti dice: ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Dunque ascoltiamo Sergio Endrigo in Io che amo solo te.

Vabbè, comunque adesso basta tirarci giù di morale dopo questa canzone, tra l'altro bellissima di Sergio Endrigo, dello stesso Endrigo, Io che amo solo te, tiriamoci su un po' il morale con un ritmo molto più veloce. È una canzone di Teste Renis, era cantata da Anna Rita Spinaci e il titolo è Quando dico che ti amo. Scritto per il Festival di Sanremo del 67, il brano si piazzò secondo grazie alla simpatia degli interpreti, infatti ve lo ricorderete, lo cantava l'esordiente Anna Rita Spinaci e i Negretti Les Serfs, e alla freschezza comunque ritmica del ritornello. E dunque ascoltiamoci Quando dico che ti amo.

Beh, certamente molto divertente questa canzone di Anna Rita Spinaci, Quando dico che ti amo, e certamente non si può dire però che sia una gran canzone impegnata. E allora, per andare un po' sul tema dell'impegnato, ve le ricordate? Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Beh, erano parole che fecero scandalo all'epoca per la loro connotazione cinica, tanto che il brano venne immortalato solo veramente molti anni dopo da Ornella Vanoni. Chiaramente ci stiamo riferendo alla canzone di Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te.

E grande finalone per Romantica di Tony Dall'Ara e comunque grande finale anche per la nostra trasmissione, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione si conclude qui. Dunque ora io vi lascio, quindi un ciao da Gianmario Ghirardi e mi raccomando, restate sempre sintonizzati sulle onde di RCN.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la rubrica dedicata alle video interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di privacy e protezione dati, tema tanto importante quanto spesso poco conosciuto o sottovalutato. Cosa significa proteggersi adeguatamente e quanto conta il controllo e quanto invece la fiducia? Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Alessia Ferrari, avvocato e data protection officer, esperta in quest'ambito. Bentrovata.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Intanto grazie per essere con noi e per affrontare questo tema che appunto solitamente viene un po' visto come qualcosa di lontano finché non ci capita il patatrac, insomma, finché non ci troviamo a dover trattare magari una fuga di dati.